Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
2: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui.
24: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Anne.
26: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
28: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
29: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
30: Penso che non sia semplicemente una macchina.
28: Può un vuoto essere colmato?
29: Rimandalo indietro.
30: Te lo fa ricordare ogni giorno.
28: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
30: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
28: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
31: Baby, no, no, risk.

foto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta o quando da sereno, perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

yo, funky guitar. Yo reggae.

Ci ascolti in DAB? Siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBTV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

0: sits in the Ukraine. There we go.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: on the ground.
1: Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.
2: Rieccoci sulle frequenze di RBE con questa nuova puntata di Voci Protestanti. Oggi venerdì 21 agosto 2026, sono le 14:03 minuti e sì, ho preso un po' le redini in mano io, Darianna Tedesco, per quanto riguarda la puntata di quest'oggi, perché Daniela si sta anche preparando per il prossimo sinodo che verrà ospitato come sempre, come tutti gli anni, a Torre Pellice, e quindi, dato che saranno giorni davvero molto intensi, stiamo preparando tanti collegamenti, tante dirette, tanti approfondimenti, e allora giustamente c'è bisogno di dedicarci anche lontano dai microfoni. Ma non temete, perché anche oggi vi abbiamo preparato tutta una serie anche di appuntamenti che ci saranno proprio sul nostro territorio, anche riguardanti il sinodo, ovviamente, e vi voglio riportare anche delle belle notizie. Ogni tanto le belle notizie ci vogliono, soprattutto se ci state ascoltando nella replica del mattino. Ecco, un saluto particolare va a voi, amici e amiche che ci ascoltate nella replica del mattino, del giorno dopo, dalle 6 alle 7. In questo caso ci sarete ascoltando di lunedì. Ecco, per voi oggi sappiate, belle notizie, belle iniziative, e parleremo poi anche nella seconda parte di Voci Protestanti Talk di eventi sul nostro territorio che caratterizzeranno soprattutto questo weekend e la prossima settimana. E allora cominciamo con una bella canzone, con la voce profonda di George Ezra con Budapest.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Segnalateci le iniziative, le vostre iniziative, soprattutto quelle belle, ovviamente, vabbè, ma non è che vi mettete a organizzare iniziative brutte, sicuramente, come ad esempio un percorso dedicato a chi desidera imparare o migliorare la lingua italiana. Infatti gli appuntamenti che si trovano al polo culturale Levi Scroppo, proprio dedicati a italiano in biblioteca, quindi a questi percorsi che non sono realmente dei corsi, sono proprio dei progetti creati insieme per implementare appunto l'italiano, dedicato quindi soprattutto a persone non italiane provenienti da ogni parte del mondo, e che si tengono dalle 9 alle 16 da giugno a ottobre, quindi proseguiranno ancora per un paio di mesi, ed è proprio rivolto a tutte le persone che vogliono migliorare il proprio italiano, a prescindere dal loro livello di base. Si può arrivare veramente senza conoscere una parola di italiano. Ora, probabilmente le persone che stanno ascoltando in questo momento, Voci Protestanti RBE, un minimo di italiano lo conoscono, però può essere molto importante, ecco, farvi voi ascoltatori e ascoltatrici da cassa di risonanza voi stessi. Ogni tanto lo facciamo noi di RBE, adesso dovete farlo voi, magari tradurlo proprio alle persone che conoscete che vogliono proprio imparare o migliorare il proprio italiano. Le attività si svolgono appunto principalmente al mattino, dalle 9 alle 13 con proprio lezioni di italiano, mentre nel pomeriggio dalle 14 alle 16 si tengono dei laboratori tematici e delle proiezioni, per esempio di film di animazione, per migliorare anche il proprio italiano colloquiale, potremmo dire così. Ci sono dei laboratori anche programmati, li trovate su questa locandina che vi sto mostrando proprio nella nostra versione video, con degli appuntamenti anche specifici rispetto a quello che può essere la quotidianità, quindi non un banale corso che vi insegna semplicemente la grammatica di una lingua, ma proprio poi come metterla in atto nella vita quotidiana, quindi educazione stradale, per esempio, insegnando anche delle specificità tutte italiane, dai segnali stradali alle velocità e così via. Ma poi anche ci sono degli incontri dedicati più al mondo lavorativo, quindi anche un orientamento al mondo del lavoro, alla burocrazia e così via. Ci sono anche degli approfondimenti di educazione alimentare, ma come vi dicevo prima, anche la visione di film, di cinema, soprattutto di cinema italiano. E poi in generale si parlerà anche di per esempio prevenzione e conoscenza delle dipendenze in ogni ambito, ecco, in cui si possono raccontare, insomma, un progetto sul nostro territorio che potete trovare a Torre Pellice al polo culturale Levi Scroppo in via D'Azeglio 10. Se volete avere maggiori informazioni, vi invitiamo anche a consultare proprio il progetto, come si svolge, a chi è rivolto, come si fa anche per accedervi, proprio sul sito della Diaconia Valdese. Quindi ci saranno anche elencate le varie giornate tematiche. Ricordiamo che si tengono tutti i giovedì, sono iniziati questi incontri da giugno, termineranno ad ottobre. E cosa si fa poi nel pomeriggio, proprio come laboratori durante ogni giornata, e può essere davvero la svolta per puntare sempre di più all'inclusione delle tante persone che cercano nei nostri territori una seconda casa, per sempre o anche semplicemente temporanea, perché non si può fare inclusione senza partire anche dalla lingua per fare poi conoscenza reciproca. Andiamo a ascoltare la prossima canzone, Olivia Dean, direttamente dalla Gran Bretagna con Baby Steps.

0: Voci protestanti, per scriverci in diretta 328 8757 845.
1: Utilizzate questo stesso numero, che è sempre lo stesso di RBE, ovviamente, unitamente anche all'indirizzo email diretta@rbe.it, per segnalarci anche dei progetti del nostro territorio, delle iniziative, delle realtà che si occupano di socialità, di socializzazione, di portare anche la compagnia, banalmente compagnia, alle persone più isolate. E quando si pensa a persone sole, a me, penso anche a voi, vengono in mente le persone anziane che spesso devono combattere non soltanto con un po' di malanni di stagione, ma anche l'età che si fa sentire, quindi affaticamento, solitudine, ecco, tantissima, con anche magari delle pervenute esigenze, quindi non si è più sufficientemente autonomi per fare delle cose in casa, ma neanche poi malmessi, passatemi il termine, per avere necessità di aiuti costantemente. Bisognerebbe semplicemente avere un po' di compagnia ogni tanto, magari una compagnia competente ad aiutarci in delle operazioni che diventano un po' difficili. Questa è l'idea proprio che ha avuto la Casa Valdese delle Diaconesse di Torre Pellice, che sta avviando un percorso, anzi due percorsi paralleli. Da una parte vieni tu da noi e dall'altra invece veniamo noi da te. E quindi sono proprio delle soluzioni flessibili, personalizzate, per poter essere vicine, presenti a delle persone che magari sono un po' meno autosufficienti o che semplicemente si sentono sole. E quindi come funzionano questi percorsi? Beh, semplicemente se avete necessità che qualcuno venga a casa da voi a fare appunto dei piccoli lavoretti, ad assistervi in qualche operazione, oppure semplicemente per farsi quattro chiacchiere, per prendere un tè, un caffè insieme, soprattutto nei momenti un po' più difficoltosi della giornata, io penso la mattina e la sera soprattutto, ecco, si può anche contattare la Casa Valdese delle Diaconesse di Torre Pellice, o per esempio anche, per se si ha difficoltà a cucinare, per la consegna di pasta a domicilio. Non dico continuamente tutte le volte, ma insomma ognuno se la può anche si può personalizzare quel servizio come vuole. Oppure ci possono essere delle giornate, dei momenti di compagnia proprio nella zona invece residenziale per le persone anziane non autosufficienti. E quindi chi ha la possibilità, chi vuole anche un po' uscire di casa e andare in un luogo in cui essere accolti, magari per esempio usufruire di un servizio pasti o uscite sul territorio, chiacchierate, e anche mettersi, perché no, a servizio proprio delle persone che sono nell'RSA, ci si può appunto accordare. Questo progetto, anzi questi due progetti, nascono proprio con l'obiettivo di abbattere l'isolamento sociale, soprattutto delle persone anziane, poco o non autosufficienti, e anche dare serenità a familiari, ad amici, che così sanno che quella persona si è andata ad inserire in un programma. Oltretutto, la cosa molto interessante è che può essere personalizzato. Se volete avere maggiori informazioni, visto che è un progetto in divenire che si basa soprattutto proprio sul creare i percorsi specifici per ciascuna persona, il mio invito è di scrivere un'email a casadiaconesse@diaconiavaldese.org, oppure se avete la possibilità recarvi direttamente nella sede di Torre Pellice in Viale Gilli 7, proprio della Casa Valdese delle Diaconesse, oppure chiamare al numero di telefono. Se volete avere il numero di telefono, chiedetelo direttamente a noi, perché sappiamo che molto spesso dare i numeri di telefono in diretta a radio e TV non è così semplice, non si fa in tempo a segnarli, quindi chiedete maggiori informazioni direttamente a noi di RBE, così vi daremo tutti i contatti del caso, 328 8757 845, oppure all'email diretta@rbe.it. 14:20 di questo venerdì venerdì 21 agosto 2026. Oggi solo buone notizie. Ho deciso che essendo venerdì solo buone notizie, fortunatamente ne arrivano dal mondo. Tra tante cose brutte ci sono anche delle cose molto belle, alcune altre ve le darò tra pochissimo. Rimanete in ascolto di RBE e adesso Ray con Genesis.
2: E ora pubblicità.
3: La bacheca annunci di RBE.
4: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
3: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.

0: Voci protestanti, diamo voce a chi si mette in gioco.
1: E diamo voce anche alle belle notizie. Come vi ho già preannunciato dall'inizio della puntata di quest'oggi di Voci Protestanti, tra tante notizie terribili, orribili, che ci fanno anche perdere fiducia nel genere umano, ebbene, arriva una bella notizia. E da dove forse non ci saremmo aspettati, almeno una zona del mondo in cui in questo momento ci sono scontri, conflitti, genocidi. Parliamo dell'Asia occidentale, che dovremmo cominciare a chiamare così, non tanto Medio Oriente dal punto di vista proprio di noi italiani, ma dell'Asia occidentale, perché la notizia è che il Libano abolisce la pena di morte. Sì, questa è una notizia che trovate, un articolo che trovate su riforma.it di Marta Dauria, datata quest'oggi, ma in realtà questa notizia è di 10 giorni fa all'incirca. Infatti l'11 agosto il Parlamento libanese ha approvato la legge che abolisce la pena di morte, sostituendola con l'ergastolo con lavori forzati, che comunque non è una pena leggera, lo sappiamo, ma è una notizia che davvero è importantissima, se pensiamo che soprattutto il Libano in questo modo diventa il primo paese dell'Asia occidentale e il primo nel mondo arabo a eliminare formalmente la pena capitale con questo ordinamento. E la decisione mette fine anche sul piano giuridico ad una situazione che durava dal 2004. Infatti nel paese vigeva una moratoria sulle esecuzioni, ma comunque i tribunali continuavano ad emettere condanne a morte. E in questo caso la maggioranza ha votato invece per approvare questa riforma che abolisce di fatto formalmente la pena di morte, ed è stata accolta come un passo storico per i diritti umani, ovviamente dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, ed in generale questa notizia ci fa ben sperare, insomma, che proprio lì, laddove c'è un clima di tensione continua, ebbene possano anche arrivare delle notizie belle come queste. Beirut quindi manda un segnale controcorrente, termina con questa frase Marta Dauria in questo articolo che trovate appunto su riforma.it, perché anche in tempi di guerra e di paura è possibile scegliere di fermare la disumanizzazione e affermare che la giustizia può fondarsi non sulla vendetta ma sulla dignità della persona e sul diritto alla vita. E ci uniamo a queste bellissime parole, vi mostro anche proprio l'articolo in questione che potete leggere anche voi stessi, non è molto lungo, quindi si legge veramente in un paio di minuti. Torneremo in futuro sicuramente a parlare magari di questa bella notizia e anche di altre, speriamo che anche altri stati possano fare lo stesso passo formale di abolire la pena di morte. Ma anzi, se conoscete di queste notizie, perché io effettivamente non ne avevo sentito, è invece importante sapere, di venire a conoscenza di queste notizie, scrivetecele 3288757845 oppure diretta @rbe.it. A questo punto Land of the Free dei Killers, e poi facciamo una doppia pausa musicale, un pochettino di pausa per permettere anche agli amici e alle amiche che ci stanno ascoltando nella replica mattutina di terminare, ecco, la loro colazione, il loro caffè. Un saluto, un abbraccio a tutti voi che siete svegli a quest'ora, perché poi

Poi parleremo in particolare di sinodo e di un video che può servire soprattutto a persone come me che sono neofite di questo mondo e vogliono capire un po' di più che cosa comincerà domani e terminerà il 25 di agosto.

0: RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, cultura, informazione, relax. 012. È tempo di 5 per 1000.

0: Voci protestanti, in diretta tutti i giorni nel primo pomeriggio di RBE, dalle 14 alle 16.
1: E rieccoci insieme per Voci Protestanti. Solitamente io, Darianna Tedesco, insieme a Daniela Grilla, vogliamo proprio parlarvi di notizie, iniziative legate alle nostre chiese, ai nostri territori. E beh, non so se lo sapete, ma domani ufficialmente inizierà il sinodo a Torre Pellice, sinodo delle chiese metodiste e valdesi, che come tutti gli anni si riunisce. E cosa succede al sinodo? Beh, per chi non è avvezzo ai questi temi o chi ne è venuto a conoscenza un po' negli ultimi tempi, negli ultimi anni, come me medesima, io Darianna Tedesco, ecco, mi sono avvicinata a questi temi di recente. Allora, come capire che cosa succede effettivamente al sinodo? Perché si fa il sinodo? Ebbene, è uscito da pochissimo proprio un video che trovate su YouTube proprio della Chiesa Valdese, che va a spiegare in poche parole, anche soprattutto attraverso le immagini, proprio ciò che succede al sinodo, e con immagini ovviamente anche raccolte dagli anni scorsi di sinodo. E viene spiegato anche in breve appunto che cosa vi succede, quali sono le caratteristiche, cosa avviene anche lateralmente al sinodo e per esempio quando questo avviene, insomma tutta una serie di cose che magari le persone appartenenti a queste chiese conoscono, ebbene magari rimangono o completamente sconosciute o poco conosciute al resto del mondo, e di conseguenza quello che diventa un luogo simbolo, ma non soltanto simbolo, ecco, metaforico dei fedeli delle chiese metodiste e valdesi, ma anche proprio un luogo decisionale, un luogo stimolante che proprio di anno in anno si porta anche dietro tutta una serie di ragionamenti, soprattutto basati non solo su quello che è la fede, ma anche su quella che è l'attualità, e che poi sono anche indirizzi che vengono seguiti nel corso dell'anno successivo. Ebbene, possono essere davvero molto interessanti anche per chi vi partecipa per una prima volta, anche solo da uditore. Tra le altre cose, RBE sarà presente per trasmettere anche sia in diretta sia in differita ciò che succede, non soltanto ciò che succede nell'aula sinodale, quindi anche votazioni e così via, di cui ovviamente vi racconteremo, ma anche i tanti incontri, i tanti appuntamenti che vengono appunto organizzati anche in precedenza. Tra poco in particolare vi voglio parlare di un appuntamento che si è tenuto proprio ieri sera. Ne parleremo tra pochissimo per capire anche come è andata, e se ve lo siete persi sappiate che lo potete riguardare ovviamente sul sito di RBE o sul nostro canale YouTube. Invece per quanto riguarda questo video in particolare, lo trovate proprio su YouTube dal titolo Il Parlamento che governa la Chiesa, ed è un video proprio realizzato dalla Chiesa Evangelica Valdese.

0: podcast, le interviste e gli approfondimenti di Voci Protestanti sul sito www.rbe.it.
1: Un saluto a chi ci ascolta nella replica del mattino di Voci Protestanti. Ci starete ascoltando lunedì mattina, che è un momento sicuramente molto complicato, molto complesso, quindi un abbraccio a tutte e tutte voi. Invece, se ci state ascoltando nella diretta pomeridiana, oggi è venerdì 21 agosto, sono le 14:45, ieri sera si è tenuto un importante appuntamento, un dialogo in particolare per parlare del grido di dolore della Palestina. Ne trovate anche un sunto sempre sul sito riforma.it a cura di Claudio Geimonà, in cui si appunto riassume quello che è stato l'incontro tra le altre cose del pastore valdese di Torre Pellice Michel Charbonnier con anche il pastore e teologo luterano di Betlemme Munter Isaac. E questo incontro è stato veramente molto interessante, perché ha dato anche tanti spunti di riflessione alle persone lì presenti, oppure che ci hanno seguito anche nella diretta audio e video su RBE Radio e TV, ovviamente. E l'incontro è stato moderato dalla giornalista Gaëlle Courtin, che è riuscita anche a toccare degli argomenti in questa moderatura, più che proprio intervista vera e propria, molto delicati sicuramente, ma assolutamente importante. E ci ha tenuto a precisare anche in particolare che dicendo proprio: per favore, non dite che siamo noi palestinesi, ha detto appunto Munter Isaac, non dite che siamo noi palestinesi a chiamare tutto questo genocidio. Lo hanno definito come tale note organizzazioni umanitarie, anche israeliane, lo hanno detto le Nazioni Unite, gli osservatori internazionali, eppure ci ritroviamo ancora nel paradosso di dover spiegare, direi spesso giustificare, quanto stiamo patendo sulla nostra carne viva. E questo è stato un faro che è stato acceso sulla situazione in Palestina, soprattutto riguardo anche a varie comunità di fedi che vivono tra Palestina e Israele e che stanno patendo anche in prima persona tutte quelle che sono le tensioni, appunto. Parliamo di tante chiese, di tante fedi, non parliamo soltanto di quella araba, ma molte comunità ecumeniche di fatto stanno segnalando che questa situazione sta travalicando veramente gli schieramenti. Se volete rivedere, riassistere a questo appuntamento per ascoltare quello che è stato appunto raccontato, come si è anche poi dipanato questo incontro, questo dialogo, lo trovate sul nostro canale YouTube RBE Radio e TV, anche pubblicato sul sito appunto www.rbe.it. È importante proprio confrontarsi con queste parole di verità, che riportano sicuramente la verità di chi vive in quei luoghi e di chi può raccontare sicuramente quello che sta succedendo, anche per mettersi in ascolto di una voce, non partire per partito preso pensando che ciò che venga raccontato sia parziale. È sempre parziale la verità che ognuno di noi racconta, perché viene filtrata dal nostro punto di vista individuale, ma è importante mettersi in ascolto, è importante raccontare, è importante raccontarsi ed è fondamentale trovando un punto di incontro proprio attraverso l'ascolto. A questo punto facciamo un'altra breve pausa musicale, sono le 14:49 minuti, Masego con Recommended.

0: Vuoi segnalarci un'iniziativa? Scrivi a diretta@rbe.it.
1: Nel 1976 venne fondata quello che oggi conosciamo come FDEI, cioè la Federazione delle Donne Evangeliche in Italia, che nel corso degli anni poi si è trasformata, si è ampliata anche unendo altre realtà evangeliche come quella luterana, l'avventista, l'Esercito della Salvezza, la Chiesa Riformata Ticinese, e che quindi compie 50 anni di vita. E sì, perché nacque nel maggio, per l'esattezza, del 1976, e per tale occasione, durante il sinodo a Torre Pellice, ci sarà un evento, una tavola rotonda con alcune ospiti davvero importanti, illustri non soltanto perché hanno voce o hanno avuto voce nella FDEI, ma anche perché rappresentano dei punti di incontro anche con il governo, quindi parliamo anche di esponenti della politica italiana. Ed è interessante questo, perché si sovrappone questo evento agli 80 anni dal voto alle donne, e quindi sono date tonde da celebrare assolutamente. In questo caso interverranno, se già non vi avevo catturato prima con queste date importantissime, interverranno Anna Rossomando, senatrice del Partito Democratico e vicepresidente del Senato, sarà presente anche Livia Turco, presidente della Fondazione Nilde Iotti, e quindi in qualche modo sarà anche presente Nilde Iotti, e già ministra della Solidarietà Sociale e della Salute. Sarà anche presente Elena Miglietti, giornalista e autrice, Francesca Barbano, giurista e componente del Comitato Nazionale FEVM, Doriana Giudici, ex sindacalista ed ex presidente FDEI, appunto, Mirella Manocchio, pastora e presidente della FDEI. Modererà il tutto questo parterre di donne, con la D, la O, la N e la E finale maiuscola, la nostra Daniela Grill, giornalista di RBE. Oh, che bella appuntamento. Tutto questo si terrà domenica 23, quindi purtroppo, se ci state ascoltando in replica, c'è già stato questo appuntamento, ma volevo proprio darvelo, ricordarvelo, soprattutto perché ne abbiamo già parlato, quindi domenica 23 agosto alle ore 21, quindi la sera, presso la Civica Galleria Scroppo di Torre Pellice in via D'Azeglio 10. Appuntamento importantissimo non soltanto per celebrare i 50 anni di vita della FDEI, ma anche per riflettere sul futuro sia della FDEI, ma soprattutto della presenza delle donne per quanto riguarda le chiese evangeliche italiane, ma anche nella politica italiana, perché come avete sentito, giornaliste, politiche, rappresentanti di un certo appunto ambito che vuole avere voce in capitolo, giustamente, sono assolutamente da ascoltare. Domenica 23 agosto, come vi dicevo, alle ore 21, presso la Civica Galleria Scroppo di via D'Azeglio 10 a Torre Pellice. Sono le 14:55 minuti, quindi andiamo ad ascoltare l'ultima canzone per quanto riguarda la prima ora di Voci Protestanti, e poi torneremo appunto per una seconda parte, Voci Protestanti Talk, ovviamente, in cui invece ci concentreremo di più sul nostro territorio. Quindi io saluto, abbraccio gli amici e le amiche che ci ascoltano nella replica mattutina. Buona giornata a voi. Invece, per chi ci ascolta nella diretta pomeridiana, continueremo tra pochissimo.

Voci protestanti, eventi, riflessioni, progetti e presenza sui territori. Alla scoperta delle chiese protestanti ed evangeliche e non solo.

RVE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RVE, vicina a te.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo sabato 22 di agosto la meditazione è curata da Fanny Ascani, pastora della Chiesa Valdese di Siena. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Make Me a Blessing, fammi una benedizione. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Silvia Jaimet della Chiesa Valdese di Villarpellice.
2: Dal Salmo 119 leggiamo il versetto 172. La mia lingua celebrerà la tua parola, perché tutti i tuoi comandamenti sono giustizia. E nella lettera a Giacomo, al capitolo 3, leggiamo il versetto 10. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così.
3: La nostra bocca ha un grande potere. Spesso non ce ne rendiamo conto quando parliamo. Ma ciò che diciamo, ciò che esce dalla nostra bocca ha un peso, sia nel bene sia nel male. Funziona così nei rapporti tra noi esseri umani. Una parola sbagliata può ferire tanto, ma una parola può anche guarire. Può essere tagliente e andare al punto, così come può essere superficiale. Ma funziona così anche nel rapporto con Dio. Il nostro rapporto con Dio si esprime in gran parte attraverso ciò che esce dalla nostra bocca. Quando ci rivolgiamo a Dio in preghiera, anche lì le nostre parole hanno un peso. Parlano della nostra relazione con Dio, del nostro cuore davanti a Dio. Perché ciò che esce dalla nostra bocca è strettamente collegato al nostro cuore. Il salmista si rivolge a Dio dicendo: «La mia lingua celebrerà la tua parola, perché tutti i tuoi comandamenti sono giustizia». Dalla bocca del salmista escono parole di lode. Escono parole di lode proprio per la parola di Dio. Si incontrano dunque due parole. La parola divina e quella umana ed entrano in relazione. La parola di Dio incontra il salmista e si rivela a lui come giusta e buona. E il cuore del salmista viene trasformato e spinto a lodare Dio con la propria bocca. Ma attenzione, ci dice Giacomo, non sempre la lode che esce dalla nostra bocca parla di un cuore trasformato. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. Questa è una realtà che conosciamo bene. Possiamo trovarci a pregare Dio, lodarlo, ringraziarlo e poco dopo usare la stessa bocca per ferire qualcuno. Possiamo parlare della bontà di Dio e contemporaneamente pronunciare parole dure, piene di rabbia, giudizio o disprezzo verso una persona che Dio stesso ha creato. Le nostre parole hanno un peso. Parlano della nostra relazione con Dio e parlano della nostra relazione con chi ci sta intorno. Ma soprattutto parlano del nostro cuore. Quando la parola di Dio ci incontra, i nostri cuori vengono trasformati da questo incontro. E la nostra bocca si apre per lodare Dio, per lodarlo pienamente, come dice il salmista. Quando invece il cuore resta preda del peccato, la lode può anche uscire dalla bocca, ma possono uscire anche disprezzo e sdegno verso il prossimo. Mettiamo dunque il nostro cuore e la nostra bocca nelle mani del nostro Signore, affinché Ei trasformi i nostri cuori e faccia uscire dalla nostra bocca parole di lode e di amore. Amen.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Popolare Network.
2: Le 7.30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Sono almeno due le vittime dei raid russi sull'Ucraina di questa notte su Kiev e Zaporizhia. Si aggiungono alle 16 persone uccise ieri in un attacco su un centro commerciale a Kryvyi Rih in pieno giorno. L'Ucraina invece ha concentrato i propri droni sull'oblast di Samara, colpendo un centro logistico e una raffineria.
3: Entrano in vigore oggi i dazi statunitensi del 50% sui prodotti provenienti dal Canada, nonostante i negoziati degli scorsi giorni. Le tariffe colpiscono le importazioni canadesi negli Stati Uniti per un valore di 20 miliardi di dollari. Il ministro del commercio canadese è rimasto a Washington fino a tarda sera per cercare di raggiungere un accordo, ma senza successo. Il Canada ha già annunciato che imporrà a sua volta dazi equivalenti.
2: Sui dublinanti, polemiche sterili. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi nega che la scelta di diversi paesi europei di tornare a rimanere in Italia richiedenti asilo, che secondo il diritto dell'Unione devono attendere l'esito delle pratiche del nostro paese, possa costituire un problema. Su circa 50 richieste pervenute negli ultimi due mesi, solo tre persone sono effettivamente rientrate, ha dichiarato. Sono però diverse migliaia le persone che si trovano nella condizione di dublinante e che quindi potrebbero essere fatte tornare in Italia.
3: Il segretario dell'esercito americano Dan Driscoll lascerà il suo incarico entro la fine dell'anno. Lo riporta il Wall Street Journal. La sua uscita sarebbe dovuta alle tensioni con il capo del Pentagono Hegseth. Il passo indietro di Driscoll è destinato a lasciare l'esercito senza un leader confermato dal Senato. Hegseth infatti nei mesi scorsi ha allontanato anche il capo di Stato Maggiore dell'esercito, il generale Randy George, e Donald Trump non ha ancora nominato un suo successore.
2: C'è una vittima nell'attacco a una scuola in Svezia. Il fatto risale a ieri pomeriggio, ma inizialmente sembrava che ci fossero solo diversi feriti. L'attentatore è entrato nell'istituto con una spada, sarebbe un ex studente appena maggiorenne. I media locali affermano che sui social sarebbe apparsa la foto dell'arma pubblicata da un profilo TikTok che inneggia ad attentatori scandinavi di estrema destra.
3: Dopo i forti temporali degli ultimi giorni, la Lombardia conta i danni. La regione ha chiesto lo stato di emergenza. Circa 400 persone sono state evacuate nel Bresciano e nel Bergamasco. Le situazioni più critiche sono state registrate in Val Camonica, nelle alti valli Seriana e Brembana e in provincia di Sondrio. Sono stati più di 450 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia in seguito ad alberi caduti, frane ed esondazioni.
2: Sono iniziati ieri sera e si concluderanno il 6 settembre i campionati europei femminili di pallavolo. Buona la prima per l'Italia di Julio Velasco, che ha battuto per 3-7-0 la Croazia. Oggi alle 15 scenderà di nuovo in campo contro il Montenegro.

0: Le 7.33, per ora è tutto. Le notizie di Popolare Network tornano alle 8.30 con il giornale radio. Una buona continuazione d'ascolto.
1: Popolare Network.

Una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96,6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 101,1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi ricordiamo quindi che maggiori informazioni sul traffico e cantieri in Piemonte sono consultabili sul nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e a più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo quindi che fino alle 16 di oggi sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Popolare Network.
3: Mosca colpisce Kiev e Zaporizhia, almeno 2 le vittime. Ieri in pieno giorno un attacco contro un centro commerciale ha ucciso 16 persone, per Zelensky anche difficoltà politiche. La Turchia vuole arrestare Netanyahu per l'intercettazione della Global Sumud Flotilla e chiede collaborazione ai paesi Interpol. Tra i reati contestati anche il genocidio. La portavoce della flotilla, soddisfatti, ma ricordiamoci che al centro deve esserci Gaza, non noi. La guerra economica di Trump. Il presidente USA impone i dazi del 50% per i prodotti provenienti dal Canada e intanto cerca di sbloccare Hormuz colpendo i partner commerciali di Teheran. Applausi per Sergio Mattarella e fischi per Giorgia Meloni. I giochi del Mediterraneo di Taranto si sono aperti con lo slogan "Abbracciamo il futuro", ma sullo sfondo resta la sorte dell'ex Silva. Le 8 e 31 minuti, buongiorno dalla redazione, il giornale radio di Popolare Network. Almeno 2 persone sono state uccise dai raid russi sull'Ucraina di questa notte, diversi i feriti. E mentre il paese fa i conti con la carenza di intercettori che impedisce alle sue difese di abbattere i missili balistici russi, per il presidente Zelensky si aprono anche diversi problemi interni, a partire dalla richiesta di elezioni, nonostante la guerra in corso portata avanti dal suo ex ministro della difesa Mikhail Fedorov. Ascoltiamo Oleg Sukov, giornalista del sito ucraino The Kyiv Independent.
4: Quello delle elezioni è un tema divisivo in Ucraina. Chi si oppone a elezioni in tempo di guerra dice che votare è impossibile, che non è sicuro, che tante persone sono scappate dal paese, che per i soldati non sarebbe possibile votare e che non sarebbe possibile garantire delle elezioni democratiche. Fedorov, chi lo sostiene, dicono che questi problemi si possono risolvere e che se la guerra dovesse continuare per diversi altri anni, gli ucraini dovranno andare a votare, perché altrimenti non ci sarebbe democrazia. Fedorov ha detto che a Putin non deve essere permesso di tenere in ostaggio la democrazia ucraina, continuando questa guerra a tempo indefinito. Fedorov ha rotto un tabù parlando di questo tema, che è diventato parte del dibattito politico. Questo non significa che gli ucraini andranno a votare presto, ma significa che queste discussioni continueranno e che a un certo punto, a secondo di quello che succederà, gli ucraini potrebbero andare a votare anche se la guerra non sarà finita. Un altro evento importante è stato uno dei maggiori scandali di corruzione in cui sono stati coinvolti la vice capo dell'ufficio di Zelensky e diversi altri politici ufficiali. Questo dimostra che la NABU, l'Agenzia Nazionale Anticorruzione, ha intensificato i suoi sforzi, ma le autorità non hanno cambiato il loro comportamento da questo punto di vista. Significa che ci sono ancora sistemi corrotti, ma anche che ci sono sforzi per combatterli.
3: Lo avete sentito dai titoli, la Turchia chiede ai paesi Interpol di collaborare per l'arresto del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nell'ambito di un'indagine per l'intercettazione in acque internazionali della Global Sumud Flotilla a ottobre 2025. Tra i reati contestati anche il genocidio. La replica di Netanyahu, su cui pende anche un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità, è stato: Erdogan è un dittatore antisemita, non riuscirà a intimidirci. Sentiamo Maria Elena Delia, Lia, portavoce della Global Sumud Flotilla.
5: Noi siamo ovviamente soddisfatti ogni qualvolta vediamo muoversi le strutture giuridiche per mettere in evidenza le violazioni del diritto internazionale da parte di Israele. Questo che venga fatto relativamente alla Global Sumud Flotilla, ma in generale. Quindi ogni azione legale e che mette in evidenza il fatto che quello di cui stiamo parlando sono violazioni sistematiche del diritto nella ormai quasi totale impunità, ci fa piacere, ci soddisfa. Il fatto che sia stata in questo caso innescata da quello che la Global Sumud Flotilla ha subito in acque internazionali, quindi non solo la violenza, ma la violenza agita nella totale violazione del diritto internazionale da tantissimi punti di vista, chiaramente per noi è importante. Non dimentichiamoci che quello che accade alla flottiglia accade perché c'è bisogno di una flottiglia, e perché c'è bisogno di una flottiglia perché i governi non si muovono e perché a Gaza continua ad esserci un genocidio, e ormai possiamo dirlo anche in Cisgiordania.
3: Entrano in vigore oggi i dazi statunitensi del 50% su prodotti provenienti dal Canada. Le tariffe hanno un valore di 20 miliardi di dollari e il Canada ha già annunciato che risponderà con dazi equivalenti. E intanto Donald Trump ha promesso una guerra economica devastante contro l'Iran per sbloccare l'attuale situazione di stallo dello stretto di Hormuz. Questa volta però Trump non vuole colpire solo Teheran, ma anche i suoi partner commerciali. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
6: La Casa Bianca farà una forte pressione sui paesi che commerciano con l'Iran per aderire all'operazione Epica Food economica, ma è difficile che ottenga il sostegno necessario per raggiungere l'obiettivo di strangolare l'economia di Teheran. Il segretario del Tesoro Scott Bensett ha chiesto alla Cina di collaborare, pur sapendo che Pechino, uno dei principali partner commerciali di Teheran, non ha alcuna intenzione di farlo. Trump si muove tra minacce e blandizie, ma se con altri paesi tutto questo può far presa, con la Cina è diverso. Per controbattere, Pechino dispone di armi efficaci, lo si è visto all'epoca della guerra dei dazi. La minaccia cinese di chiudere il rubinetto delle esportazioni di minerali rari, indispensabili per l'industria della difesa e dell'alta tecnologia elettronica americana, aveva costretto Donald Trump a più miti consigli. Difficile poi che Washington vada a uno scontro. In questo momento Xi Jinping ha atteso il prossimo mese alla Casa Bianca, la prima visita del leader cinese negli USA dal 2015. Non è il momento quindi per guerre commerciali. E poi, secondo gli analisti, Pechino potrebbe non essere troppo danneggiata dallo stop di importazioni di petrolio dall'Iran, stop imposto dal blocco navale americano. Le riserve e le altre fonti sono sufficienti per un lungo periodo. Più in generale, i cinesi vedono nelle mosse di Trump l'estrema debolezza degli Stati Uniti in questa situazione. Non daranno certo una mano agli USA, ma eviteranno di scontrarsi con loro per difendere l'alleato iraniano. Se è certo che Pechino non dia alcuna collaborazione, è probabile che anche altri paesi interessati non lo facciano. Terranno scambi con India, Pakistan, Turchia, Iraq, Oman, Armenia. Potrebbero essere più sensibili alle minacce o alle blandizie di Washington, ma è difficile pensare che paesi più grandi aderiscano completamente alla guerra economica di Trump contro l'Iran.
3: Con Donald Trump ho creduto che le cose sarebbero state più facili, considerata la nostra convergenza su immigrazione e sulla cultura woke. Giorgia Meloni si è espressa così in un'intervista con il New York Times, parlando del suo rapporto con il presidente degli Stati Uniti. L'intervista, a firma di Roger Cohen, è stata per Meloni anche l'occasione di offrire una lettura revisionista del ventennio fascista. Se guardiamo a questa storia oggi è una cosa, se l'avessimo vista nel corso di quegli eventi l'avremmo percepita diversamente, ha detto la premier. Sentiamo lo storico. Francesco Filippi.
7: All'interno di questa intervista Giorgia Meloni fa una mossa particolarmente, diciamo, utile alla causa del revisionismo fascista. La prima cosa è allontanare fisicamente, diciamo, dalla realtà storiografica quello che è il fascismo. Dire il fascismo da un punto di vista storico è stata una brutta cosa, per carità, noi lo diciamo, ma, e questo ma vale, diciamo, l'interpretazione utile alla causa di riabilitazione, ma Se noi fossimo stati in quel periodo, forse avremmo avuto anche una percezione diversa. Ecco, sganciare dal dato storico, dal fatto, l'idea che il fascismo sia stato qualcosa di percepibile come diverso, ha due funzioni utili. La prima, diciamo, scaldare la memoria di tutti quelli che dicono quando c'era lui, quanto si stava bene, e quindi riabilitare in qualche modo i ricordi di chi sotto il fascismo, i nonni e i bisnonni, stavano bene sì, perché erano fascisti convinti. La seconda cosa è mettere in dubbio quella che è la lettura storiografica, che si basa sull'impossibilità di comprendere e di valutare un consenso in termini di totalitarismo, come era quello negli anni 20 e 30, e dire noi non possiamo giudicare il fascismo, sospendiamo il giudizio, ognuno ha la propria opinione, eccetera. Questa è un'operazione molto intelligente, ribadisco, da un punto di vista della comunicazione, è però molto pericolosa da un punto di vista storico, primo perché caccia la storia da quello che è il tema della memoria pubblica, e in secondo luogo perché ritorna con una salsa diversa sul vecchio tema dei ragazzi di Salò che avevano dei valori.
3: Sui dublinanti, polemiche sterili. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi nega che la scelta di diversi paesi europei, a cui si è aggiunta anche l'Irlanda, di tornare a rimandare in Italia i richiedenti asilo che dopo essere entrati nel nostro paese si sono spostati all'estero, possa costituire un problema per Roma. Su circa 50 richieste pervenute negli ultimi due mesi, solo 3 persone sono effettivamente rientrate, ha dichiarato. Sono però diverse migliaia le persone che si trovano nella condizione di dublinante e che quindi potrebbero essere fatte tornare in Italia. Abbiamo chiesto che cosa succeda concretamente a queste persone a Gianfranco Schiavone dell'ASGI.
8: Spesso i rinvii Dublino sono rinvii notificati da un paese all'altro paese, avvengono in maniera controllata, e proprio perché appunto avvengono in maniera controllata, tutti i rinvii Dublino, a meno che non ci siano adesso novità anche abbastanza curiose, avvengono via aerea, senza scalo, cioè dal paese interessato a un aeroporto italiano. Per questo tra l'altro quasi sempre ai due aeroporti, o di Malpensa o di Roma Fiumicino, perché quindi magari con dispendio anche enorme di costi, proprio perché è una restituzione attraverso un percorso controllato. Si applicano tutti i diritti previsti dalla normativa, quindi la persona deve andare in accoglienza, e in un'accoglienza adeguata se la situazione è vulnerabile. È uno dei motivi di contenziosi vinti da molti ricorrenti in passato contro l'Italia, è stato proprio l'assenza di un adeguato sistema di accoglienza o la mancanza di garanzie date dall'Italia su quale fosse il luogo concreto e se fosse adatto appunto alla situazione del ricorrente. Quindi lo Stato italiano si trova anche di fronte a nuovi problemi di valutazione della conformità del proprio sistema di accoglienza.
3: I giochi del Mediterraneo si sono aperti ieri sera a Taranto. Ovazioni per il capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha dato il via ai giochi più partecipati dalla prima edizione del 1951. Un'accoglienza diversa invece è stata riservata per Giorgia Meloni. Il servizio di Valentina D'Amico.
9: 26 paesi, oltre 3.800 atleti che si confronteranno in 33 discipline da oggi fino al 3 settembre. Ieri la serata di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, con la formula di apertura pronunciata dal Presidente della Repubblica, salutato da applausi scroscianti. Sergio Mattarella, arrivato a Taranto, ha espresso vicinanza alla città, dal patrimonio storico-culturale inestimabile alle prese con difficoltà legate a occupazione, salute, sviluppo economico e qualità della vita, auspicando che i giochi aiutino Taranto a tornare ad abbracciare il futuro. E questo è lo slogan della grande vetrina internazionale a cui il governo di Giorgia Meloni, sommersa invece dai fischi, ha attribuito un valore politico e strategico, collegandola al piano Mattei e alla cooperazione nel Mediterraneo. Presenti all'inaugurazione i capi di Stato di Albania, Kosovo, Macedonia e Libano e i capi di governo di Algeria e Serbia. Ai 150 milioni di euro stanziati nel 2022 dal governo Draghi, altri 125 milioni sono stati aggiunti dal governo di destra per ristrutturare gli impianti sportivi esistenti e realizzarne di nuovi. Ancora 100 milioni sono stati destinati all'organizzazione delle gare, con uno sforamento del 25% già certificato dalla Corte dei Conti, e 22 milioni per il noleggio di due navi da crociera per ospitare le delegazioni all'Ancora nel porto di Taranto. Un grande palcoscenico costato circa 400 milioni alle casse erariali, gestiti da una struttura commissariale che all'inizio ha affidato le gare senza copertura finanziaria, ha rivelato lo stesso commissario Massimo Ferrarese. Se avessi aspettato i fondi e i decreti, avremmo perso altri 4-5 mesi, non avremmo fatto gli impianti, ha detto. Il vero interrogativo è cosa resterà dopo il 3 settembre, al termine dei giochi, quando la città tornerà a fare i conti con la realtà e il meraviglioso mare tarantino tornerà a riflettere non più luci e paillette, ma ancora le precarie e fatiscenti ciminiere del siderurgico.
3: Dopo i forti temporali degli ultimi giorni, la Lombardia conta i danni. La regione ha chiesto lo stato di emergenza. Circa 400 persone sono state evacuate nel Bresciano e nel Bergamasco. Le situazioni più critiche sono state registrate in Val Camonica, nelle Alte Valli Seriana e Brembana e in provincia di Sondrio. Sono stati più di 450 gli interventi dei vigili del fuoco in Lombardia in seguito a alberi caduti, frane ed esondazioni. Monte dei Paschi, la doppia offerta pubblica di scambio di Luigi Lovaglio su Banco BPM e Banca Generali non convince i mercati. Banca Generali ha perso il 2,05% e Banco BPM lo 0,3%. Generali ha fatto sapere però che valuterà attentamente l'offerta di Lovaglio. Intanto Intesa San Paolo ha schierato 8 studi legali a supporto della propria offerta di scambio, quella lanciata a giugno sempre su MPS. Sull'impatto di tutto questo su famiglie e imprese sentiamo Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
10: Cosa cambia per il sistema del credito con il risico bancario? Nulla o quasi. L'attività specifica del credito, raccolta del risparmio per l'erogazione di imprese e famiglie, determina oltre il 60% degli utili degli istituti italiani, anche per la tradizionale propensione delle imprese a finanziarsi sia a breve che a medio e lungo termine mediante il ricorso al debito bancario. Sia l'operazione Intesa San Paolo con offerta pubblica di scambio su MPS, sia quella che ha visto la luce con il CDA di Monte dei Paschi su Banca Generale e BPM, non sono destinate a incidere sulla conduzione dell'industria del settore. Anzi, in entrambi i casi sono previste le cosiddette ottimizzazioni, cioè le operazioni volte ad aumentare la capacità di profitto nei settori più classici, mentre cresce e crescerà sempre di più l'incidenza delle operazioni finanziarie, come l'investimento diretto e indiretto in settori ad alto rischio, come quello dell'intelligenza artificiale. Dunque, nulla di nuovo sul fronte del settore del credito, dove manca da moltissimi anni, possiamo dire da almeno una cinquantina, una regia specifica volta a costruire attività industriali per il sistema paese, sia imprese che famiglie.
3: Le 8:46, per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 10:30. Un saluto da Virginia Platini e Valeria Schroeder.
0: Popolare Network. Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: it when you go.
1: RBE, vicina a te.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie?
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
14: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
12: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
17: Ehi, Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre.
4: Quest'estate.
19: È un dinosauro, quello.
20: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui.
26: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
27: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
28: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
29: Odio questa notte.
28: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
27: Ali.
28: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
30: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
31: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
32: Penso che non sia semplicemente una macchina.
30: Può un vuoto essere colmato?
32: Rimandalo indietro.
33: Te lo fa ricordare ogni giorno.
30: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
32: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
30: Shape in the Box, dal 27 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te. Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: muoversi in Piemonte.
1: Un buon sabato mattina a voi che siete in ascolto. Al momento la circolazione si mantiene scorrevole sui principali percorsi della regione. Vi ricordiamo quindi che fino alle 16 di oggi sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.
1: RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Mediterranean love, amore mediterraneo.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ben ritrovati e un buongiorno invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la statale 631 di Valle Cannobina si viaggia a rilento tra Cannobio e Ponte di Falmenta in entrambi i sensi di marcia. Ci occupiamo delle province di Asti e Alessandria per informarvi che oggi si svolge una gara ciclistica con partenza da Fubine, in provincia di Alessandria, alle 10. La corsa attraverserà le province di Alessandria e Asti, passando per i comuni di Castello d'Annone, Cerro Tanaro, Cortiglione, Rocca d'Arazzo, Rocchetta Tanaro e Viarigi. Il termine della gara è previsto per le 16 di oggi a Fubine. Sono previste chiusure e deviazioni lungo il percorso di gara. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Popolare Network.
6: Buongiorno, alle 10.30 le notizie di Popolare Network. Sono almeno due le vittime dei raid russi sull'Ucraina di questa notte, che hanno colpito anche Kiev e Zaporizhia. A Kherson è stato distrutto un centro commerciale, un attacco che richiama quello di ieri a Kryvyi Rih, avvenuto però in pieno giorno. Non si registra nessuna vittima a Kherson, ma sono almeno 16 quelle di Kryvyi Rih, tra cui 3 bambini, e si registrano decine di feriti. L'Ucraina invece ha colpito per la prima volta un centro logistico di Ozon, il secondo e-commerce russo per importanza. Ormai da settimane prende di mira le strutture del primo e-commerce russo, Wildberries, accusandolo di fornire equipaggiamento all'esercito di Mosca. Il raid nell'oblast di Samara ha provocato un numero non specificato di vittime. Nella stessa regione Kiev ha colpito anche una raffineria.
7: Israele ha colpito anche questa mattina al sud del Libano. I media locali parlano di operazioni di demolizione portate avanti con bombardamenti di artiglieria in diverse città e villaggi. E due raid aerei hanno di nuovo preso di mira le alture di Ali al-Tahir, già colpite nei giorni scorsi. Secondo l'agenzia di stampa libanese, sarebbero stati usati proiettili al fosforo.
6: La cooperazione tra Iran e Iraq è entrata in una fase operativa. A riferirlo è l'agenzia iraniana IRNA. Una delegazione di Baghdad è stata a Teheran e ha chiesto un permesso speciale per far attraversare lo stretto di Hormuz dalle petroliere irachene. Secondo l'agenzia, l'Iran avrebbe autorizzato il passaggio di alcune navi con bandiera dell'Iraq.
7: Entrano in vigore oggi i dazi statunitensi del 50% su prodotti provenienti dal Canada, nonostante i negoziati degli scorsi giorni. Le tariffe colpiscono le importazioni canadesi negli USA per un valore di 20 miliardi di dollari. Il ministro del commercio canadese è rimasto a Washington fino a tarda serata per cercare di raggiungere un accordo, ma senza successo. Ottawa ha già annunciato che imporrà a sua volta dazi equivalenti.
6: In nottata 17 migranti di origine curda sono sbarcati a Filicudi, nelle Eolie, a bordo di un gommone. Sempre durante la notte 24 persone sono arrivate a Lampedusa partendo dalle coste libiche e altri 8 migranti, anche loro provenienti dalla Libia, sono stati soccorsi dalla guardia costiera. Entrambi i gruppi sono stati portati all'hotspot di Lampedusa, dove al momento ci sono 372 ospiti, di cui 12 sono minori, di cui 102 sono minori non accompagnati. Nel frattempo risultano disperse nel Mediterraneo 13 persone che, partite dalla Tunisia, cercavano di raggiungere le coste italiane.
7: Questa mattina a Perugia è avvenuta un'esplosione in una palazzina di 4 piani. Secondo le ultime informazioni sarebbe crollato il tetto dell'edificio e ci sarebbero persone coinvolte. I vigili del fuoco sono al lavoro sul posto. Al momento risultano 2 persone ferite.
6: È morto, in seguito alle gravissime ferite riportate, il conducente di un autocarro coinvolto in un incidente alle 5 di questa mattina sull'autostrada A4 Venezia-Trieste. Secondo le prime ricostruzioni, una vettura avrebbe tamponato l'autocarro che la precedeva. A seguito dell'urto, il mezzo pesante ha colpito la barriera centrale ribaltandosi. La circolazione registra ora delle code in direzione Trieste. Oggi già era previsto il bollino nero sulle autostrade per il rientro dalle vacanze.
7: Salgono ancora i prezzi dei carburanti. Nel primo weekend, lo dicevamo, di ritorno dopo le ferie di Ferragosto, il prezzo medio in modalità self-service sulla rete stradale è di 2,008 euro per la benzina e di 2,128 per il gasolio, entrambi in rialzo rispetto a ieri. In autostrada si spendono 2,085 euro per un litro di benzina e 2,2 per il gasolio. E martedì, il 25 agosto, scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise. Le 10.34, per ora è tutto. Le notizie di Popolare Network tornano alle 13. Una buona giornata e una buona continuazione d'ascolto.
3: Popolare Network.
0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vinta.
10: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
14: Quest'estate.
15: È un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
10: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
10: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
10: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
23: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
24: Penso che non sia semplicemente una macchina.
22: Può un vuoto essere colmato?
23: Rimandalo indietro.
24: Te lo fa ricordare ogni giorno.
22: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
24: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
22: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
25: Siete le sorelle Owens?
26: Sì, se amiamo qualcuno muore.
25: Ma dai.
10: A settembre
26: siamo streghe.
10: Ritorna la magia.
26: E siamo maledette.
10: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
27: Aspetto questo momento da un'eternità.
26: Sì, è vero.
10: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
28: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
29: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
30: Odio questa notte.
29: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
28: Anni.
29: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
31: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua.
32: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
33: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
34: A me importa.
35: Coyote versus Acme.
36: Idiota!
35: Al cinema dal 2 settembre.
37: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi ho.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax. I feel you need something better, girl.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000. Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: E ora pubblicità.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ragliante buongiorno a tutte le persone in ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan per vivere, pensare e agire cruelty free. Ci occupiamo della antichissima, conflittuale, contraddittoria e irrisolta relazione tra noi umani e le altre specie animali, facendo un'importante premessa, cioè che anche noi umani siamo pienamente parte del mondo animale, anche se, per come ci comportiamo, sembriamo ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. In questa puntata, che è la numero 864, ricorderemo il cavallo Varenne, ma senza retorica, senza ipocrisia. Nonostante il caldo, parleremo di pellicce. Andremo poi nel Barese, dove sono in corso operazioni di ricerca di un lupo o presunto tale che avrebbe aggredito 3 bambini. E per refrigerarci un po' faremo una scappata in Groenlandia, dove ci si sta interessando della longevità delle balene, addirittura osservando balene bicentenarie. Il nostro vegan chef Gabriele Palloni dedicherà al cavallo Varenne una ricetta cruelty free, come non è stata purtroppo la sua vita. Gianluca Masala è alla cura delle sonorità di questa puntata. Speriamo di avervi incuriosito.

0: È morto il cavallo Varenne e il mondo dell'ippica si sta stracciando le vesti con grande profusione di epigrafi, manifesti funebri e frasi di cordoglio. Si tace però colpevolmente sulla reale condizione in cui ha vissuto Varenne, che poi è la stessa condizione in cui vivono i cavalli da corsa. A dire la verità sul business rappresentato dal cavallo Varenne e sulla vita da schiavo da lui condotta, contraria in ogni dettaglio all'etologia di un cavallo, è come sempre il nostro referente, Sonny Richichi, presidente di Italian Horse Protection, un'associazione eretica perché conosce l'ippica e proprio per questo ne contesta i modi e le finalità. Sentiamo Sonny.
1: Ciao Varenne. Oggi che i giornali si riempiono di fiumi di inchiostro ipocrita, oggi che il mondo dell'ippica piange la sua gallina dalle uova d'oro, io non voglio parlare al mito. Non voglio parlare a Varenne la leggenda. Voglio parlare a te, al cavallo. A quell'anima sensibile che per tutta la vita ha dovuto nascondersi dietro i riflettori di una narrazione falsa. Ti hanno chiamato il capitano, il cavallo felice. Hanno scritto che amavi correre, che amavi vincere, che la tua era una vita da re. Che menzogna. Che spaventosa, dolciastra menzogna. La verità è che sei stato il prigioniero più redditizio della storia. Hai prodotto oltre 6 milioni di euro in corse e vittorie. 6 milioni. È un'incalcolabile montagna di soldi dai tuoi spermatozoi. Ma a te, di quei fogli di carta colorata, cosa importava? Tu volevi solo l'erba sotto gli zoccoli. Volevi lo spazio, il vento. Volevi muoverti insieme a un branco, da cavallo libero. Invece ti hanno chiuso in una scatola di legno e cemento, una prigione d'oro. Ti hanno trattato come un'auto da corsa quando faceva comodo all'ippica per vendere biglietti e scommesse e ai giornalisti per vendere articoli romanzati, umanizzando le tue fatiche per lavarsi la faccia. Ti hanno ridotta a una macchina biologica non appena si sono spenti i riflettori delle piste. Lì è iniziata la tua seconda vita, quella da stallone riproduttore. Una gloria silenziosa la chiamavano, un brivido di 3 minuti, pianificato come un Grand Prix. 3 volte alla settimana, niente corone d'alloro, niente applausi e soprattutto niente cavalle. Ti portavano in una spoglia stalla e davanti a te non c'era una giumenta. C'era un attrezzo di cuoio e d'acciaio, un freddo manichino che tu dovevi possedere. 500 milioni di spermatozoi a comando, senza sgarrare, senza fare cilecca. E quando avevi finito ti giravi dall'altra parte, nel silenzio di quella tristezza. Cosa avresti dovuto fare del resto? Quello era il tuo lavoro forzato. Oltre 3.000 figli senza che tu ne abbia mai visto uno. Una quantità immensa di provette vendute in tutto il mondo. Ognuna di esse produceva un nuovo schiavo. Ognuna di esse valeva 12-15 mila euro per le tasche dei tuoi proprietari. Fiale che viaggiavano in valigette refrigerate, scortate da guardie, destinate anche ai mercati asiatici, australiani, americani. Eri un'azienda seminale ambulante. E quando l'età è avanzata è cominciato il balletto dei trasferimenti, un vero e proprio esilio. Da nord a sud, spostato come un pacco postale, per oscuri giochi economici che noi di HP abbiamo cercato di denunciare, sollevando il velo di omertà di quel mondo. Ti hanno esibito fino all'ultimo giorno come un feticcio, per spillare gli ultimi soldi ai nostalgici e dare lustro a un'industria che crolla. Oggi che il tuo cuore si è fermato, l'ippica perde il suo simbolo più grande. Ma noi che ti abbiamo guardato con gli occhi dell'empatia e del rispetto per la tua specie, proviamo solo un immenso dolore, misto a un senso di liberazione per te. Scusa se non siamo riusciti a salvarti da quell'ipocrisia. Scusa se gli umani ti hanno rubato la dignità di essere semplicemente un cavallo. Ora le barriere del box e i recinti sono giù. Il manichino non c'è più. Corri, Varenne. Corri via da loro. Sì, finalmente, soltanto un cavallo libero.

0: Nonostante il caldo, è tempo di parlare di pellicce e vi daremo un appuntamento molto importante per fermare questo abominevole mercato. Intanto un po' di dati. Nel mondo un numero molto incerto, che può variare addirittura dai 25 ai 50 milioni di animali, vengono allevati e uccisi ogni anno negli allevamenti intensivi per la loro pelliccia. Il numero è in calo comunque rispetto ai picchi storici, che arrivavano a oltre 100 milioni di individui. Le specie principali sono i visoni, le volpi, i cani procione e i cincillà. In Italia l'allevamento di questi animali è vietato dal 2022, ma ovviamente le pellicce vengono facilmente importate dall'estero. La Cina è il primo produttore mondiale di pelliccia, dove vengono allevati decine di milioni di visoni, volpi e cani procione. L'Europa è stata storicamente un grande centro di produzione, ma il settore si è fortemente ridotto, passando da oltre 4.300 allevamenti a poco più di 1.000 in pochi anni. I paesi europei in cui l'attività resiste includono Finlandia e Polonia, leader per le volpi e cani procioni, oltre a Spagna e Grecia, mentre oltre 17 stati membri dell'Unione Europea hanno già introdotto un divieto totale. Nord America e Russia mantengono una quota di mercato sia tramite allevamenti sia attraverso la cattura di animali selvatici, presi in natura con le trappole. Come poi vengono uccisi questi animali? Beh, ci dispiace urtare la vostra sensibilità, ma i metodi di soppressione sono stati scelti accuratamente per non danneggiare la qualità e l'integrità della pelliccia, quindi gassificazione. Gli animali vengono inseriti in camere a monossido o di ossido di carbonio per soffocamento. Elettrocuzione, vengono applicate scariche elettriche tramite sonde inserite per via anale e orale per causare un arresto cardiaco. Rottura del collo o percosse, quindi colpi secchi alla testa, o rottura manuale delle vertebre cervicali usati per gli esemplari più piccoli o per le volpi. Se tutto questo vi sembra crudele e inaccettabile, allora unitevi al movimento per l'abolizione dell'utilizzo di pelle e pellicce e partecipate alla manifestazione che è organizzata a Milano il 26 di settembre. Sentiamo lo spot.
1: Vuoi porre fine per sempre all'industria della pelliccia e impedire che milioni di animali vengano cresciuti per una vita di sofferenze negli allevamenti? Sto per spiegarti come puoi farlo e aiutarci a chiudere per sempre un intero settore. Il 26 settembre si terrà a Milano, durante la Milano Fashion Week, la più grande marcia antipelliccia, e abbiamo bisogno che tu sia presente. Porre fine all'industria della pelliccia significa eliminarla completamente dalla moda di lusso. La Milano Fashion Week è una delle passerelle più influenti al mondo e continua a permetterla, al contrario di altre Fashion Week come quella di Londra e New York, che l'hanno già vietata. La moda di lusso contribuisce a dettare le tendenze in tutto il mondo ed è una delle più importanti alleate dell'industria della pelliccia. Eppure oltre l'80% degli italiani è contrario alla pelliccia. Questo è un tema di interesse generale e dobbiamo dimostrare a chi detiene il potere che non permetteremo che questo continui. Coalition to Abolish the Fur Trade e ADL Italia stanno organizzando la marcia contro la pelliccia alla Milano Fashion Week il 26 settembre. Non si tratta di una marcia qualunque. Fa parte della nostra campagna contro la Milano Fashion Week, che ha già portato 5 sponsor a ritirarsi dall'evento. Si svolgerà proprio durante la Fashion Week, quando tutti gli occhi saranno puntati su Milano e ci saranno centinaia di turisti, addetti ai lavori del settore della moda e giornalisti presenti per l'evento. Vogliamo rendere impossibile ignorare la sofferenza di questi animali. Ci troveremo alle 14.30 in piazza Corduzio per la più grande marcia antipelliccia di Milano. Tutte le nostre lacrime e la nostra tristezza per gli animali non contano nulla se non ci mobilitiamo per loro. Unisciti a noi per questa marcia e porta i tuoi amici e la tua famiglia. Avremo relatori importanti e parteciperanno persone da tutta Europa. È l'evento più importante per il movimento antipelliccia. Iscriviti ora su abolishfur.org/mfw-woa oppure trova il link direttamente sulla nostra pagina Instagram CAFT USA o ADL.italia.

Riassumendo, la Coalizione Internazionale per l'Abolizione del Commercio di Pellicce, il CAFT, insieme all'ADL Italia, sta organizzando questa grande marcia per porre fine alle pellicce a Milano, sabato 26 settembre 2026, alle 14.30, con partenza da Piazza Cordusio, nell'ambito di una settimana di azioni che durerà 6 giorni, dal 22 al 27 settembre, proprio durante la settimana della moda di Milano, quando attivisti provenienti da tutta Europa si riuniranno per chiedere una politica ufficiale e vincolante contro l'uso delle pellicce per la Milano Fashion Week, che rimane una delle ultime grandi settimane della moda a livello mondiale a consentire l'uso delle pellicce. La campagna in corso è già riuscita a esercitare pressioni su diversi sponsor di questa kermesse, tra cui Lutec, Acqua Fiuggi, DHL, Visa e Vella, affinché interrompessero le loro partnership con la settimana della moda di Milano se non verranno presi seri impegni a interrompere l'uso di pellicce animali. Per scaricare materiali internazionali e informazioni, https://abolishfur.org, mentre ADL Italia è su Instagram. Per completezza di informazione, abbiamo sentito anche l'altra campana. Effettivamente la Camera Nazionale della Moda Italiana ha annunciato che alla Milano Fashion Week non verrà più promossa la pelliccia animale. Però va precisato che non si parla di un divieto vero e proprio, si tratta solo di nuove linee guida rivolte ai marchi che partecipano alla settimana della moda milanese, con l'obiettivo di spingere questi brand verso una moda sempre meno legata all'utilizzo di pellicce animali, seguendo una direzione che molti grandi marchi internazionali hanno già imboccato da anni. La stessa Camera della Moda specifica infatti che ogni azienda potrà continuare a gestire la questione in autonomia, in base alle proprie politiche commerciali e ai mercati di riferimento. Quindi in pratica, i brand vengono invitati a evitare capi o accessori con pellicce animali durante le sfilate della Fashion Week milanese, ma la decisione finale resta nelle loro mani. La parte più tecnica riguarda poi proprio la definizione di pelliccia, che è inserita nelle linee guida. Secondo la Camera della Moda rientrano nella categoria tutte le pelli con pelo provenienti da animali allevati o catturati principalmente per la produzione di pellicce. Tra gli esempi citati compaiono volpe, visone, coyote, ermellino, fin, raccoon, coniglio, caracul. I brand partecipanti vengono quindi invitati a evitare l'utilizzo di questi materiali nelle collezioni presentate durante la Milano Fashion Week. Le indicazioni però lasciano fuori una lunga serie di materiali e prodotti. Restano esclusi per esempio shearling e pelle ovine, pelle e cuoio derivati dalla filiera alimentare, lana e fibre senza scuoiamento, prodotti vintage, pellicce ottenute da pratiche tradizionali di sussistenza delle comunità indigene. Nessun divieto, questa scelta arriva senza imposizioni. La Camera della Moda lo scrive nero su bianco, le linee guida non comportano alcun divieto, sanzione o esclusione dal calendario. Milano Fashion Week, per concludere, resta uno degli eventi moda più importanti al mondo e una presa di posizione del genere, sebbene non sia un divieto vero che ci soddisfi, racconta però come sta cambiando piano piano il rapporto tra lusso, sostenibilità e sensibilità pubblica. Anche perché negli ultimi anni il tema delle pellicce è diventato sempre più divisivo e tantissimi brand internazionali hanno già scelto di abbandonarle completamente, mentre altri stanno cercando formule intermedie tra tradizione, immagine e pressioni del mercato. Noi, redazione animalista, antispecista e vegan, siamo ovviamente abolizionisti e rilanciamo l'invito a partecipare alla grande manifestazione milanese del 26 settembre.

Gli scienziati presumono che la balena della Groenlandia possa superare i 200 anni di età, grazie a prove fisiche, storiche e a tecniche di datazione biochimica. Inizialmente la comunità scientifica occidentale era scettica riguardo ai racconti dei cacciatori nativi, i quali sostenevano da sempre che queste balene potessero vivere lo spazio di due vite umane. L'età eccezionale è poi stata confermata attraverso tre elementi principali: frammenti di arpioni dell'Ottocento. I biologi hanno infatti recuperato punte di freccia in pietra, frammenti di lance tradizionali e persino una punta metallica di arpione bomba, brevettata a New Bedford, Massachusetts, intorno al 1880. Poiché l'animale era sopravvissuto a quell'attacco avvenuto nell'Ottocento, per essere poi catturato oltre un secolo dopo, con un'età quindi compresa tra i 100 e i 130 anni al momento del secondo incontro. Poi c'è la datazione chimica degli occhi, che si chiama racemizzazione degli amminoacidi. Per stimare scientificamente l'età massima, l'agenzia governativa statunitense NOAA Fisheries e vari istituti di ricerca analizzano il cristallino degli occhi delle balene. Poi ci sono orologi epigenetici e analisi dei fanoni. Le lamine cheratiniche all'interno della bocca crescono continuativamente, accumulando strati simili agli anelli degli alberi, offrendo quindi informazioni dettagliate sui primi decenni di vita e sui cicli stagionali dell'animale. Recenti studi sul genoma della balena della Groenlandia poi indicano che l'aspettativa di vita teorica scritta nel DNA potrebbe spingersi addirittura fino a 268 anni. È divertente il modo in cui viene data questa notizia, addirittura si parla di balene oggi viventi che erano già al mondo ai tempi della guerra di secessione americana, chiamata anche guerra civile americana. Ma gli studi intorno alla balena bicentenaria sono disinteressati? In realtà no. La scienza studia la longevità delle balene, in particolare quella delle balene della Groenlandia che supera i 200 anni, per capire come questi enormi animali riescano a evitare il cancro. La balena della Groenlandia è, secondo ogni calcolo biologico, il terreno fertile perfetto per il cancro, perché pesa 80.000 kg e vive per più di 200 anni, quindi più cellule, più divisioni, più tempo perché i danni genetici si accumulino rispetto a qualsiasi altra creatura sulla Terra. Eppure è uno degli animali viventi meno soggetti al cancro. Ciò che la nuova ricerca rivela è che il segreto della balena boreale non sta nel fatto che elimini le cellule danneggiate più rapidamente rispetto ad altri animali, bensì nel fatto che le ripari meglio. Le cellule della balena boreale commettono semplicemente molti meno errori fin dall'inizio, individuando e correggendo le rotture del DNA prima che possano accumularsi e causare il tipo di danno

più importanti dal punto di vista medico sulla Terra, e gli scienziati stanno appena iniziando a decifrare ciò che il suo genoma ha da dirci. E noi ci auguriamo che le bellissime anziane balene dell'Artico non vengano cacciate per la ricerca scientifica. Auguriamo alle balene dell'Artico di continuare a invecchiare libere.

0: vegan chef Gabriele Palloni dedica il suo spazio vegan, gentile, cruelty free al cavallo Varenne.
1: Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
2: In memoria di Varenne, noto anche come il capitano, raccontiamo la ricetta di un primo piatto veloce, gli spaghetti del capitano. Gli ingredienti per 4 persone sono 350 g di spaghetti, 500 g di champignon, 250 g di pomodorini freschi maturi ma sodi, dell'alga kombu, dell'alga wakam, 2 spicchi di aglio, del vino bianco secco, scorza di limone, peperoncino, prezzemolo fresco, olio extravergine di oliva e sale. Preparate un brodo vegetale e aggiungete, oltre agli odori classici, cioè sedano, carota, cipolla e prezzemolo, anche un pezzo di alga kombu. A parte, pulite gli champignon, divideteli a metà e affettateli finemente. Quindi fateli saltare in padella con un trito di aglio, peperoncino, prezzemolo e alga wakam. Sfumateli con del vino bianco e lasciate ritirare. Quindi unite i pomodorini tagliati a metà. Aggiustate di sale e lasciate cuocere per circa 10 minuti. Lessate gli spaghetti nel brodo con l'alga e scolate al dente. E finite la cottura in padella con la salsa e un romaiolo di brodo di cottura. Servite decorando con del prezzemolo fresco tritato e una grattugiata di scorza di limone.

0: questa puntata è tutto. Vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana la nostra redazione al completo, composta da Lorenzo Guadagnucci, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Anna Granata, Roberta Marino, Gabriele Palloni e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha accompagnato durante questo viaggio. L'appuntamento con la prossima puntata, la numero 865 di Restiamo Animali, è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
1: Restiamo animali.
2: Restiamo animali.
3: Restiamo animali.
4: Restiamo animali.
5: Restiamo animali.
6: Restiamo animali.
7: Restiamo animali.
8: Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
9: Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Popolare Network.

Ucraina, almeno 6 vittime nei raid russi delle ultime ore. A Kyiv si scava ancora tra le macerie dopo l'attacco di ieri al centro commerciale. I morti sono 16, più di 100 i feriti. Kyiv per la prima volta colpisce un centro dell'e-commerce russo Ozon dopo settimane di attacchi sul rivale Wildberries. Attesa per l'intervento di Papa Leone XIV al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, è la prima volta per un pontefice dal 1982. A 3 giorni dalla scadenza del taglio delle accise, i prezzi dei carburanti corrono. Benzina e gasolio sono ormai da giorni sopra i 2 euro al litro, pieno amaro per chi in questi giorni torna dalle vacanze. Il PD risponde a Conte sulla questione woke. Il responsabile economico Misiani, rappresentazione caricaturale fatta

0: Le 13.01, buongiorno dalla redazione, il giornale radio di Popolare Network. Almeno 6 vittime, più di 20 feriti, è il bilancio degli ultimi attacchi russi sull'Ucraina che hanno colpito anche la capitale Kiev. A questi si aggiungono le 16 vittime accertate del raid che ieri ha distrutto un centro commerciale a Kryvyi in pieno giorno, un numero che potrebbe aumentare. Il presidente Zelensky ha confermato che i soccorritori stanno ancora scavando sotto le macerie e si contano decine di feriti. L'Ucraina invece nella notte ha colpito per la prima volta un centro logistico di Oson, il secondo e-commerce russo per importanza, nell'oblast di Samara. Le autorità locali hanno reso noto che ci sarebbero delle vittime, ma senza specificarne il numero. Da settimane ormai i droni di Kiev prendono di mira le strutture di un altro gigante dell'e-commerce russo, Wildberries. Abbiamo chiesto perché a Giovanni Savino, professore di storia dell'Europa orientale all'Università di Macerata ed esperto di storia russa.
1: Le aziende di e-commerce in Russia rappresentano un settore assai vasto dell'economia, perché oltre a impiegare tutta una serie di uomini e donne che lavorano nella logistica, rappresentano anche un posto dove per piccoli e medi commercianti si può vendere senza dover farsi carico di una serie di cose. Quindi sono molto popolari, sono molto diffuse, hanno punti di consegna in pressoché quasi tutti i centri urbani, i villaggi, i luoghi che ci sono in Russia. E quindi colpire questo tipo di catene, oltre a dal punto di vista militare, ha soprattutto un effetto psicologico, perché vuol dire colpire quella che è l'ossatura della new economy russa. Dal punto di vista militare, Ucraina denuncia che queste catene di e-commerce vendano equipaggiamenti per i militari russi, ma in realtà più che altro a essere importante in questo senso è anche il contraccolpo psicologico e soprattutto finanziario, perché per Wildberries, che è stata la prima a essere presa di mira dai droni ucraini, si parla ormai di centinaia di miliardi di merci perdute e di un piano di salvataggio da parte del governo per provare a recuperare quantomeno alcune di queste somme, che andranno appunto a quelli che sono i piccoli e medi commercianti che investono su queste catene.
0: La cooperazione tra Iran e Iraq è entrata in una fase operativa. Una delegazione di Baghdad è stata in visita a Teheran in questi giorni e ha chiesto un permesso speciale per far attraversare lo stretto di Hormuz dalle petroliere irachene. L'Iran avrebbe, secondo l'agenzia stampa del paese, autorizzato il passaggio di alcune navi. E intanto Donald Trump ha promesso una guerra economica devastante contro l'Iran per sbloccare l'attuale situazione di stallo dello stretto di Hormuz. Questa volta Trump vorrebbe colpire anche i partner commerciali di Teheran. Il risultato finale, ha risposto il Ministero degli Esteri iraniano, sarebbe la completa erosione della sovranità e la ricetta per un ritorno disastroso al colonialismo classico su vasta scala. La Turchia chiede ai paesi Interpol di collaborare per l'arresto del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu nell'ambito di un'indagine per l'intercettazione in acque internazionali della Global Sumud Flotilla a ottobre 2025. Tra i reati contestati anche il genocidio. La replica di Netanyahu, su cui pende anche un mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale per crimini di guerra e contro l'umanità, è stata: Erdogan è un dittatore antisemita, non riuscirà a intimidirci. Sentiamo Maria Elena Delia, portavoce della Global Sumud Flotilla.
2: Noi siamo ovviamente soddisfatti ogni qualvolta vediamo muoversi le strutture giuridiche per mettere in evidenza le violazioni del diritto internazionale da parte di Israele. Questo che venga fatto relativamente alla Global Sumud Flotilla, ma in generale. Quindi ogni azione legale e che mette in evidenza il fatto che quello di cui stiamo parlando sono violazioni sistematiche del diritto nella ormai quasi totale impunità, ci fa piacere, ci soddisfa. Il fatto che sia stata in questo caso innescata da quello che la Global Sumud Flotilla ha subito in acque internazionali, quindi non solo la violenza, ma la violenza agita nella totale violazione del diritto internazionale da tantissimi punti di vista, chiaramente per noi è importante. Non dimentichiamoci che quello che accade alla flottiglia accade perché c'è bisogno di una flottiglia, e perché c'è bisogno di una flottiglia perché i governi non si muovono e perché a Gaza continua ad esserci un genocidio e ormai possiamo dirlo anche in Cisgiordania.
0: Giorgia Meloni ha concesso una lunga intervista al New York Times, dove non si è limitata a parlare del suo traballante rapporto con Donald Trump. La premier ha colto l'occasione per offrire una lettura revisionista del ventennio fascista. Se guardiamo a questa storia oggi è una cosa, se l'avessimo vista nel corso di quegli eventi l'avremmo percepita diversamente, ha detto Meloni. Sentiamo lo storico Francesco Filippi.
3: All'interno di questa intervista Giorgia Meloni fa una mossa particolarmente, diciamo, utile alla causa del revisionismo fascista. La prima cosa è allontanare fisicamente, diciamo, dalla realtà storiografica quello che è il fascismo. Dire il fascismo da un punto di vista storico è stata una brutta cosa, per carità, noi lo diciamo, ma, e questo ma vale, diciamo, l'interpretazione utile alla causa di riabilitazione, ma se noi fossimo stati in quel periodo forse avremmo avuto anche una percezione diversa. Ecco, sganciare dal dato storico, dal fatto, l'idea che il fascismo sia stato qualcosa di percepibile come diverso ha due funzioni utili. La prima, diciamo, scaldare la memoria di tutti quelli che dicono quando c'era lui quanto si stava bene, e quindi riabilitare in qualche modo i ricordi di chi sotto il fascismo, i nonni e bisnonni stavano bene, sì, perché erano fascisti convinti. La seconda cosa è mettere in dubbio quella che è la lettura storiografica che si basa sull'impossibilità di comprendere e di valutare un consenso in termini di totalitarismo, come era quello negli anni 20 e 30, e dire noi non possiamo giudicare il fascismo, sospendiamo il giudizio, ognuno ha la propria opinione, eccetera. Questa è un'operazione molto intelligente, ribadisco, da un punto di vista della comunicazione, è però molto pericolosa da un punto di vista storico. Primo, perché caccia la storia da quello che è il tema della memoria pubblica, e in secondo luogo perché ritorna con una salsa diversa sul vecchio tema dei ragazzi di Salò che avevano dei valori.
0: 4 corpi sono stati recuperati nel Mediterraneo e altri 11 risultano dispersi dopo il naufragio avvenuto ieri di un'imbarcazione partita dalle coste della Tunisia e diretta verso l'Italia. C'è un superstite. Nel frattempo, durante la notte, 17 migranti di origine curda sono sbarcati a Filicudi, nelle Eolie, a bordo di un gommone. Nelle stesse ore, 24 persone sono arrivate a Lampedusa partendo dalle coste libiche e altri 8 migranti, anche loro provenienti dalla Libia, sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera. Entrambi i gruppi sono stati portati all'hotspot di Lampedusa, dove al momento ci sono 372 ospiti, di cui 102 minori non accompagnati. Papa Leone XIV oggi sarà al meeting di Comunione e Liberazione a Rimini, attesa per il suo intervento il primo di un pontefice al Festival di Comunione e Liberazione da diversi decenni, previsto per il pomeriggio. Ascoltiamo Marco Politi, vaticanista del Fatto Quotidiano, intervistato da Michele Migone.
4: Sono passati 44 anni da quando è stato presente un altro Papa, Giovanni Paolo II, poi Benedetto XVI non è andato e Francesco non è andato, anche perché Francesco stava riorganizzando quei movimenti che dovevano rappresentare la grande primavera della Chiesa e che poi invece non lo sono stati, e sappiamo che Francesco ha voluto che i capi dei movimenti non diventassero in qualche modo dei capi incontrollati e che quindi che dopo 5 anni devono lasciare la guida del movimento. Papa Leone vuole in qualche modo ritessere l'unità di tutti i vari di tutte le varie componenti della Chiesa. Questo è il senso della sua presenza.
5: E per CL cosa significa?
4: Per CL significa certamente di nuovo venire in primo piano come visibilità nella comunità ecclesiale, ma certamente non significa questo una preferenza di Leone per CL rispetto ad altri movimenti. Leone vuole che tutte le parti della Chiesa collaborino insieme.
0: Salgono ancora i prezzi dei carburanti nel primo weekend di ritorno dopo le ferie di Ferragosto. Il prezzo medio in modalità self-service sulla rete stradale è di 2,008 euro per la benzina e 2,128 per il gasolio, entrambi in rialzo rispetto a ieri. In autostrada si spendono 2,085 euro per un litro di benzina e 2,2 per il gasolio, e martedì, il 25 agosto, scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise. I giochi del Mediterraneo si sono aperti ieri sera a Taranto. Ovazioni per il capo dello Stato Sergio Mattarella, che ha dato il via ai giochi più partecipati dalla prima edizione del 1951. Un'accoglienza diversa invece è stata riservata a Giorgia Meloni. Il servizio di Valentina D'Amico.
6: 26 paesi, oltre 3.800 atleti che si confronteranno in 33 discipline da oggi fino al 3 settembre. Ieri la serata di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo con la formula di apertura pronunciata dal Presidente della Repubblica, salutato da applausi scroscianti. Sergio Mattarella, arrivato a Taranto, ha espresso vicinanza alla città dal patrimonio storico-culturale inestimabile alle prese con difficoltà legate a occupazione, salute, sviluppo economico e qualità della vita, auspicando che i giochi aiutino Taranto a tornare ad abbracciare il futuro. E questo è lo slogan della grande vetrina internazionale a cui il governo di Giorgia Meloni, sommersa invece dai fischi, ha attribuito un valore politico e strategico collegandola al piano Mattei e alla cooperazione nel Mediterraneo. Presenti all'inaugurazione i capi di Stato di Albania, Kosovo, Macedonia e Libano e i capi di governo di Algeria e Serbia. Ai 150 milioni di euro stanziati nel 2022 dal governo Draghi, altri 125 milioni sono stati aggiunti dal governo di destra per ristrutturare gli impianti sportivi esistenti e realizzarne di nuovi. Ancora 100 milioni sono stati destinati all'organizzazione delle gare con uno sforamento del 25% già certificato dalla Corte dei Conti e 22 milioni per il noleggio di due navi da crociera per ospitare le delegazioni all'Ancora nel porto di Taranto. Un grande palcoscenico costato circa 400 milioni alle casse erariali gestiti da una struttura commissariale che all'inizio ha affidato le gare senza copertura finanziaria, ha rivelato lo stesso commissario Massimo Ferrarese. Se avessi aspettato i fondi e i decreti avremmo perso altri 4-5 mesi, non avremmo fatto gli impianti, ha detto. Il vero interrogativo è cosa resterà dopo il 3 settembre, al termine dei giochi, quando la città tornerà a fare i conti con la realtà e il meraviglioso mare tarantino tornerà a riflettere non più luci e paillettes, ma ancora le precarie e fatiscenti ciminiere del siderurgico.
0: A quasi 3 anni dalla strage di Brandizzo, quando 5 operai vennero travolti e uccisi da un treno mentre lavoravano sui binari, è arrivata una nuova inchiesta su RFI, la società che gestisce la rete ferroviaria italiana. La procura di Ivrea, secondo il TG3, ha aperto un altro fascicolo per il mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Dante De Angelis è un ex ferroviere, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, oggi formatore.
7: La nuova indagine, da ciò che si può desumere, deriva dal fatto che RFI SPA non avrebbe rispettato le indicazioni prescrittive dello SPRES, cioè della ASL Torino 3 e Torino 5. Quindi possiamo ovviamente solo ipotizzare che le lavorazioni continuano ad essere svolte con gli stessi metodi di prima, senza le correzioni che la ASL aveva imposto a seguito delle indagini dopo la strage. Certamente Brandizzo segna un punto di svolta nella prassi delle lavorazioni nelle ferrovie, come l'ha segnata la strage di Viareggio, come per altri aspetti l'ha segnato il crollo del ponte Morandi sulle strade e così via. Di sicuro c'è una migliore consapevolezza degli operai, soprattutto quelli della manutenzione, ma a questa consapevolezza dovrebbe poi corrispondere una modifica delle prassi anche sul piano formale. Purtroppo la stragrande maggioranza dei lavoratori della manutenzione, che sono dipendenti di ditte appaltatrici e subappaltatrici, vivono una condizione di precarietà contrattuale, per cui fanno anche fatica, pur essendone consapevoli, a contrastare e a opporsi o a difendersi dai rischi oggettivi cui sono sottoposti.
0: All'interno del campo largo fanno discutere le parole del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, sulla cultura woke. Non può costituire l'ossatura ideologica della sinistra, ha dichiarato, aggiungendo che è necessario rimettere al centro la lotta alle diseguaglianze. Abbiamo chiesto a Antonio Misiani, responsabile economia per il Partito Democratico, se ritenga che il centro-sinistra in Italia negli ultimi anni si sia avvicinato troppo alla cultura woke, tralasciando le questioni sociali.
8: Credo che questa sia una rappresentazione caricaturale della sinistra italiana, in particolare della parte della sinistra guidata da Elly Schlein. La segretaria in questi anni ha focalizzato l'agenda del Partito Democratico su temi come il salario minimo, la sanità pubblica, i costi dell'energia, la povertà e come contrastarla. Io non credo affatto che ci sia una deriva della sinistra italiana, come è accaduto in alcuni tratti della storia recente negli Stati Uniti. Peraltro una forza progressista di sinistra deve battersi per i diritti sociali, ma non può espungere dalla propria agenda politica i diritti civili. Però se guardo agli anni più recenti, io credo che la sinistra si sia focalizzata come non mai sulle disuguaglianze, sulla necessità di rilanciare uno sviluppo sostenibile nel paese. Io credo che ogni sforzo di posizionamento sia legittimo purché avvenga nel rispetto degli alleati e nel quadro di scelte condivise. Me lo faccia dire, io credo che la priorità oggi per il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e le altre forze democratiche progressiste sia costruire un programma comune, non posizionarsi e non amplificare le differenze.
0: Le 13:17 minuti, per ora è tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 15:30. Un saluto e una buona giornata da Virginia Platini e Valeria Schröter.
9: Popolare Network.
10: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione da lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
1: Per questo sabato 22 di agosto la meditazione è curata da Fanny Ascani, pastora della Chiesa Valdese di Siena. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Make Me a Blessing, fammi una benedizione. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Silvia Jaimet della Chiesa Valdese di Villarpellice.
2: Dal Salmo 119 leggiamo il versetto 172. La mia lingua celebrerà la tua parola, perché tutti i tuoi comandamenti sono giustizia. E nella lettera a Giacomo, al capitolo 3, leggiamo il versetto 10. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così.
3: La nostra bocca ha un grande potere. Spesso non ce ne rendiamo conto quando parliamo. Ma ciò che diciamo, ciò che esce dalla nostra bocca ha un peso, sia nel bene sia nel male. Funziona così nei rapporti tra noi esseri umani. Una parola sbagliata può ferire tanto, ma una parola può anche guarire. Può essere tagliente e andare al punto, così come può essere superficiale. Ma funziona così anche nel rapporto con Dio. Il nostro rapporto con Dio si esprime in gran parte attraverso ciò che esce dalla nostra bocca. Quando ci rivolgiamo a Dio in preghiera, anche lì le nostre parole hanno un peso. Parlano della nostra relazione con Dio, del nostro cuore davanti a Dio. Perché ciò che esce dalla nostra bocca è strettamente collegato al nostro cuore. Il salmista si rivolge a Dio dicendo: «La mia lingua celebrerà la tua parola, perché tutti i tuoi comandamenti sono giustizia». Dalla bocca del salmista escono parole di lode. Escono parole di lode proprio per la parola di Dio. Si incontrano dunque due parole. La parola divina e quella umana ed entrano in relazione. La parola di Dio incontra il salmista e si rivela a lui come giusta e buona. E il cuore del salmista viene trasformato e spinto a lodare Dio con la propria bocca. Ma attenzione, ci dice Giacomo, non sempre la lode che esce dalla nostra bocca parla di un cuore trasformato. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. Questa è una realtà che conosciamo bene. Possiamo trovarci a pregare Dio, lodarlo, ringraziarlo e poco dopo usare la stessa bocca per ferire qualcuno. Possiamo parlare della bontà di Dio e contemporaneamente pronunciare parole dure, piene di rabbia, giudizio o disprezzo verso una persona che Dio stesso ha creato. Le nostre parole hanno un peso. Parlano della nostra relazione con Dio e parlano della nostra relazione con chi ci sta intorno. Ma soprattutto parlano del nostro cuore. Quando la parola di Dio ci incontra, i nostri cuori vengono trasformati da questo incontro e la nostra bocca si apre per lodare Dio, per lodarlo pienamente, come dice il salmista. Quando invece il cuore resta preda del peccato, la lode può anche uscire dalla bocca, ma possono uscire anche disprezzo e sdegno verso il prossimo. Mettiamo dunque il nostro cuore e la nostra bocca nelle mani del nostro Signore, affinché Ei trasformi i nostri cuori e faccia uscire dalla nostra bocca parole di lode e di amore. Amen.

0: E ora pubblicità. Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiane Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
1: Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
4: Mi sento fortunata.
5: Il premio Oscar Angelina Jolie?
6: Ho il risultato della sua biopsia.
5: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
4: Non so come dirlo a mia figlia.
7: Metta la sua vita in pausa per un po'.
5: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
8: Non gliela daremo vinta.
5: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
9: Quest'estate.
10: È un dinosauro quello.
11: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
12: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
13: Siamo nel passato.
14: Ora che facciamo?
15: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
16: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
17: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
18: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
19: Penso che non sia semplicemente una macchina.
17: Può un vuoto essere colmato?
20: Rimandalo indietro.
21: Te lo fa ricordare ogni giorno.
17: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
19: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
17: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
22: Siete le sorelle Owens?
23: Sì, se amiamo qualcuno muore.
22: Ma dai.
5: A settembre
23: siamo streghe.
5: Ritorna la magia.
23: E siamo maledette.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
24: Aspetto questo momento da un'eternità.
23: Sì, è vero.
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
25: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
26: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
27: Odio questa notte.
26: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
25: Anni.
26: One night

0: Only quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote vs Acme! Al cinema dal 2 settembre!
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Valpellice. RBE, vicina a te.
1: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: RBE, cultura, informazione, relax.
1: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te. E ora, pubblicità.
1: Ogni anno, in ogni stagione, migliaia di animali vengono abbandonati. Per loro, quel momento dura per sempre. Non è un imprevisto, è una scelta crudele. E in Italia è anche un reato. Un animale non è un oggetto da lasciare indietro quando cambia la tua vita. È una vita che si è fidata di te. Dal 1871, EMPA, l'Ente Nazionale Protezione Animali, protegge chi non ha voce. Un animale non è un rifiuto, non buttarlo via. Scopri come aiutarci su empa.org. OM Italiani Syndication ed EMPA, insieme contro l'abbandono degli animali.
2: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Un saluto a tutti e a tutte, bentornati anche quest'anno alla diretta con il culto di apertura del Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi. Buon sabato a tutti e tutte voi. La diretta che anche quest'anno vi proponiamo accompagnerà il momento del culto appunto nel tempo valdese di Torre Pellice, ma intanto

0: benvenuti tutti quanti che sono già qui al Tempio o fuori dal Tempio. Un benvenuto da parte della Chiesa Valdese di Torre Pellice che vi dà il benvenuto. In questo momento i componenti del Sinodo stanno iniziando a uscire dall'aula sinodale a formare il corteo. Quando il corteo arriva, cominceranno le campane a suonare, così sapete che si stanno muovendo. Nel momento in cui il corteo arriva qui davanti, l'organo inizierà il preludio, e in quel momento vi chiederei di attendere i membri del corteo in piedi per chi può. I foglietti con la liturgia, dove sono anche contenute le parole dei canti, avete già sicuramente avuti, sono in distribuzione all'entrata del tempio, delle scale. E poi avete però anche la possibilità che c'è un QR code in giro, con lo smartphone potreste anche quello usare per vedere la liturgia se per caso non avete il cartaceo.
1: Ritorniamo in diretta sulle frequenze di RBE, Radio e TV. Un saluto a tutte e tutti voi rinnovato. Siamo in collegamento dal Tempio Valdese di Torre Pellice. Sentite forse in sottofondo la voce della diacona Carola Stobeus, diacona della Chiesa Valdese di Torre Pellice, che sta dando alcune informazioni, diciamo dei dettagli alle persone presenti già all'interno del tempio, che si stanno avvicinando e stanno entrando. Il corteo dei partecipanti al sinodo, come vi dicevamo, si è formato pochi minuti fa e poco per volta si avvicinerà al Tempio Valdese, dove poi prenderanno posto e inizierà il culto di apertura. Il sinodo quest'anno si svolge anche come l'anno scorso in formato, diciamo, ridotto rispetto alle consuetudini degli anni passati, quindi un sinodo che si apre il sabato anziché la domenica, il sabato pomeriggio, e si concluderà invece mercoledì 26 di agosto. La chiusura del sinodo è prevista come ogni anno con un culto liturgico verso le ore 17, che si terrà sempre qua nel Tempio di Torre Pellice. Anche in questo caso lo potrete seguire sul canale YouTube di RBE, di Radio Bequit. Sono molti i momenti di diretta che vi proporremo quest'anno, e intanto sentiamo anche la musica dell'organo, e colgo l'occasione quindi per ricordarvi che quest'anno all'organo c'è il maestro Enrico Groppo. La corale delle chiese valdesi, i membri delle corali riunite, sono diretti quest'anno da Marianne Hintermüller-Ribé e proporranno un paio di canti, uno all'inizio del culto e l'altro invece durante lo svolgimento del culto.

Un saluto ancora rinnovato a chi ci sta seguendo con la diretta del culto di apertura del Sinodo delle Chiese Metodiste e Valdesi. Siamo in diretta dal Tempio Valdese di Torre Pellice. Il Sinodo aprirà i lavori sinodali e ricordo che all'organo che state sentendo in sottofondo è il maestro Walter Gatti, mentre

Alcuni dettagli sul culto di apertura del Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi. Il preludio che state ascoltando, ripeto, rinnovo.

sarà curata dal pastore Eugenio Bernardini. Il primo brano che la corale proporrà è un brano appunto in francese, si intitola Seigneur, nous arrivons de quatre coins de l'horizon, Signore, arriviamo dai quattro angoli dell'orizzonte. Seguirà poi una lettura dei versetti biblici tratti dalla prima lettera di Pietro, il capitolo 2, i versetti dal 4 al 5. E ha poi un inno cantato dalla comunità, l'inno 176, un inno al ciel leviam festanti. Seguirà ancora la confessione di peccato, l'annuncio della grazia, la preghiera di confessione, l'inno 177, Signore abbi di noi pietà, e ancora poi l'inno 50, a Dio sia la gloria. Dopo la confessione di fede sarà la volta dell'inno 125, lo spirito e dono, a cui seguirà la preghiera di illuminazione e le letture bibliche. Dopo l'interludio musicale, il sermone appunto curato dal pastore Eugenio Bernardini, e poi ancora l'inno numero 58, la parola che ci creò. Il culto terminerà poi con un momento di interludio, la preghiera di intercessione e il Padre Nostro, e infine ancora un canto della corale riunita, l'inno 336, di pace, il regno in mezzo a noi verrà. All'interno del culto poi ci sarà anche un'occasione speciale, quest'anno non ci sono diciamo candidati al ministero pastorale, ma sarà presentata la pastora Fanny Ascani, proveniente dalla chiesa evangelica del Württemberg, che presterà servizio nelle chiese valdesi italiane, quindi un'occasione anche di incontro con appunto la nuova pastora Fanny Ascani. Il culto infine, dopo l'amen finale, terminerà con le comunicazioni da parte della chiesa locale.

Care sorelle e cari fratelli, benvenute e benvenuti. Provenite da varie parti, sia dall'Italia sia da vari paesi del mondo, e per le nostre chiese, per il nostro sinodo, questo è un segno di grande ricchezza spirituale. Venite dall'ecumene cristiana, non soltanto da chiese evangeliche, ma anche da altre chiese con cui i legami di fraternità e molto spesso di azione comune sono via più forti, sia nel campo della testimonianza sia nel campo della predicazione. Do un particolare saluto di benvenuto anche al Monsignor Derio Olivero, benvenuto, che rappresenta non soltanto la diocesi di Pinerolo ma anche la Conferenza Episcopale Italiana in questa occasione. Benvenuto, è un caro amico fraterno con cui abbiamo continuato un cammino con uno spirito nuovo impostato fin

solco di una fraternità ritrovata e rafforzata. Questo è per tutti noi un incoraggiamento e anche un segno dello spirito che soffia. Do un benvenuto anche alle sorelle e ai fratelli che partecipano a questo nostro culto grazie alle frequenze di Radio Bequit Evangelica. Questo è un bel servizio che viene reso, ci sono molte delle nostre sorelle d'Italia, ma anche dall'estero e anche dal Rio della Plata, dalle chiese di Uruguay e Argentina, che seguono la diretta che Radio Bequit sta facendo in questo momento. Ringraziamo anche i membri delle corali valdesi che sono raggruppati lassù e che ci aiuteranno nel nostro canto, oltre a cantare due pezzi che hanno preparato, e naturalmente anche grazie a chi dirige il coro e al maestro organista e al maestro che accompagna la musica anche con il violino. Durante il culto vi indicherò quando è il momento di alzarci, naturalmente.

infinitamente al di là di ciò che noi chiediamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa di Gesù Cristo per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli. Amen. Ora ascoltiamo il coro che ci canta in francese, lingua tradizionale della Chiesa Valdese, un canto.

Leggiamo nella prima epistola di Pietro: accostandovi al Signore come alla pietra viva, eletta e preziosa davanti a Dio, anche voi come pietre vive siete edificati per essere una casa spirituale, un sacrificio santo, per offrire sacrifici spirituali accettevoli a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Preghiamo. Signore Dio nostro, siamo riuniti per inaugurare una nuova sessione del Sinodo delle nostre chiese, che in realtà sono le tue chiese. Desideriamo sinceramente fare l'opera tua, dare gloria al tuo nome, aspettare attivamente e ardentemente il tuo regno. E affinché questi scopi noi li possiamo almeno in parte raggiungere, accordaci, o Dio, l'aiuto e i lumi del tuo Santo Spirito, che scenda in ognuno di noi, presieda le nostre sedute, diriga le nostre deliberazioni. Preservaci, o Dio nostro, dall'errore dell'eccessivo attaccamento alle nostre opinioni individuali, da ogni spirito di terrena sapienza, di vanagloria o di interesse proprio. Fa che, seguendo in ogni cosa la verità nell'amore, compiamo sotto il tuo sguardo tutta l'opera nostra e possiamo uscire da questa sessione sinodale più che mai decisi a servirti e a rinunciare a qualsiasi cosa contraria al tuo volere, più strettamente uniti gli uni agli altri e tutti insieme a Gesù Cristo, capo supremo della Chiesa. Amen. E ora ci vogliamo alzare per cantare l'inno 176, trovate le parole sul foglietto, un inno al ciel, leviam festanti.

0: Crediamo che lo Spirito indica le strade attraverso le quali si giunge alla verità, alla pienezza della vita, alla pace. Crediamo che lo Spirito ci insegna a vivere la solidarietà, a vivere in armonia, a perdonare e a ricevere il perdono, a essere parte di una comunità nella quale ci si accetta, ci si rispetta e si cresce verso la maturità della fede.
1: Per questo chiediamo uniti, Signore, rinnovaci con la potenza del tuo Spirito.
0: Affermiamo che lo Spirito permette di sognare e apre la mente ad orizzonti nuovi, incitando coloro che lo ricevono a vivere nella speranza di tempi migliori.
1: Per questo chiediamo insieme, Signore, dacci i sogni del tuo Spirito.
0: Amen.
1: E ora vogliamo cantare l'inno 125, ci alziamo, lo Spirito è dono.

0: te. Prima delle letture bibliche vogliamo chiedere al Signore la sua illuminazione. Signore Padre Celeste, in cui è la pienezza della grazia e della saggezza, illumina i nostri cuori mediante il tuo Spirito Santo e dacci la grazia di ricevere la tua parola con il rispetto e l'umiltà senza i quali nessuno può comprendere la tua verità. Amen.
1: La prima lettura è tratta dal libro dei Proverbi, al capitolo 7, i versetti da 1 a 4. Figlio mio, custodisci le mie parole, fa tesoro dei miei precetti e vivrai. Custodisci il mio insegnamento come la pupilla degli occhi. Legateli alle dita, scrivili sulla tavola del tuo cuore. Di alla sapienza, tu sei mia sorella, e chiama l'intelligenza amica tua. Al capitolo 1, i versetti da 6 a 10. Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo, che poi non c'è un altro Vangelo. Però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunziasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia anatema. Come abbiamo

gli rispose: «Perché mi interroghi tu intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono, ma se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti». «Quali?» gli chiese colui. E Gesù rispose: «Questi: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dir falsa testimonianza, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso». E il giovane a lui: «Tutte queste cose le ho osservate, che mi manca ancora?» Gesù gli disse: «Se vuoi essere perfetto, va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri ed avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguimi». Ma il giovane, udita questa parola, se ne andò contristato, perché aveva di gran beni. E Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico, in verità, che un ricco malagevolmente entrerà nel regno dei cieli. E da capo vi dico, è più facile a un cammello passare per la cruna di un ago che ad un ricco entrare nel regno di Dio». I suoi discepoli, udito questo, sbigottirono forte e dicevano: «Chi dunque può essere salvato?» E Gesù, riguardatili fisso, disse loro: «Agli uomini questo è impossibile, ma a Dio ogni cosa è possibile». Che Dio benedica l'ascolto e la lettura della sua parola.

Tutte queste cose le ho osservate. Che cosa mi manca ancora? Sono le parole del cosiddetto giovane ricco. Nella versione di Matteo si parla di un ricco giovane, un giovane ricco. È un episodio molto caro alla tradizione valdese e francescana. Valdo di Lione prima e Francesco d'Assisi poi hanno voluto seguire alla lettera la parola di Gesù: va, vendi ciò che hai e dallo ai poveri e avrai un tesoro nei cieli, poi vieni e seguimi. Come spiega bene Francesca Tasca nel suo recente bel libro Claudiana, Valdo di Lione e Francesco d'Assisi, si tratta di due scelte di povertà, quella di Valdo e quella di Francesco, che sembrano uguali, ma che in realtà non lo sono, perché hanno rappresentato due modi diversi di dire l'Evangelo e hanno dato esiti ecclesiastici diversi. Ma comunque entrambi hanno cercato di ascoltare e ubbidire in modo radicale alla parola di Gesù. Invece il giovane ricco di questo episodio se ne andò rattristato perché aveva molti beni. Potremmo dire un discepolo mancato, che però era partito con il piede giusto, ponendo a Gesù una domanda molto importante, una domanda profonda, vera, una domanda anche molto moderna. Io tutte queste cose le ho osservate. Ma che cosa mi manca ancora? Eh sì, perché si possono mettere in pratica i comandamenti e i precetti della propria fede ed essere contemporaneamente inquieti e confusi sulla direzione della propria vita, sul senso della propria esistenza, sul fatto che Dio poi ci approvi veramente, come questo giovane che si presenta a Gesù con la sua domanda. Oppure si può essere delle persone completamente impegnate nella vocazione, sempre a disposizione per fare quello che c'è bisogno di fare, pronte a ogni tipo di sacrificio in nome della fede ed essere contemporaneamente inquieti, incerti sulle scelte fatte e sulla vera necessità di tanti sacrifici. Proprio come in questo episodio sono inquieti e incerti i discepoli che hanno lasciato le loro cose per seguire Gesù e che ora, di fronte alle parole esigenti rivolte dal maestro al giovane ricco, gli chiedono di essere rassicurati. I discepoli, udito questo, furono sbigottiti e dicevano: chi dunque può essere salvato? Tutte queste cose le osservate. Che cosa mi manca ancora? Chiede il giovane ricco e noi con lui. Forse la domanda nasce da un'idea confusa di Dio, anzi un'idea proprio sbagliata di Dio. Anche il monaco e teologo Martin Lutero aveva da giovane una visione sbagliata di Dio. Sentite come racconta lui stesso gli anni in cui cercava risposte senza trovarle.
Nonostante l'irreprensibilità della mia vita di monaco, mi sentivo peccatore davanti a Dio. La mia coscienza era estremamente inquieta e non avevo alcuna certezza che Dio fosse placato dalle mie opere. Finalmente Dio ebbe compassione di me. Incominciai a comprendere che la giustizia di Dio significa la giustizia che Dio dona. Che Dio dona. Subito mi sentii rinascere e mi parve si spalancassero per me le porte del paradiso. Oggi noi non abbiamo più la mentalità e la sensibilità né del giovane ricco e neppure quella dell'epoca di Martin Lutero. Ma certamente circolano visioni anche oggi sbagliate, molto sbagliate su Dio. Visioni, diciamo, meno tormentate, meno intime di quelle del giovane ricco e del giovane Lutero. Sono visioni imperiali di Dio, visioni che giustificano guerra, morte e violenza. E quello che impressiona è che avviene da Oriente a Occidente. Nel mondo cristiano, ebraico, islamico, induista, sembra un nuovo spirito del tempo. Idee sbagliate su Dio, con Dio che diventa strumento di potere, religione nazionale di Stato, giustificazione di odio e sopruso. Ci fa impressione, da Oriente a Occidente, in tantissime antiche religioni. Pensavamo che con la caduta del dominio nazista e del suo famoso motto, Dio con noi, fosse finito l'abuso del nome di Dio, invece è tornato. È tornato e con esso i conflitti e le guerre giustificate religiosamente, benedette religiosamente. E noi ci troviamo oggi a dover ricordare e riaffermare che non esiste una guerra giusta, o peggio, una guerra santa. La guerra è sempre contraria alla volontà di Dio. E anche quando la violenza appare necessaria per proteggere vite umane, anche quando appare necessaria e urgente per proteggere vite umane, non può mai essere né benedetta né celebrata. Bonhoeffer ce l'ha insegnato, lui, antinazista attivo, ma anche i valdesi del 500 e del 600 con la loro resistenza alla persecuzione del re. Leggete il nuovo libro sulla storia dei Valdesi di Bruna Però per ricordarlo. Anche in questi casi, quando la violenza appare necessaria per proteggere vite umane, è vissuta dalla coscienza cristiana come una situazione di distretta, una drammatica necessità in cui la coscienza cristiana si trova a dover scegliere e agire sperando soltanto nel perdono di Dio. Mai però
benedetta, mai però celebrata.

c'è questo uso del nome di Dio come un abuso. È come una blasfemia. Uno dice, ma come osi? Perché? Perché Dio è buono. Non è quel Dio violento, sanguinario e aggressivo che viene descritto. Dio è buono. Anzi, è l'unico buono. E chi lo dice? Lo dice Gesù. Lo dice Gesù in questo testo. Del giovane ricco. Appunto, un testo che viene bucato. Dice Gesù al versetto 17 al giovane: perché mi interroghi intorno a ciò che è buono? Uno solo è il buono. Ricordiamocela questa parola, uno solo. Tutti noi qua, tutti quelli fuori là e nel mondo non sono buoni. Nessuno lo è, uno solo è il buono. Ma è importante perché questo buono è Dio. È una verità netta, disarmante, disarmata. Dio è buono, l'unico che possa definirsi buono, dice Gesù. Dice Gesù. E proprio perché è buono, pensa al bene nostro. Fa conoscere a tutti una via per questa nostra povera umanità contraddittoria che non fa che passare da un fallimento all'altro, da una contraddizione all'altra, una via che porta a un'esistenza migliore, più sensata, per tutti, non solo per alcuni. La via che i 10 comandamenti vogliono sintetizzare. Ricorda sempre Gesù, la fonte è lui, al giovane ricco. Cosa devi fare? Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora tuo padre e tua madre e ama il tuo prossimo come te stesso. Ma io tutte queste cose le ho fatte, le ho osservate, dice il giovane a Gesù, credo deluso. Pensate, era andato a trovare questo nuovo brillante e antiformista maestro per avere una illuminazione che il suo rabbino, così assistente il suo consulente spirituale, non gli aveva ancora dato. Voleva forse un comandamento nuovo da aggiungere agli altri o da sostituire agli altri, qualcosa di più spirituale, di più elevato. Molte persone oggi in Occidente cercano questi nuovi comandamenti. E invece cosa fa Gesù? Gli ricorda una parola, un insegnamento antico, i 10 comandamenti, quella roba, direbbe qualche nostro catecumeno, quella roba che molti oggi considerano vecchia, trita, ritrita, l'avevamo scritto anche sui templi delle nostre chiese delle valli, in forma sintetica, che noia.

Ma per quello bastava il rabbino. Perché venire da Gesù? Di fronte alla richiesta del giovane che cosa mi manca, Gesù sostanzialmente gli dice ti manca di capire Dio, perché hai un'idea sbagliata di Dio. Come spesso accade, come spesso ci accade. Perché solo quando capisci veramente chi sia Dio, capisci anche quale sia il suo progetto per te. E capisci anche che cosa sia osservare i suoi comandamenti, perché prima non lo capisci. Dio non ha un atteggiamento punitivo nei nostri confronti, perché con la sua grazia, ce lo ricorda Bonhoeffer, dà più di quello che pretende con il suo comandamento, che però c'è. Ma è un comandamento di libertà. E se non capisci Dio, non capisci neanche il suo comandamento e pensi che il suo comandamento non sia un comandamento di libertà, e invece lo è. Quest'anno ci è stato ricordato in modo limpido durante la domenica della legalità di marzo, perché noi ogni tanto facciamo qualche domenica speciale che passa inosservata, come tutto, però ogni tanto in queste nostre ricorrenze qualche cosa giusta sarebbe bene impararla e ricordarla. Ci è stato ricordato quest'anno che il patto dei 10 comandamenti viene concluso in presenza di un assenso libero, consapevole, responsabile da parte di un popolo che era schiavo, ma che ora è libero e che con questi comandamenti può rimanere libero, grazie a Dio. Il professor Garrone ci ha ricordato che i 10 comandamenti non sono imposti in modo tirannico, non è un decreto monarchico. Viene accettato da chi responsabilmente decide di vincolarsi adesso. È un patto. Un patto di libertà. Altrimenti perché i riformatori del Cinquecento avrebbero fatto dei 10 comandamenti con il Padre Nostro la base del catechismo di tutti i fedeli? Nel 1500 c'era da educare un popolo e non è che si potesse leggere libri di teologia. E tutti i riformatori basano la catechesi sui 10 comandamenti e il Padre Nostro, perché sono un modo diverso di dire la stessa cosa. La grazia di Dio ti libera e ti consente di restare libero. Responsabilmente. La parola di Gesù al giovane ricco è proprio il richiamo a questo Dio liberatore. Il Dio del primo comandamento, che spesso viene omesso, uno non se lo ricorda, ma quello che dice: io sono il tuo Dio, quello che ti ha liberato dalla schiavitù per darti libertà. Ricordalo sempre, perché se lo dimentichi, ricaschi nella schiavitù. Dio libera da ogni asservimento, da ogni servitù sociale, politica e soprattutto da ogni asservimento del cuore. Ho letto proprio questa frase nel commento di un biblista tedesco, Ulrich Lutz: ogni tesoro terreno lega il cuore, lega il cuore. Lo lega e lo rinchiude in lacci di possesso egoistico, che sia la ricchezza materiale, tema di questo episodio,
o un'ideologia politica, o un odio sconsiderato per chi è diverso da te. Lega il cuore. L'unico tesoro che libera il cuore è l'Evangelo. L'unico che ci consente di metterci al seguito di Gesù e che ci porta al Dio liberatore. È Gesù qui che richiama i 10 comandamenti. Al Dio liberatore in un cammino di fede tra i poveri, i piccoli e gli umili. Guardate, non c'è altro modo per passare dalla cruna del lago che troviamo in questo episodio. Si cita, un ricco passa piuttosto un cammello, ma un ricco no dalla cruna. Ma dov'è che l'ha detto Gesù? Qui, dove si parla del giovane ricco. È più facile per un cammello passare attraverso la cruna di un lago che per un ricco entrare nel regno dei cieli. Ma come si fa a passare attraverso la cruna del lago? Come si fa? C'è un unico modo, devi diventare piccolo. Piccolo. Mentre noi vogliamo essere riconosciuti grandi, e allora non passi. E lo dice Gesù qui, la cruna del lago. Solo se diventi piccolo passi dalla cruna del lago o dalla porta stretta. Un'altra metafora. Sempre in Matteo, in verità io vi dico, se non mutate e non diventate come i piccoli fanciulli, non entrerete nel regno dei cieli. Dio ama i piccoli. E chi si fa piccolo? E chi capisce che l'unica è farsi piccolo. Altro che cercare la grandezza. Valdo e Francesco. Che cosa mi manca? Chiede il giovane. Questo ti manca, risponde Gesù, la libertà che si trova solo in Dio. E dunque solo un cristianesimo che riscopre la libertà del discepolato, come fecero in modo diverso e imperfetto. Qui in questo brano c'è anche la parola se vuoi essere perfetto. Beh, non gli fa nessuno, neanche Valdo e neanche Francesco. Non gli fa nessuno, però ti puoi avvicinare. Chi riscopre appunto la libertà di discepolato, chi si prende cura dei poveri, degli abbandonati, di chi viene lasciato mezzo morto sul ciglio della strada, altra parabola del buon samaritano. Solo un cristianesimo che comprende chi sia, non quel Dio con noi che marciava con gli eserciti di natura imperiale, ma il Dio per noi, di natura evangelica, cioè l'Emanuele. Solo un cristianesimo che sa ascoltare e praticare la parola di un Dio buono. Perché Dio è buono, l'ha detto Gesù. Tu dici, ma non è, però, sì, ma no! L'ha detto Gesù, è buono, punto! Puoi anche non crederci, per carità, ma non puoi metterti a discutere. È buono, è talmente buono che tu neanche lo capisci. È un Dio buono e giusto e che ci ama, e questo ci sorprende, e che ha solo pensieri di pace e di bene per tutti noi. Un cristianesimo che creda alla risposta, e questa è la parola conclusiva dell'episodio che abbiamo letto oggi, che stiamo commentando, alla risposta che dà Gesù alla domanda dei discepoli: ma chi dunque può essere salvato di fronte a questo tuo insegnamento? Cosa risponde Gesù? Agli uomini è impossibile. Impossibile. Ma a Dio ogni cosa è possibile.
persino salvarti. Persino salvarti. Ma esiste un tale cristianesimo? Esiste. Anche se teologicamente approssimativo, siamo tutti approssimativi. Eticamente zoppicante, zoppichiamo tutti. Esiste, sono convinto che su questa terra il buon Dio ci ha fatto grazia di avere un popolo di testimoni, approssimativo, zoppicante. È un cristianesimo che non teme la critica e l'autocritica. Un cristianesimo umile, che lascia le domande, molte domande, aperte, che cerca di essere o diventare piccolo, perché passare da quella cruna del lago è importante. Un cristianesimo che davanti a Dio riconosce con stupore: aspettavamo un superuomo, ci hai dato un bambino. Aspettavamo un capo, ci hai dato un fratello. Aspettavamo un giustiziere, ci hai dato una vittima. Perché il crocifisso è una vittima. In risposta all'odio, ci hai dato l'amore. Alla paura, la gioia. Alla notte, ci hai dato la luce. Amen.

Vi invito ad alzarvi per cantare l'inno 58, la parola che ci creò.

Sedete. In questa assemblea siamo lieti di accogliere la pastora Fanny Ascani, proveniente dalla Chiesa Evangelica del Württemberg, che ha iniziato a svolgere il suo ministero nelle nostre chiese metodiste e valdesi. Cara sorella, cara Fanny, siamo grati al Signore perché ti sei resa disponibile per il servizio in un circuito o in una chiesa locale. Sei così chiamata a collaborare all'edificazione della comunità dei credenti mediante la predicazione, l'insegnamento e la cura d'anime, in modo da incoraggiare ogni membro di chiesa a essere nel mondo un fedele testimone di Cristo, una fedele testimone di Cristo. Riconosciamo lo stesso mandato che ti è stato affidato dalla tua chiesa di origine, a cui siamo legati da profondi vincoli di fraternità. Accogliamo con gioia il tuo impegno a svolgere il tuo servizio sotto la guida del Signore Gesù Cristo alla luce della parola di Dio testata dalla Sacra Scrittura. In vista del tuo servizio invochiamo su di te l'assistenza dello Spirito Santo. E ora, per esprimerti la nostra accoglienza e il nostro riconoscimento, ti darò il segno della comunione fraterna. Ricevi questo un dono, che è la Bibbia, non so, la ennesima Bibbia, però questa è diversa dalle altre, non per quello che c'è dentro, ma per le parole che sono scritte dalla moderatora Alessandra Trotta. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figlie e figlie di Dio. Qui c'è una glossa. C'è una glossa. Va bene. Figlie e figlie di Dio. Alla pastora Fanny Ascani, nel giorno della sua presentazione, come dice la nostra liturgia, al Sinodo delle Chiese Metodiste e Valdesi, che il tuo servizio sia benedetto dal Signore.

0: Ora avremo la preghiera di intercessione che terminerà con il Padre nostro, che vogliamo, arrivati al Padre nostro, ripetere insieme, dire insieme. Fanni.
1: Preghiamo. Signore, il mondo è in guerra, forse non più di ieri, ma oggi ce ne accorgiamo di più, perché la guerra infuria vicino a noi e non soltanto in posti lontani che neppure conosciamo e di cui nessuno o pochissimi ci parlano. Ogni guerra porta dolore, rabbia e distruzione. Ogni guerra porta catene di odio, morte e oppressione. Signore Dio, se non ci metti tu il tuo braccio potente, noi non siamo in grado di fermarci. Se non ci metti tu la tua parola di pace e di giustizia, noi non siamo in grado di fermarci. Se non ci metti tu lo spirito di ravvedimento, noi non siamo in grado da soli di curare i nostri cuori malati di violenza. Signore Dio, ti preghiamo, donaci la pace, la tua pace, e sostieni chi si adopera per la pace. Illumina le scelte dei potenti affinché non siano più dettate dal profitto ad ogni costo, dagli interessi strategici e dall'egoismo. Sostieni le persone, donne e uomini di ogni età e cultura, che hanno davanti a sé un futuro cupo e incerto. Sostienici e rendici capaci di cooperare, ognuno e ognuna, secondo le proprie forze, affinché ciascuno abbia ciò di cui ha bisogno.
0: Signore Dio, rendici sensibili alle necessità degli altri. Liberaci dalla tendenza a soddisfare solo i nostri desideri. Insegnaci a essere stranieri con gli stranieri, poveri con i poveri, sofferenti con i sofferenti. Ti preghiamo affinché le persone trascurate e vinte, le vittime della nostra storia, della nostra economia, non siano sole e incomprese, schiacciate e abbandonate. Ti preghiamo per coloro che sono feriti nella loro dignità, per quelli e quelle che sono privati dei loro diritti, per quelli che sono accusati e condannati ingiustamente. Non vogliamo abbandonarli. Fortifica loro e noi con la tua parola di verità. Signore, dona energie, gioia e passione a tutti coloro che dedicano la loro vita alla cura delle persone, all'insegnamento, al sostegno di chi è in difficoltà. Ti preghiamo per il diritto all'infanzia, al gioco e alla spensieratezza. Ti preghiamo per il diritto al lavoro, a una giusta retribuzione e alla sicurezza. Rigenera, Signore, la nostra fede in te ogni giorno, affinché lo sconforto e il dubbio non abbiano il sopravvento. Tutto ti chiediamo nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha insegnato a pregare anche con le parole che ora vogliamo ripetere insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria, per nei secoli dei secoli. Amen. E cantiamo l'inno, no, è la corale che canta l'inno 336, noi ci sediamo, di pace il regno in mezzo a noi verrà.

Ci vogliamo ora alzare per ricevere la benedizione del Signore che terminerà con l'Ame che canteremo insieme sempre in piedi. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Andate in pace con le promesse dell'Evangelo e l'Iddio della pace rimanga con voi ora e sempre.

0: sedete.
1: Siccome qui il culto di apertura del Sinodo delle Chiese Metodiste Valdesi, ora prenderà la parola il pastore Michel Charbonnier per dare alcune informazioni tecniche.
2: Buongiorno
1: ai partecipanti
2: a tutti,
1: del Sinodo,
2: tutte,
1: lo sentite in sottofondo. Il Sinodo, come vi ho annunciato precedentemente, si concluderà mercoledì 26 di agosto e come sempre vi aggiorneremo sui canali di RBE e sui siti relativi all'informazione delle nostre chiese valdesi e metodiste in Italia sull'evolversi delle varie decisioni, delle varie discussioni. Buon sabato ancora a tutte e tutti voi.

0: È tempo di 5 per 1000.
1: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
2: 1. È vicina ai territori.
3: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
4: 2. È comunitaria.
5: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
6: 3. È gratuita.
7: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
8: 4. È plurale.
9: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
10: 5. È culturale.
11: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
0: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.
12: Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE, cultura, informazione, relax.

0: scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.
1: Yo, yo. Hey.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 101.1 in Val Bormida. RBE. Vicina a te.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.
1: WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30, Papa Leone contro la logica del potere e del profitto, contro la guerra e le società atomizzate e chiuse dove hanno più valore i confini piuttosto che le persone, ha detto tornando ancora una volta sul tema dell'immigrazione. È stato un papa profondamente politico quello che è sbarcato oggi al meeting di CL di Rimini. Nel suo discorso di una ventina di minuti ha lanciato una sorta di programma di impegno sociale e culturale per i cattolici in questi tempi definiti così difficili, un discorso che non ha guardato solo all'esterno ma anche all'interno della Chiesa dei movimenti proprio come comunione e liberazione, e che ha invitato a costruire un diverso approccio con il resto del cattolicesimo. La Francia invierà nuovi missili intercettori a Kiev per aumentare la capacità di difesa aerea dell'Ucraina. Macron ha espresso a Volodymyr Zelensky il proprio orrore in seguito ai recenti attacchi russi che hanno colpito un centro commerciale, annunciando l'invio di nuove batterie antiaeree e chiedendo ai partner europei di fare altrettanto. L'annuncio è arrivato alla vigilia del vertice dei volenterosi che si terrà a Kiev lunedì prossimo in concomitanza con le celebrazioni del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Vietato fischiare Giorgia Meloni. La destra in queste ore sta criticando chi ieri allo stadio di Taranto all'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo ha contestato a suon di fischi la presidente del Consiglio, dalla sindaca di Lecce Poli Bortone, che ha parlato di episodio sgradevole auspicando le scuse della città, fino a diversi esponenti di Fratelli d'Italia che hanno definito i contestatori una sparuta minoranza che rovina l'immagine di Taranto. Nessuna scusa, è stata una contestazione spontanea, ha replicato l'Associazione Giustizia per Taranto, aggiungendo che i giochi non comprano il silenzio di nessuno e dovrebbe essere il governo a chiedere scusa a Taranto, abbandonata da anni dalla politica italiana. Il presidente della Toscana Giani ha ribadito il suo no ai nuovi CPR sul territorio della regione. I centri per il rimpatrio dei migranti sono luoghi di detenzione impropria che non hanno personale adeguato per poter vigilare e anche indirizzare coloro che vi sono poi rinchiusi. Con queste le parole, le critiche del presidente della regione che ha aggiunto le persone rinchiuse anziché restare lì per un breve periodo in attesa di rimpatrio sono soggette ad una lunga detenzione con tutto quello che comporta. La richiesta di nuovi CPR anche in Toscana era stata avanzata nei giorni scorsi dal centrodestra e in particolare dal responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli. Sono indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni di Palermo morta per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cugino. La procura ipotizza che l'omissione costituita dalla mancata vaccinazione contro la difterite, da anni ormai obbligatoria, avrebbe determinato la morte di Anna Rosa, da qui la contestazione di omicidio colposo per omissione. Sono le 17.34 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 19.30.
1: Popolare Network.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

RBE TV. Da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. La circolazione è al momento scorrevole lungo l'intera rete stradale della regione. Ci spostiamo al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso si segnalano code al pedaggio italiano con tempi di attesa di 90 minuti. Per il momento è tutto. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

scrivi alla redazione diretta @rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
2: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
1: Ali.
2: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
4: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
5: Penso che non sia semplicemente una macchina.
3: Può un vuoto essere colmato?
6: Rimandalo indietro.
7: Te lo fa ricordare ogni giorno.
3: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
5: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
3: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
14: È un dinosauro quello.
15: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
16: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
17: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
19: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
20: Dobbiamo andare via da qui.
21: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
22: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
23: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
24: Mi sento fortunata.
25: Il premio Oscar Angelina Jolie.
26: Ho il risultato della sua biopsia.
25: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
27: Non so come dirlo a mia figlia.
28: Metta la sua vita in pausa per un po'.
25: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
29: Non gliela daremo vinta.
25: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
30: Ehi, Bugs!
31: Che succede, amico?
30: Parla del film!
31: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
30: E adesso?
31: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
30: Due biglietti e 8 popcorn!
31: Esagerato come sempre.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
32: WhatsApp in diretta 328 8757 845. RBE, vicina a te.

0: la domenica.
1: L'ascolto che ci unisce. Breve meditazione dal lunedì al sabato alle 7:20 e alle 19:15.
2: Per questo sabato 22 di agosto la meditazione è curata da Fanny Ascani, pastora della Chiesa Valdese di Siena. Il brano che ascolteremo in chiusura si intitola Make Me a Blessing, fammi una benedizione. I versetti proposti sul lezionario Un giorno una parola sono letti da Silvia Jaimet della Chiesa Valdese di Villarpellice.
3: Dal Salmo 119 leggiamo il versetto 172. La mia lingua celebrerà la tua parola, perché tutti i tuoi comandamenti sono giustizia. E nella lettera a Giacomo, al capitolo 3, leggiamo il versetto 10. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così.
4: La nostra bocca ha un grande potere. Spesso non ce ne rendiamo conto quando parliamo. Ma ciò che diciamo, ciò che esce dalla nostra bocca ha un peso, sia nel bene sia nel male. Funziona così nei rapporti tra noi esseri umani. Una parola sbagliata può ferire tanto, ma una parola può anche guarire. Può essere tagliente e andare al punto, così come può essere superficiale. Ma funziona così anche nel rapporto con Dio. Il nostro rapporto con Dio si esprime in gran parte attraverso ciò che esce dalla nostra bocca. Quando ci rivolgiamo a Dio in preghiera, anche lì le nostre parole hanno un peso. Parlano della nostra relazione con Dio, del nostro cuore davanti a Dio. Perché ciò che esce dalla nostra bocca è strettamente collegato al nostro cuore. Il salmista si rivolge a Dio dicendo: «La mia lingua celebrerà la tua parola, perché tutti i tuoi comandamenti sono giustizia». Dalla bocca del salmista escono parole di lode. Escono parole di lode proprio per la parola di Dio. Si incontrano dunque due parole. La parola divina e quella umana ed entrano in relazione. La parola di Dio incontra il salmista e si rivela a lui come giusta e buona. E il cuore del salmista viene trasformato e spinto a lodare Dio con la propria bocca. Ma attenzione, ci dice Giacomo, non sempre la lode che esce dalla nostra bocca parla di un cuore trasformato. Dalla medesima bocca escono benedizioni e maledizioni. Fratelli miei, non deve essere così. Questa è una realtà che conosciamo bene. Possiamo trovarci a pregare Dio, lodarlo, ringraziarlo e poco dopo usare la stessa bocca per ferire qualcuno. Possiamo parlare della bontà di Dio e contemporaneamente pronunciare parole dure, piene di rabbia, giudizio o disprezzo verso una persona che Dio stesso ha creato. Le nostre parole hanno un peso. Parlano della nostra relazione con Dio e parlano della nostra relazione con chi ci sta intorno. Ma soprattutto parlano del nostro cuore. Quando la parola di Dio ci incontra, i nostri cuori vengono trasformati da questo incontro. E la nostra bocca si apre per lodare Dio, per lodarlo pienamente, come dice il salmista. Quando invece il cuore resta preda del peccato, la lode può anche uscire dalla bocca, ma possono uscire anche disprezzo e sdegno verso il prossimo. Mettiamo dunque il nostro cuore e la nostra bocca nelle mani del nostro Signore, affinché Egli trasformi i nostri cuori e faccia uscire dalla nostra bocca parole di lode e di amore. Amen.

se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.
1: Popolare Network.

0: importante discorso politico di Papa Leone al meeting di Rimini, parla di immigrazione e chiede di dare più valore alle persone che ai confini, invita a smascherare i rapporti di potere ingiusti nella società e nell'economia contro la logica del profitto e del business della morte. Macron promette nuove batterie di difesa antiaeree dopo l'ennesima strage di civili in Ucraina, ma l'Europa può fare ben poco per fermare i missili balistici russi. I volenterosi ne parleranno nel vertice di lunedì. Putin ammette per la seconda volta in pochi giorni che i raid ucraini stanno danneggiando l'economia russa. Ancora un naufragio di migranti nel Mediterraneo, un'imbarcazione con 16 persone a bordo è affondata al largo delle coste tunisine. C'è un solo superstite tra le vittime, anche una donna incinta. Vietato contestare Meloni, la destra critica i fischi ricevuti a Taranto dalla Presidente del Consiglio durante i giochi del Mediterraneo e pretende addirittura le scuse della città. L'associazione Giustizia per Taranto ai nostri microfoni, nessuna scusa, i giochi non comprano il silenzio. Buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30, Paolo Papa Leone contro la logica del potere e del profitto, contro la guerra e le società atomizzate e chiuse, dove hanno più valore i confini piuttosto che le persone, ha detto il Papa, tornando ancora una volta sul tema dell'immigrazione. È stato un Papa profondamente politico, quello che è sbarcato oggi al meeting di CL di Rimini. Nel suo discorso di una ventina di minuti ha lanciato una sorta di programma di impegno sociale e culturale per i cattolici in questi tempi così difficili. Ascoltiamone un passaggio.
1: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Non ci sia soltanto chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione, ci sia anche chi riaccende sogni e visioni.
0: Un discorso che non ha guardato solo all'esterno ma anche all'interno della Chiesa e dei movimenti, proprio come Comunione e Liberazione, che ha invitato a costruire un diverso approccio con il resto del cattolicesimo. Ascoltiamo Paolo Naso, docente di Scienze della Politica.
2: Un discorso importante, molto ben congegnato, ed è interessante notare come il discorso si sia sviluppato attorno a tre coppie di termini. La prima coppia è individuo e confini. Ecco, il Papa ha ribadito che diciamo la nostra attenzione, il nostro cuore, la nostra mente deve essere sull'individuo e non sui confini. Il messaggio politico è molto chiaro relativamente ai temi dell'immigrazione, ormai capiamo bene che è un tema ricorrente nell'azione pastorale di questo Papa. Il secondo tema è invece più per alcuni aspetti più interessante, perché come dire, la contrapposizione tra enclave e invece incrocio. Ecco, lui dice: non mettetevi nell'enclave, non create la setta, non create la piccola chiesa, non create il piccolo movimento, ma mettetevi in uno spazio aperto nel quale ci sia la possibilità

0: possibilità appunto di sviluppare relazioni di comunità, di comunione e di fraternità. E la terza contrapposizione ancora una volta è tra una visione, diciamo, della sicurezza contrapposta invece a una visione della pace. E da questo punto di vista non che il Papa contrapponga pace e sicurezza, però certamente la sua visione è una visione che punta a un obiettivo globale, che è quello della pace.
1: La Francia invierà nuovi missili intercettori a Kiev per aumentare la capacità di difesa aerea dell'Ucraina. Macron ha espresso a Volodymyr Zelensky il proprio orrore in seguito ai recenti attacchi russi che hanno colpito un centro commerciale, annunciando l'invio di nuove batterie antiaeree, chiedendo ai partner europei di fare altrettanto. L'annuncio è arrivato alla vigilia del vertice dei volenterosi che si terrà a Kiev lunedì prossimo in concomitanza con le celebrazioni del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina. Sentiamo il servizio da Parigi.
2: Da settimane ormai l'Ucraina subisce una mortifera pioggia quotidiana di missili balistici e droni bombardieri con motori potenziati che la difesa antiaerea di Kiev, a corto di missili intercettori, a cominciare dai famigerati Patriot americani, è palesemente incapace di arginare. Impelagata nella guerra contro l'Iran, l'amministrazione Trump ha dirottato le batterie antimissili Patriot promesse all'Ucraina verso le proprie basi e i propri alleati in Medio Oriente, da Israele agli Emirati, da cui gli appelli accorati, ormai altrettanto quotidiani, del presidente ucraino Zelensky e i propri alleati per ottenere sistemi di missili intercettori terra-aria. Nell'emergenza sanguinosa dei civili uccisi in Ucraina dai bombardamenti russi che aumentano ogni giorno e a due giorni da una nuova riunione della coalizione dei paesi cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev, una prima risposta alla richiesta urgente di Zelensky è arrivata oggi da Emmanuel Macron, principale artefice della coalizione internazionale pro-Ucraina, che dopo una telefonata di due ore con Zelensky ha annunciato con un comunicato su X l'invio di batterie di intercettori SMPT Mamba di fabbricazione franco-italiana in dotazione all'esercito francese, che però ne conta appena 8. Nello stesso comunicato il presidente francese invita gli altri membri della coalizione a fare altrettanto, ben sapendo che sono almeno 8 dei paesi cosiddetti volenterosi ad essere dotati di Patriot americani che potrebbero essere resi disponibili per l'Ucraina. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
1: La tensione non è mai stata così alta tra Turchia ed Israele. Ieri l'annuncio di Ankara di aver spiccato un mandato di cattura internazionale per Benjamin Netanyahu, il giorno prima il bombardamento israeliano di una base militare in Siria dove, secondo il governo di Tel Aviv, i turchi stavano per inviare truppe. Ma è una tensione che può sfociare in un conflitto militare diretto. Ascoltiamo l'opinione di Gabriella Collarusso, giornalista di Repubblica, esperta di Medio Oriente.
3: L'opinione di tutti gli osservatori è che non siamo di fronte al rischio di una escalation militare tra Turchia, Israele e Medio Oriente, insomma all'inizio di una nuova guerra, ecco, per intenderci, ma certamente le tensioni latenti, anche quelle esplicite, sono aumentate negli ultimi tempi e c'è il rischio di una conseguenza indesiderata, come si dice, no? Soprattutto in Siria, dove ci sono truppe turche, dove Israele è tornato a bombardare anche nelle ultime ore, e se ci fosse un incidente, l'uccisione di un soldato turco, il ferimento, la situazione potrebbe sfuggire di mano.
4: Ma l'oggetto del contendere è la Siria.
3: In Siria, dove la tensione, la competizione tra i due paesi rischia di esplodere, perché in Siria gli obiettivi di Erdogan e Netanyahu, della Turchia e di Israele, sono diametralmente opposti. La Turchia ha fatto un investimento decennale sull'opposizione siriana, sui ribelli armati che poi sono arrivati al potere con al-Shara, l'ex jihadista Jolani, e la Turchia ha un patto di ferro con l'attuale presidenza siriana e vuole una Ashara forte. Israele, al contrario, non si fida per la biografia, per la storia personale che viene dallo jihadismo di Ashara, e vuole un presidente siriano debole, non vuole lasciare i territori che occupa nel Golan, continua insomma a infilare il naso nelle questioni che riguardano i drusi nel sud, per cui diciamo gli interessi sono proprio diametralmente opposti, e nel mezzo ci sono gli americani che hanno fatto una scommessa su al-Shara e quindi anche sulla Turchia, e non vogliono, in questo entrando anche in rotta di collisione con Netanyahu, non vogliono che Israele si intrometta in questa dinamica, insomma vogliono che la Siria sia uno Stato unito e forte anche in funzione antiraniana.
1: Mentre in Europa e soprattutto in Italia divampa ancora la discussione sui dublinanti, richiedenti asilo, transitati nel nostro paese, nel Mediterraneo si continua a morire. Oggi la Tunisia ha comunicato il naufragio di un'imbarcazione con a bordo 16 persone, 4 corpi senza vita sono stati recuperati nel corso del pomeriggio, tra cui una donna incinta, c'è un superstite, mentre tutti gli altri risultano dispersi. L'imbarcazione era partita dalle coste tunisine, dalla zona di El Ketef, diretta verso l'Italia. Dopo circa 6 ore di navigazione, l'imbarcazione sarebbe affondata al largo della stessa zona. Vietato fischiare Giorgia Meloni. La destra in queste ore sta criticando chi ieri sera a Taranto, all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, ha contestato a suon di fischi la Presidente del Consiglio. Dalla sindaca di Lecce, Poli Bortone, ha parlato di episodio sgradevole, auspicando addirittura le scuse della città, fino a diversi esponenti di Fratelli d'Italia che hanno definito i contestatori una sparuta minoranza organizzata che rovina l'immagine di Taranto. Nessuna scusa, è stata una contestazione spontanea, ha replicato l'associazione Giustizia per Taranto. Dell'associazione fa parte anche Giuseppe Rusciano, ascoltiamolo.
5: Nessuno deve chiedere scusa, almeno Taranto non deve assolutamente chiedere scusa, ma è la politica nazionale che dovrebbe chiedere scusa a Taranto per quello che non ha fatto negli ultimi almeno 14 anni, ossia da quando, per dire, esiste a livello nazionale la questione Ilva. La questione Ilva è molto più antica, però diciamo a livello nazionale è esplosa nel 2012. Poi, come dicevano i latini, vox populi vox dei, e quindi la voce del popolo è la voce di Dio, vuol dire che se la gente, uno stadio di 20.000 persone ha fischiato ed è stato addirittura detto che erano tutte situazioni organizzate, diventa un po' difficile organizzare 20.000 persone su uno stadio del genere, quindi è partita veramente in modo spontaneo questa forma di protesta. Vuol dire che c'è qualcuno che a Roma si deve fare più di qualche domanda. Poi della Poli Bortone sinceramente non mi meraviglia, una persona che è cresciuta nel partito di Almirante non condivide il dissenso e fosse per lei lo silenzierebbe, però grazie a Dio il 2 giugno di tanti anni fa abbiamo votato democrazia e non monarchia, quindi abbiamo scelto la democrazia e la Repubblica, e quindi il dissenso è il sale della democrazia, e quindi la Meloni, un po' come Trump e il suo ex idolo, se ne devono fare una ragione.
1: L'Italia oggi è più fragile, la crescita è zero nonostante il PNRR, il paese deve ricominciare a crescere. Lo ha detto Elly Schlein in un'intervista a Milano Finanza, sottolineando che occorrono 3 cose con urgenza che il governo non ha fatto: ridurre i costi dell'energia, aumentare i redditi e far ripartire gli investimenti. Un'intervista che sembra essere una sorta di risposta a Giuseppe Conte nel dibattito aperto dai leader 5 Stelle sulla cultura woke: non può costituire l'ossatura ideologica della sinistra, è necessario rimettere al centro la lotta alle disuguaglianze. Così Conte. Abbiamo chiesto ad Antonio Misiani, responsabile economico della PD, se la sinistra in questi anni abbia effettivamente privilegiato la cultura woke rispetto alle questioni sociali.
6: Credo che questa sia una rappresentazione caricaturale della sinistra italiana, in particolare della parte della sinistra guidata da Elly Schlein. La segretaria in questi anni ha focalizzato l'agenda del Partito Democratico su temi come il salario minimo, la sanità pubblica, i costi dell'energia, la povertà e come contrastarla. Io non credo affatto che ci sia una deriva della sinistra italiana, come è accaduto in alcuni tratti della storia recente negli Stati Uniti. Peraltro una forza progressista di sinistra deve battersi per i diritti sociali, ma non può espungere dalla propria agenda politica i diritti civili. Io credo che ogni sforzo di posizionamento sia legittimo purché avvenga nel rispetto degli alleati, nel quadro di scelte condivise. Io credo che la priorità oggi per il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle e le altre forze democratiche progressiste sia costruire un programma comune, non posizionarsi e non amplificare le differenze.
1: Sono indagati per omicidio colposo i genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bambina di 4 anni di Palermo, morta per difterite. La coppia aveva scelto di non vaccinarla, sostenendo che una vaccinazione avesse causato l'autismo di un cugino. La procura ipotizza che l'omissione, costituita dalla mancata vaccinazione contro la difterite da anni ormai obbligatoria, avrebbe determinato la morte della bambina. È morta all'età di 93 anni Rosellina Archinto, pioniera dell'editoria per ragazzi e fondatrice della storica casa editrice M. Ascoltiamo Ira Rubini.
7: Che ai bambini si possano dare anche libri belli può sembrare oggi un'osservazione di buon senso educativo, ma all'inizio degli anni 60 rappresentava una vera rivoluzione culturale. In Italia in quegli anni i bambini leggevano raccontini moralistici da sussidiario o polverosi classici tradotti e illustrati in modo datato. Fu Rosellina Archinto a introdurre in Italia testi e illustrazioni che riscattarono dall'Ottocento i libri italiani per l'infanzia. Genovese, laurea in economia e commercio a Milano, studi americani alla Columbia, Rosellina Archinto fonda nel 1963 la M Edizioni, seguendo i consigli di amici come Gian Giacomo Feltrinelli, chiamando grandi nomi dell'illustrazione internazionale come Sendak, Ungerer, Mordillo e lanciando futuri maestri come Munario, Luzzati. Nel frattempo, dal matrimonio con Alberico Archinto, di cui manterrà il cognome, nascono 5 figli, primi destinatari dei suoi libri. Negli anni 80, rimasta vedova, vende la M Edizioni, divenuta troppo impegnativa, ma fonda quasi subito la Rosellina Archinto Editore, focalizzandosi sui grandi epistolari letterari come quelli di Rilke, Proust o Malerba. Intanto pubblica per 10 anni la rivista Leggere. Compagna per quasi 40 anni di Leopoldo Pirelli, apre la propria casa milanese a intellettuali e artisti, fra cui Pollini, Abbado, Marcuse e Inge Feltrinelli. Si impegna in politica e nel 1990 viene eletta come indipendente nelle liste del PRI. Nel 1999 torna ai libri per bambini e fonda la Baba Libri con la figlia Francesca, in coedizione con la francese L'École des Loisirs. Nel 2003 cede la Rosellina Archinto Editore al gruppo RCS, ma la ricompra 20 anni dopo per tornare a fare libri a modo suo. Instancabile protagonista della cultura, ha presieduto istituzioni in campo teatrale e museale, fatto parte delle giurie letterarie più importanti e fra i molti riconoscimenti è stata insignita dell'Ambrogino d'Oro e della Legion d'Onore.
1: Michele Migone e Omar Caniello per questa edizione della Giornale Radio. Per il momento è tutto, il prossimo appuntamento alle 22.30, buona serata e buon ascolto. Popolare Network.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 91,5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.

Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Good Times, Bad Times. Questa sera mi va di partire e probabilmente proseguire in chiave jazz. E lo facciamo con un classico del genere, un disco di Horace Silver intitolato Song for My Father. E questa trascinante Calcutta Cutie.

E questa era Calcutta Cutie dal capolavoro di Horace Silver, Song for My Father, uno dei grandi dischi dell'etichetta più nota e più importante della musica jazz, ovvero della Blue Note. Un disco meraviglioso con dei musicisti grandissimi, ovvero Carmel Jones, niente poco di meno che Joe Henderson in questo disco, Teddy Smith, Roger Humphries, insomma un quartetto e quintetto ovviamente con Silver, fenomenale. Un disco bellissimo, una dedica in fondo, un omaggio al padre e anche in qualche modo alle origini di Horace Silver, alle sue origini capoverdiane. Lo avete sentito abbastanza marcatamente in questa Calcutta Cutie. Non voglio farla tanto lunga, voglio lasciarvi alla musica il più possibile in questa puntata, a volte è giusto che sia così. E allora sentite quanto è bella questa ballata intitolata Lonely

Cambiamo d'artista, di scenario, ma rimaniamo sempre in casa Blue Note, con un altro disco fondamentale, uscito nel 66 e a firma di uno dei grandi pianisti del Novecento e anche del nostro tempo, fortunatamente essendo ancora con noi, ovvero Herbie Hancock, che con Maiden Voyage fece probabilmente uno dei migliori dischi mai incisi nell'ambito della musica jazz. D'altronde anche qua il quintetto, insomma, era notevole, perché oltre allo stesso Hancock c'era Ron Carter, uno dei più grandi contrabbassisti jazz, George Coleman al sax tenore, Freddie Hubbard alla tromba, Anthony Williams alla batteria. Insomma, parliamo di alcuni veramente dei più grandi musicisti del Novecento. Non poteva che uscire un capolavoro intitolato Maiden Voyage.

questa era Made on Wire dall'album omonimo di Herbie Hancock, come dicevo, uno dei dischi più importanti della storia del jazz, un disco estremamente dilatato, un vero viaggio. Io fra l'altro dico voyage, si potrebbe anche dire voyage, in francese suona anche meglio, ma non importa, non è una questione etimologica o di pronuncia, insomma. Il fatto è che questo disco sicuramente, soprattutto negli assoli, soprattutto per gli ascoltatori più attenti, segna in qualche modo una linea di confine fra un momento in cui, per esempio, gli assoli si suonavano in un certo modo e il passaggio ad un'altra tipologia di approccio. Ora non ve la faccio lunga in senso musicologico o comunque prettamente didattico, ci mancherebbe altro, la didattica è già noiosa nelle scuole, figurarsi per radio. Però questo è un disco nel quale in particolare gli assoli di Hancock naturalmente e di George Coleman vanno a cercare altre strade rispetto a quelle che avevano cercato in passato, mettiamola così. È un vero viaggio questo disco, un vero viaggio meraviglioso, dilatato direi, è uno di quei dischi che si mettono su quando si vuole stare in pace e si vuole vedere veramente dilatare il tempo, come d'altronde in viaggio, come d'altronde è in mezzo alla natura. Questo è un album profondamente naturalistico. E allora ascoltiamoci ancora un brano da Made on Wire, perché merita davvero parecchio continuare a restare in sua compagnia. Il titolo è Little One.

Stiamo parlando di grandi pianisti, Ora Silver, Herbie Hancock, e mi va di farvi ascoltare quello che per me, per il mio gusto, insieme a Oscar Peterson, insieme naturalmente a Monk, che pure sono due artisti divisi da uno spazio siderale, anche da forse da un'antipatia, soprattutto da Monk nei confronti di Peterson, ma non voglio perdermi in diatribe jazzistiche, ma effettivamente le mie passioni sono un po' dicotomiche, in questo senso schizofreniche, ed è giusto forse che sia così. Ma fra questi, mi stavo perdendo in disquisizioni sui rapporti fra jazzisti, fra questi c'è sicuramente come pianista McCoy Tyner. McCoy Tyner, che è stato il grande pianista del primo periodo di Coltrane, di John Coltrane, un altro di quelli grazie ai quali la musica è qualcosa di cui non possiamo assolutamente fare a meno nella nostra vita, perché mettere su un disco di Coltrane è qualcosa di magico. Magico è tutto, d'accordo, e potrebbe sembrare anche un po' banale questa mia espressione, ma se uno lì My Favorite Things oppure a Love Supreme lo mette su nel momento opportuno, davvero la vita può ritornare a fiorire, un briciolo di speranza può tornare nel cuore anche più inaridito e più inappagato. Ma mi sto perdendo e non vi sto dicendo che McCoy Tyner ci viene a trovare con questa Search for Peace.

Alla fine mi sono perso in diatribe pianistiche, jazzistiche, perché ho citato Peterson, ho citato Monk, anzi Monk, Thelonious Monk come andrebbe pronunciato, e non vi ho parlato molto di McCoy Tyner, ma non importa, oggi ho parlato la musica. Questa sera la musica di Good Times Bad Times jazzistica ha riempito le frequenze, e dovrebbe essere quasi sempre così. Ho limitato le mie parole proprio per la

Che questi lunghi brani in realtà parte di un jazz non troppo estremo, quindi io spero ve li siate goduti e anche vi abbiano riappacificato per un attimo col mondo. Così ci hanno tenuto compagnia e ci tiene compagnia ancora per l'ultimo brano, sempre McCoy Tyner, insieme appunto al grande John Coltrane, che è uno di quelli che ci fa amare la musica e anche la vita, perché nei momenti in cui il cuore è inaridito o inappagato, basta mettere su un disco di Coltrane, basta mettere su My Favorite Things, basta mettere su I Love Supreme o altro, e la vita ci torna a sorridere, il cuore torna a battere. Io vi lascio con un brano che amo molto, che si intitola Lazy Bird, è tratto da Blue Train, disco di Coltrane, in cui McCoy Tyner apre con un pezzo di piano che è qualcosa di meraviglioso, e poi come partono gli altri. È vita che brucia sulle frequenze, davvero, senza retorica. Purtroppo poi la svolta free jazz allontanò in qualche modo Tyner da Coltrane, ma questi dischi dei fine anni 50 rimangono dei capolavori assoluti. E allora vi lascio con questa energia, con questa vitalità, con questa possibilità di sentirsi vivi grazie alla musica. John Coltrane e McCoy Tyner al pianoforte, godetevi l'attacco perché è qualcosa di meraviglioso, come dicevo, Lazy Bird. Non mi rimane che ringraziarvi come sempre per essere stati all'ascolto e dirvi riguardatevi. Fabio Pasquè ai microfoni. Good times, bad times.

0: E ora pubblicità.
1: La bacheca annunci di RBE.
2: Vendi, cerchi o vuoi scambiare oggetti? Hai un annuncio da fare? Organizzi un evento e vuoi farlo sapere in giro?
1: Approfitta di questo spazio radiofonico dedicato a privati ed enti non commerciali. Telefona allo 0121 954194 o invia una mail a segreteria@rbe.it.
3: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. La circolazione è scorrevole sulle principali vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi al traforo del Monte Bianco, dove per traffico intenso al pedaggio italiano si segnalano code con tempi di attesa di 30 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. Buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE. Vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

0: zuccherosa. Cosa?
1: È tempo di 5 per 1000.
2: Ecco 5 buoni motivi per donarlo a RBE Radio e TV.
3: 1. È vicina ai territori.
4: Racconta i luoghi dove viviamo e le loro storie.
5: 2. È comunitaria.
6: Nasce da un processo collettivo che crea relazione.
7: 3. È gratuita.
8: Promuove un accesso libero all'informazione e a tutti i programmi.
9: 4. È plurale.
10: Promuove la pace, il dialogo tra le persone e l'idea che la diversità sia ricchezza.
11: 5. È culturale.
12: In un tempo in cui abbiamo bisogno di cultura, noi lavoriamo per attivarla.
1: 5 per 1000 a RBE. Fai spazio alla tua radio. Sulla tua dichiarazione dei redditi scrivi 94509050012. 94509050012. È tempo di 5 per 1000.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te. 2, 1, 2.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.6 in Val Germanasca. RBE, cultura, informazione, relax.

0: Buonasera, benvenuti alla serata pubblica del Sinodo delle Chiese Valdesi e Metodiste, la diretta della serata pubblica che si svolge al Tempio Valdese di Torre Pellice. Il titolo di questa serata: Democrazia in bilico, tensioni e rischi nella società globale. Modera Monica Fabbri, ci saranno gli interventi di Stefano Allievi dell'Università di Padova e di Fulvio Ferrario della Facoltà Valdese di e gli interventi musicali di Olmo Costa che sentite di sfondo e che quindi lascio con la sua musica.
1: Nasciamo liberi. Proviamo a cantare di questo. Buona serata a tutti.

0: Ringrazio. Ringrazio.
1: Si sente, sì, sentite, grazie. Vorrei ringraziare il maestro Olmo Costa per questa introduzione musicale. E do il benvenuto a tutti e tutte voi. A questa serata che ha questo titolo così un po' particolare, Democrazia in bilico, perché in qualche modo diciamo a testimoniare, così a constatare che le democrazie liberali stanno attraversando una profonda situazione così che forse va anche un po' al di là delle istituzioni o del banale consenso politico. In effetti ho letto proprio una decina di giorni fa e già sapevo che avrei introdotto questa serata e quindi la cosa mi ha un po' attizzato la curiosità, un articolo di opinione di Ernesto Galli della Loggia, che non è che si possa proprio definire un estremista di sinistra, diciamo, volevo leggere perché volevo citarvi, parlava proprio della progressiva dissoluzione del mondo morale della democrazia europea, descrivendola come quel terreno comune fatto insieme di libertà e diritti individuali e di doveri di solidarietà, senza il quale la democrazia rischia di ridursi a un puro meccanismo decisionale, alla semplice conta dei voti. Poi, dopodiché, la sua elaborazione, insomma, la sua diagnosi e soprattutto la cura a tutto questo potrebbe non trovare la condivisione di tutti, ma vi invito, se lo desiderate, ad andare a leggervi l'articolo di Pignone, magari ho stimolato la vostra curiosità, però effettivamente la domanda che sta ponendo, che ha posto, che noi non possiamo eludere, no? Quindi che cosa sta accadendo alle condizioni culturali, sociali, ma anche religiose, che rendono possibile una democrazia? Questo è quello di cui noi parleremo questa sera e lo faremo con i nostri due ospiti, che sono il pastore Fulvio Ferrario, professore di teologia sistematica alla Facoltà Valdese di Roma, e il professore Stefano Allievi, professore ordinario di sociologia alla Università di Padova. Vi voglio dire solo due cose su come funziona la serata, così avete un'idea della progressione di quello che succederà. Ci sarà una introduzione con un intervento da parte di entrambi per inquadrare il tema, perché dobbiamo avere degli strumenti e qualche mattoncino per riuscire poi dopo a capire il discorso che verrà. Avremo poi un ulteriore intermezzo musicale e poi dopo potremo, insomma, ci sarà una interlocuzione un pochettino più dinamica fra i nostri ospiti in base anche alle sollecitazioni che saranno state sollevate. Quindi io volevo cominciare con il professor Allievi e chiedo proprio la domanda più semplice, ma quando diciamo democrazia in bilico, di cosa stiamo parlando?
2: Sì, mi verrebbe da rispondere con un comico, no? Che diceva c'è grossa crisi, c'è grossa crisi, effettivamente, e perché siamo della stessa generazione. Per cui. Allora provo però a articolare un po' di più, perché questa è, diciamo, di questo siamo tutti consapevoli, c'è grossa crisi, ma del perché invece credo un po' meno, e sulle diagnosi poi ancora peggio e sulle cure proposte ci dividiamo ulteriormente. Allora provo a cercare di articolare, anche se sono un po' intimidito, questo tavolo altissimo, mi sento piccolissimo, vorrei alzarmi un po', ma proviamo a articolare questo c'è grossa crisi. Prima, no, scherzavo. Allora, prima cosa, la democrazia è in crisi, sì, per opera di chi? Chi sono i principali attori della crisi democratica? Tutte persone elette democraticamente. Trump, Orban, Bolsonaro, Netanyahu, chi volete voi. Milei, Meloni, eccetera, eccetera. Cioè quelli che svuotano la democrazia dall'interno sono stati tutti eletti democraticamente. Siccome un secolo fa ci sono degli illustri precedenti su questo, è un'interessante riflessione. Seconda riflessione, che è di tipo psicologico. Noi siamo nati in democrazia, la maggior parte, credo, e quindi l'abbiamo conquistata. Ma c'è un problema da questo punto di vista, perché se tu hai qualcosa da conquistare, vogliamo la democrazia, lotti per la democrazia. Una volta che ce l'hai, per che cosa lotti esattamente? Sai perché? Perché ufficialmente la stanno svuotando dall'interno, ma c'è. Terza, quindi da qui disincanto, astensionismo, non si vota più, i sondaggi ci dicono che le giovani generazioni credono molto meno di quelli della mia età nella democrazia, cioè non è un valore. Cacchio, parbleu volevo dire, sì. Problema, c'è un problema. E altra cosa, chi sono gli attori della democrazia? I partiti. Qual è il mestiere dei partiti? Fare due cose: elaborare la domanda politica, cioè inventarsi dei programmi, dei valori, degli obiettivi, e selezionare il ceto politico. Lo fanno, sono esattamente le due attività, cioè quali sono gli obiettivi del PD, del 5 Stelle, dei Fratelli d'Italia, eccetera. Avete un'idea? Voi che in maggioranza li votate ancora, avete un'idea di quale società vogliono costruire? Mistero. Seconda cosa, la selezione del ceto politico. Siamo in pieno in quella che qualcuno chiama la peggiocrazia, o qualcun altro in maniera più raffinata la cachistocrazia, che era stata scelta come parola dell'anno dall'Economist un paio d'anni fa, che vuol dire il governo dei peggiori. Cioè il livello del ceto politico è infimo. C'è un ulteriore problema che aggiungerei. La democrazia è diventata una roba per i ricchi, cioè per essere eletti ci vogliono soldi, cleptocrazia. E c'è un problema di rapporto con la scienza e la conoscenza. Cioè i peggiori non studiano, by definition, non leggono. I peggiori hanno un rapporto problematico con la verità. Cioè i politici che noi votiamo mentono. Noi sappiamo che mentono, ma li votiamo lo stesso. Per esempio, noi che lavoriamo in università c'è un rapporto diverso con la conoscenza, cioè i pari ti giudicano, eccetera, eccetera. C'è un rapporto con la conoscenza problematico, ma serio, cioè ti poni dei dubbi, sei contento che qualcuno metta in crisi un po', all'inizio no, però dopo sì, le tue teorizzazioni, perché elabori di più, complessifichi, eccetera. In politica si semplifica, cioè quello che è un disvalore sul lavoro, in famiglia, semplificare troppo e mentire, assumo anche nel sinodo valdese, in politica è premiato invece. Più sei così, più fai carriera. E, con un elemento significativo che vorrei sottolineare, noi abbiamo un problema generale con la conoscenza. Tant'è che illustre persone cominciano a teorizzare che la democrazia devi saperne qualche cosa, perché se no è un problema. Metti un'arma, il voto, in mano a qualcuno che non la sa usare. E, in Italia il tasso di analfabetismo funzionale è il doppio della media europea. La media europea è il 15%, in Italia è il 30%. Tradotto, una su tre delle persone che incrociamo per strada, camminando, non è in grado di leggere una frase con una subordinata, non capisce una percentuale, confonde milioni con miliardi e, ecco, siccome non abbiamo motivo di pensare che tra gli eletti le percentuali siano diverse, questo è un problema grosso per la democrazia, perché la democrazia nasce per deliberare. Altro problema, io faccio un elenco di problemi, le soluzioni eventualmente dopo. Di fatto oggi, col calo della partecipazione, la democrazia è ancora definibile come tale. In Italia le ultime elezioni hanno votato 12 milioni di persone su 51 milioni di aventi diritto. Quindi chi ci governa è una minoranza che non può parlare del popolo, ma lo fa continuamente. E sarebbe lo stesso se fosse di sinistra. Quindi la democrazia è diventata, rubo l'espressione a un bel libro di un teorico francese che è tradotto anche in italiano, però L'anima nera della democrazia, che dice: la democrazia di fatto è la legge del più forte, chi vince decide. Non è più la democrazia. La democrazia noi l'abbiamo intesa come una roba diversa. Insieme, pensate all'assemblea costituente, si discute e si trova una mediazione. Oggi non è più così. Radicalizzo la posizione di questo teorico francese, di fatto una forma di bullismo da parte di una minoranza, con in più un elemento di viltà dalla parte della maggioranza, perché c'è l'alibi democratico e sono stati scelti, quindi decidono loro, noi non facciamo niente, subiamo. Speriamo di vincere la prossima volta, non succederà, ma eccetera. Un altro problema è, per complessificare ulteriormente il quadro, la democrazia nasce in un contesto in cui è legata strettamente con un altro valore fondamentale, che è l'uguaglianza, tant'è che il voto vale uguale. Uno vale uno nella declinazione più triste che ha avuto negli ultimi anni, ma il Bezos e il mio vale uguale, però il potere non è uguale. Allora, collego tutti questi elementi, quindi c'è un vuoto democratico significativo. Ora, in politica il vuoto di potere non esiste, semmai esiste il potere del vuoto. Cosa voglio dire con questo? Che il vuoto di potere si riempie sempre automaticamente, cioè noi non votiamo più, qualcun altro usa quel potere. Chi lo usa? E questo è interessante. I più ricchi, che abbiamo detto che è un problema, cioè i più potenti, sono diventati degli attori politici globali fondamentali. Pensate alle interferenze nel sistema mediatico, chi ha in mano i social, ma anche Bezos che si compra appunto il Washington Post sostanzialmente per tacitarlo, Elon Musk che usa la sua piattaforma per sostenere gli attori che vogliono ammazzare la democrazia. I partiti che vogliono uccidere la democrazia, cioè i populisti. Ecco, quindi le cose che ho detto prima si ricollegano un attimo. Chi ha potere però lavora, crea partiti, li sostiene. Leggevo l'altro giorno questa cosa incredibile, il partito di Farage ha avuto una donazione di 24 milioni di sterline da parte delle società petrolifere.

0: ci ricorda che noi come attori, e per esempio come consumatori, adoriamo i monopoli, perché sono comodi. Amazon è comodo, Spotify è comodo, Netflix è comodo. Cioè vado nella stessa piattaforma e vi faccio zero problemi. Cioè noi, guardate che la democrazia nella sua origine storica liberale ha un rapporto con l'economia di mercato e la libera concorrenza. Stiamo abituando a essere sostenitori attivi dei monopoli. Altra riflessione interessante. Chiudo invece con la riflessione invece un po' più propositiva allora. Qualcosa veramente chiamiamo democrazia? E questo il libro della Gasnerie, quello che citavo prima, lo dice molto bene. Noi consideriamo democrazia i sondaggi d'opinione, per esempio, che misurano la nostra opinione. Ci chiedono un parere su una cosa. Sei a favore o contro l'omosessualità? E dici la tua. E questo è democratico. Tra l'altro con questo giochino già problematico, che io ai miei studenti lo mostro sempre, al primo anno di sociologia, è ci siamo abituati a discutere, ok, uno pro e uno contro, che è un problema. C'è un comico americano famoso che ha fatto un video molto bello che mostro ai miei studenti, in cui dice, ok, sul climate change il 99,5% degli scienziati è d'accordo che è provocato dall'uomo, lo 0,5% dice che no. Se metti uno contro uno dai un valore spaventoso a quelli contro. Coi populisti stiamo facendo pro Vannacci contro Vannacci, gli stiamo regalando. Seconda cosa che viene sottolineata in questo saggio è, ok, misuriamo le opinioni, bene. C'è un altro elemento però, c'è una cosa che si chiama democrazia deliberativa, cioè metti a discutere un campione preso caso di cittadini non impegnati politicamente, gli chiedi la loro opinione su una roba e te la dicono, e sono polarizzati, perché quando chiedi le opinioni si polarizzano e si radicalizzano, vanno verso gli estremi, basta vedere i social oggi, ok? Se tu poi li metti a confronto le stessissime persone su quel tema lì con degli esperti, con delle persone che si riferiscono, con degli attivisti, con delle persone che vivono quella cosa lì, qualunque cosa sia, si discute, alla fine del processo, e io l'ho fatto, me l'ho inventato studiando i conflitti intorno all'Islam, una metodologia di gruppi a conflittualità guidata, cioè mettevo intorno al tavolo persone che la pensavano all'opposto, il sindaco leghista e la musulmana col velo, l'imam tradizionalista e il mediatore culturale, l'insegnante di religione cattolica e il poliziotto, a discutere. Alla fine di una sessione, i tre incontri, opinioni erano diverse. Ora, è interessante, quando tu chiedi l'opinione e basta, si radicalizzano a destra, diciamo così, immediatamente. Quando tu complessifichi il discorso, cioè fai discutere le stesse persone cambiano progressivamente opinione andando verso una più, non dico più progressista, ma più complessa, e sono contenti di aver cambiato idea. Allora, domanda metafisica. Era democratico se li misuriamo prima o se li misuriamo dopo il processo di riflessione? Ora, il grosso del nostro dibattito mediatico, politico, eccetera, è fatto tutto prima. Ma lì la democrazia. Ecco, per adesso mi taccio su questo, come giusto, ma sembrava utile dare alcuni elementi di, appunto, di complessificazione. Poi ci prendono sempre per i fondelli, voi progressivi. La complessità, però cacchio, la vita è complessa, cioè so per discutere con mia moglie o con i miei figli devo gestire una complessità. Ecco, questi elementi secondo me ci dicono perché la democrazia è in crisi, non per opera di un nemico esterno, ma di qualcosa che sta accadendo al suo interno, che però potrebbe essere contrastabile.
1: Grazie.

0: trovo questa introduzione anche perché è vero che la complessità è complicata, mentre la disinformazione può procedere con slogan e funziona sempre molto bene. Io posso dire, visto che è stata menzionata, che un rapporto problematico con la verità c'è anche con la verità scientifica, e questo è sempre più vero, e chi mi conosce sa che io ho un background da scienziata ed effettivamente questa è una cosa che fa molto soffrire. Volevo però passare a Fulvio Ferrario e gli volevo chiedere una domandona, diciamo, che è il rapporto fra democrazia e cristianesimo, o fra cristianesimo e democrazia, forse più corretto.
1: Ma la prima cosa che io vorrei dire, e ci saranno delle intersezioni con quanto diceva adesso il professor Allieri, la prima cosa che vorrei dire è molto banale, temo che lo saranno anche le altre. Comunque, la democrazia è un'invenzione umana relativamente recente e strutturalmente ambigua. Da questo punto di vista, certamente noi attraversiamo una crisi della democrazia. Mi ha anche rubato la battuta iniziale perché siamo
2: No, lo
1: britannici,
2: sapevo però, eh.
1: c'è grossa crisi, però uno si potrebbe anche chiedere se la tensione interna delle dinamiche democratiche non sia strutturale. Se mi scusate la banalità, voglio fare un paio di esempi. Uno dei laboratori della democrazia come noi la intendiamo, la democrazia occidentale, la democrazia liberale, si è finanziata con un'economia che aveva nel commercio e nel lavoro degli schiavi uno dei suoi motori fondamentali. Allora, certamente c'è, io sono convintissimo che ci sia un rapporto privilegiato, non esclusivo, ma privilegiato, tra la tradizione etico-politica civile dei diritti umani e la democrazia. Io questo lo credo. Però questo rapporto privilegiato non si traduce in una coincidenza, non si è mai tradotto in una coincidenza, e quindi la democrazia ha tollerato al suo interno, prima di tollerare Amazon e tutte le cose brutte che ha elencato e di cui noi ci serviamo perché sono comode, ha tollerato un altro esempio. Un amico mi ha consigliato, io non l'ho ancora letto, però mi ha consigliato caldamente un libro, una biografia di Winston Churchill, che tra l'altro a lui si fa risalire una definizione della democrazia che a me piace molto: peggior sistema mai inventato tranne tutti gli altri. Questo mi ha sempre molto convinto e anche molto churchilliano, cioè c'è il disincanto di quest'uomo, e chiamiamolo così, realismo, ma insomma accentuato. Winston Churchill era scandalizzato, dunque era un sessista, ma non per i criteri del coordinamento delle teologhe italiane del XXI secolo, già per i criteri del suo tempo. Era un sessista, era tendenzialmente razzista, naturalmente conservatore, questo dichiaratamente, e era scandalizzato per il fatto che l'impero britannico si era fatto mettere sotto scacco da un santone mezzo nudo in India. Ecco, questo era Winston Churchill, che a mio parere, spero di non giocarmi, come dire, un minimo di credito, insomma, ha comunque dato un contributo al ristabilimento di parvenza di democrazia in Europa. Terzo, ma che tipo, come si è strutturato questo contributo? Attraverso di sangue, dominato, guidato da criteri naturalmente geopolitici, nel senso che qualcuno ha attraversato l'oceano perché riteneva che fosse importante piazzarsi in Europa. Questo lo dico, attenzione, io mi considero un fan della democrazia liberale, sto solo dicendo che si tratta di un prodotto della storia e non dell'incarnazione di valori divini in questo mondo, e di un prodotto costitutivamente ambiguo, il che, volendo, potrebbe anche custodire una buona notizia. Perché è vero che c'è grossa crisi, ma in un certo senso è la crisi che accompagna l'umano. Non per dire che è la notte in cui tutte le vacche sono nere e vannacci sì, vannacci no, è uguale, non è così. Ma solo per dire che se noi guardiamo un po' in prospettiva anche la crisi della democrazia, individuiamo appunto ambiguità strutturali che a mio parere vanno tenute presenti. La seconda cosa, anzi non è un modo diverso per dire la stessa cosa da parte di uno che comunque è un cristiano e pensa insomma nel linguaggio e nel mondo simbolico delle chiese cristiane, la democrazia è un fatto secolare, mondano. Lo dico perché recentemente o anche non, comunque anche qui, anche negli ambienti che frequento io, noto ultimamente, diciamo negli ultimi anni, uno stranissimo bisogno, stranissimo per me, peraltro è naturale, ma di risacralizzazione. Cioè è sacra la natura, è sacra l'acqua, l'aria, sono i quattro elementi tradizionali. È sacro il corpo, il corpo è sacro. Allora, noi siamo abituati, noi qui in Italia poi in particolare, a un, come lo vogliamo chiamare, sacralismo, scusatemi, sacralismo di destra, lo sappiamo, no? I valori sacri, i valori sono sacri, non si sa quali siano i valori, ma comunque sono sacri, miei in generale, insomma. La vita è sacra, anche lì, la vita di chi... La vita è sacra, questo lo chiamiamo il sacralismo di destra, conosciamo l'agenzia, non è la nostra, diciamo. Però adesso un altro sacralismo che chiamo di sinistra, appunto, siccome l'idea che la natura, ad esempio, è profana, cioè non è né divina né demoniaca, questa idea ha prodotto la tecnologia, eccetera, eccetera, che è una cosa brutta, anche se al momento ci permette di collegarci, di parlare qui, eccetera, eccetera, eccetera. Però comunque è pericolosa, e certamente lo sfruttamento, l'inquinamento, allora da questo, cioè dallo scempio della natura, ci si difende risacralizzandola. Allora voglio dire che sarà ma tutto questo vero, non lo voglio discutere adesso, comunque la democrazia è un fatto profano, è attraversato dalla contraddizione anche nei suoi momenti migliori, e la sobrietà nel riconoscere questa, a mio parere, può essere uno strumento nella difesa e anche nella organizzazione della convivenza democratica. Sobrietà non vuol dire denigrare appunto il peggior sistema possibile, tranne tutti gli altri. È rilevante questo. Non vuol neanche dire che siccome tutti i sistemi sono attraversati dall'ambiguità, sono equivalenti, per niente. Io sono molto, comunque, sono contento di vivere in un luogo dove posso fare questo discorso se mi pare, e non in altri luoghi dove già sarebbe problematico che io parlassi come uomo della Chiesa, ad esempio. E so però che questo non è un destino incrollabile, potrebbe cambiare anche in Italia. Per esempio, e questo non è colpa di Meloni, per esempio io mi ricordo che tempo fa ma posso anche dire il nome, Galimberti, un maître à penser, lui sosteneva una analogia tra chi negava l'efficacia dei vaccini e chi credeva in Dio. L'argomento era che tutti e due sostengono posizioni irrazionali e irrazionaliste. Direi che se passasse democraticamente il teorema di Galimberti, io avrei dei problemi col mio posto di lavoro, sono vicino alla pensione, però questo è l'aspetto positivo. Perché appunto ritornerei in una situazione appunto di spacciatore di oppio dei popoli, cioè di irrazionalismo. Quindi le situazioni create da questa precaria e fragile prassi umana che ci siamo abituati a chiamare democrazia e non hanno nessuna garanzia di permanenza. Anzi, sono comunque frutto della storia. La democrazia liberale, noi la chiamiamo così, di oggi, anche quella idea, l'ideal tipo che il classico liberal progressista valdese, eccetera, eccetera, ha nella testa, beh, non è la democrazia di Thomas Jefferson, neanche quella di Winston Churchill, eccetera, eccetera. Cioè, il processo è comunque in divenire. Oh, poi io sono un cristiano protestante, e chiedeva a Monica Fabbri qual è il rapporto tra cristianesimo, veramente ce ne è complicata, ci sono diversi rapporti, diverse storie. Mi limito al protestantesimo e anche lì è un pasticcio, perché a noi piace pensare che siamo democratici per vocazione, cioè Lutero era un grande democratico. Ecco, in realtà proprio il protestantesimo continentale, la metto così, il protestantesimo continentale ha un rapporto un po' turbolento con la democrazia. Forse si potrebbero, ma non lo voglio fare perché è complicato, introdurre qualche distinzione. Perché naturalmente se tu storicamente sei stato sempre maggioranza, molto probabilmente avrai un rapporto con valori democratici tipo la libertà di opinione, eccetera, diverso da chi è sempre stato minoranza. Non so perché. La grande differenza è tra il protestantesimo continentale europeo, centroeuropeo, e il protestantesimo anglosassone. Lì sì direi che il protestantesimo, intanto l'anglosassone è cresciuto insieme a questi tentativi di democrazia, anche quelli con gli schiavi, precari finché si vuole, ma insomma sono cresciuti insieme. E poi c'è anche stato un interscambio, nel senso che ci sono stati notoriamente modelli di prassi ecclesiale che sono trapassati, perché capite che se uno fonda una città che si chiama Filadelfia, evidentemente c'è una certa osmosi, nonostante tutti i nostri discorsi sulla laicità, perché il protestantesimo è laico, no? Intanto questi fondavano una città che si chiamava appunto Filadelfia, Salem, eccetera, eccetera, saranno stati laici, ma appunto c'era un'osmosi tra società e mondo simbolico della società, e mondo simbolico del cristianesimo. Nel protestantesimo anglosassone io direi che questo c'è stato. Poi c'è, a un certo punto, io tenderei a fissarlo in tempi piuttosto recenti, cioè dopo la Seconda Guerra Mondiale, per essere chiari, siamo diventati tutti democratici, anche la Chiesa Cattolica, nonostante il sillabo, che è una bella botta dal punto di vista, diciamo, di una valutazione teologica della democrazia. Però è stato superato, diciamo così, in fondo il Vaticano II ha ratificato un processo che da questo punto di vista, dico, che era già in corso prima, e dopo la Seconda Guerra Mondiale, con gli eserciti alleati, in particolare quello americano, che in questa parte d'Europa, manu militari, hanno imposto determinati regimi, siamo diventati più o meno democratici. Tutto sommato questo ha coinciso con una fase che, per quanto riguarda la qualità, io l'ho vissuta in parte, per quanto riguarda la qualità della vita delle persone, non è stata la peggiore. Naturalmente è attraversata anche quella da grande ambiguità. Per esempio, quando io ero giovane c'era qualcuno che se la pigliava con quella che chiamava la democrazia formale, che non era solo il votare, ma era la democrazia delle procedure borghesi, era l'altro aggettivo, no? A questo veniva contrapposta una democrazia sostanziale, che dal punto di vista operativo nessuno aveva visto da nessuna parte, però poneva un problema reale, cioè quello che la democrazia delle procedure senza la dimensione dell'eguaglianza che veniva nominata, che ha una dimensione economica di una certa importanza, effettivamente era zoppa. Quindi questa critica, diciamo così, marxista può essere contestata, però, visto che adesso non è di moda, credo che sia giusto custodirne la particola vera, no? Però comunque con questi e precarietà non è stato un periodaccio, tutto sommato, o perlomeno i nostri paesi ne hanno visti di peggiori. Su questo credo che non siano seriamente possibili dubbi. E altri paesi hanno vissuto fasi peggiori contemporaneamente. Forse se io costruisco, non vorrei banalizzare, ma se io costruisco un muro per impedire che gli abitanti del mio paese vanno altrove, è probabile che loro si siano fatti l'idea, magari sbagliata, ma che lì si sta meglio di qua. Io ritengo che questo sia verosimile, come mio. Perché adesso siamo stufati di questa democrazia precaria? Ecco, allora ce lo dirà il sociologo, perché fino adesso ha spiegato. Io veramente non lo so. Non lo so. Sono un po' spaventato del ruolo e dell'impegno delle chiese, magari parliamo più avanti, ma intanto questa cosa, una realtà precaria, fragile, ambigua, se la devo dire in termini proprio chiesastici, attraversata dal peccato, chiesastici, cristiani, attraversata dal peccato, però alla quale per esempio uno come me, nato nel 1958, coming out appunto, si era molto affezionato e che adesso improvvisamente vede messa in questione sostanzialmente da generazioni più giovani in modo molto radicale. No, ma di dietro si applaudono tutti i giorni.
0: Grazie, adesso invito il maestro Costa a fare un altro intermezzo.
2: Maestro.
0: Non è maestro.
2: Maestrello.
0: Menestrello.
2: Menestrello mi piace. Dunque, questo brano l'ho scritto pensando a uno dei personaggi che hanno citato durante tutta questa introduzione. Non solo uno, è un insieme di vari personaggi. Uno di quelli a volte biondi, a volte arancioni, a volte con la faccia un po' così. Ma non solo lui, alla tipologia di persona, cioè a cosa porta una persona a diventare quel tipo di manifestazione di se stesso. Ho cercato di stare dietro, di non fare solo una critica politica, solo tra virgolette, ma provare a osservare la persona. Mi sono chiesto chi fossero i genitori di questo tipo di persona, che tipo di educazione avesse ricevuto, che tipo di traumi avesse dovuto superare o non superare, molto probabilmente. Ed è venuto fuori questo pezzo, che parla del cielo, del mare e della terra.

0: Grazie, grazie Olmo. Beh, allora, noi ci siamo lasciati adesso con una domanda che ha fatto prima Ferrari, dicevo, ma perché ci siamo stufati? Ma io non voglio fare quella domanda, anche se però ovviamente è liberissimo di rispondere. Però io ero più interessata alla questione del pluralismo e dell'identità, perché in fondo la democrazia è nata per rappresentare il pluralismo, cioè è nata perché tutti in qualche modo avessero una rappresentanza e poi la maggioranza che viene votata deve riuscire a rappresentare anche le minoranze, no? Tra l'altro vedo la sindaca di Torre Pellice, quindi mi immagino che sia una domanda che si pone sempre, no? Cioè di rappresentare tutti, anche quelli che non la pensano come te. Quindi volevo fare questa domanda proprio cioè, sull'identità in qualche modo, cioè questo poi alla fine arrivare al noi e loro, mi ricorda un po' questa contrapposizione di opinioni, no? Ma sei pro e contro e basta, no? Questo ridurre, no? In qualche modo.
1: È complicato. Cito un film che ho visto decine di volte con i miei figli, Robinson. C'è uno che dice sempre, quando qualcuno chiede qualcosa, dice: questa è una bellissima domanda, che è un modo che gli consente anche di guadagnare tempo per elaborare una risposta. Allora, prima questione, l'identità. Intanto è una parola che esiste da tempo immemore, ma che è stata importante nel dibattito negli ultimi 2 o 3 decenni, fondamentalmente. 30 anni fa, 40 anni fa, non si pubblicavano libri con la parola identità nel titolo. Non ce n'era bisogno, molto pochi rispetto a oggi. Perché oggi c'è una domanda identitaria o di definizione dell'identità, anche semplificata, no? Gli spacciatori di facili certezze. Noi siamo bianchi, occidentali, cristiani, boh, va bene. Perché non sono più chiare, effettivamente. E perché sarebbe complicato, ma insomma, la globalizzazione, il continuo superamento di confini produce una domanda di confine. Io voglio sapere chi sono io e chi sono gli altri. Chi me lo dice, per esempio, per citare non intellettuali difficili da leggere, chi ce l'ha detto a partire dall'11 settembre 2001 in avanti, e l'avete letto la maggior parte di voi, Fallaci, per esempio, un esempio classico di persona che dice: chi sei? Te lo dico io. Chi sono gli altri? I cattivi, ti spiego io perché. Punto. Noi siamo i buoni, loro sono i cattivi. E definizioni semplici, semplificate, eccetera, ma che funzionano anche elettoralmente, almeno nel breve periodo funzionano elettoralmente, e nel lungo periodo, per citare, che saremo tutti morti, perché non lo sappiamo. E qua c'è effettivamente una complessificazione ulteriore delle democrazie, cioè le identità oggi si vogliono esprimere. Perché c'erano anche prima, ma non si potevano dire. Non è che i gay sono stati inventati ultimamente, le persone transgender su cui sta facendo una ricerca adesso sono state inventate, no. Però adesso parlano. Cito un altro esempio: non è che le donne sono state un'invenzione recente, solo che adesso parlano, adesso chiedono, adesso pretendono. Perché lo possono fare, perché hanno raggiunto quel minimo di sicurezza necessario. Allora, su questo cito un altro libro che conosco bene, perché non solo l'ho letto, ma l'ho anche scritto, e che si intitola Diversità e Convivenza, che cerca di ragionare su questo. Partiva dall'immigrazione, ma si allarga a tutti i tipi di identità, cioè. Oggi c'è una complessità maggiore, c'è una visibilità maggiore delle diversità. Perché? E questo ha a che fare con la democrazia. Allora, cito 3 cose molto semplici. Noi siamo una specie mobile, anche se crediamo di essere sedentari, no, non ho tempo adesso, questa la prendete per buona. Nomade, potrei fare tutti gli esempi del perché, per come, perché il turismo è la principale industria del mondo, perché la maggior parte delle persone viaggia. Mi fermo, siamo nomadi. l'abbiamo riscoperto recentemente, siamo tecnicamente più mobili di prima e lo saremo sempre di più per motivi tecnici, perché muoversi non è bastato, così economico, così veloce, così sicuro per chi può fare, per chi ha il passaporto. Bene, spostarsi implica che uno porta dietro se stesso, cioè la propria cultura. Ma se questo, il mio spostamento, si somma allo spostamento di altri 10, 20, 100, 1000, 10.000, 100.000, siamo in 100.000 che senza esserci messi d'accordo, che sono processi individuali, abbiamo portato un'intera cultura. Per dire, l'Islam oggi è la seconda religione in Europa, non è un dettaglio da poco, dopo il cristianesimo preso nel suo insieme. È accaduto per un milionate di scelte individuali che non avevano niente a che fare con la religione, cercare lavoro. Ok. Quindi mobilità produce pluralità e produce una pluralità significativa. Un mio amico inglese ha coniato l'espressione che l'ha reso molto popolare, super diversity. Cosa vuol dire? Che ci sono città oggi in Europa, per esempio in Inghilterra, ma anche altrove, dove tecnicamente non c'è più una maggioranza etnica o religiosa, ci sono solo minoranze, cioè nessuno è il 50+1%. Questo è interessante. Lo misurate voi nel vostro microcosmo. Cito dal vero, ma non dirò, posso, faccio un esempio a caso. Immaginiamo una chiesa protestante, democratica, quindi dove si vota, dove si decide, eccetera, in cui ci sono 50 membri autoctoni, da generazioni, e arrivano 50 protestanti dall'Africa, dall'Asia, America Latina, della stessa confessione.
0: No, ho già visto, certo. Ce le abbiamo.
1: No, lo so bene.
0: Altro che 50, anche...
1: Appunto. Anche di più. Facciamo 60 e diventa loro la maggioranza. Loro portano ufficialmente la stessa identità religiosa, in realtà non lo è per niente, perché è una teologia che è completamente diversa. No alle donne pastore, no all'omosessualità, la Chiesa Cattolica, la sinagoga di Satana, il dialogo interreligioso per carità, eccetera. Ok? Per dire che si rende visibile. Più tutore. Allora, mobilità produce pluralità e la pluralità che cosa produce? Questo è interessante. Due cose, fondamentalmente. La prima è che le identità diventano ancora più complicate perché si mischiano. Mixité, fusion, meticciato. Mediamente nel nord Italia tra il 15 e il 20% dei matrimoni oggi sono matrimoni misti. Amicizie miste, eccetera, eccetera, e poi si aprono un nuovo ristorante fusion perché è interessante, la musica fusion ci piace perché eccetera eccetera, cioè mischiano elementi, cioè si creano culture ulteriormente complesse. Secondo motivo però, che invece questo produce una chiusura identitaria, quelle che io chiamo le identità reattive. Le identità che si formano contro le altre identità. Invece di spiegarla, faccio un esempio così più semplice. Tutta la quantità di gente che ha scoperto di essere cristiana da quando ci sono i musulmani. Prima non se ne erano mai accorti, non ne vedevi a messa, non gli fotteva, scusa, niente, non avevano mai letto un testo religioso, non riescono a mettere in fila Abramo, Adamo e Noè, eccetera. Ok. Identità reattive. Quindi da un lato ci si mischia anche gioiosamente, perché è bello, le coppie miste si mischiano gioiosamente, cioè è bello contemplare il proprio ombelico, però qualche volta vedi l'ombelico altrui e alle volte ti piace. Cioè la diversità a qualcuno fa molta paura, a qualcuno piace così tanto che se la sposa. Quindi già la società è al suo interno divisa in questo. Guardate, e la che porta attraverso le identità reattive però è il conflitto tra identità culturali, eterosessuali, omosessuali, donne, credenti, non credenti, eccetera. E spesso il conflitto più forte, al di là di quello che ci ha raccontato una balla di proporzioni storiche a Huntington, il conflitto non è tra identità diverse, il conflitto è maggiore all'interno delle identità. Per esempio tra dialoganti e non, tra persone che sono curiose dell'altro, persone che lo detestano, eccetera. E questo produce una complessità interessante. Perché dicevo che è figlia della democrazia? Perché è figlia della logica dei diritti, che è tendenzialmente universalizzante. Noi oggi abbiamo i diritti appunto delle donne, persino, dei bambini, persino, degli immigrati, persino, eccetera, eccetera. E questo che cosa produce? Produce più conflitti, non meno. È un frutto di... cioè il conflitto è un prodotto dell'integrazione, non della separazione. Secondo me l'esempio delle donne è l'esempio più classico, viene benissimo. Cioè, avete, domanda retorica, avete più diritti oggi di 50 anni fa? Ovvio che sì. Anche sociali? Sì. State meglio economicamente? Sì. E però perché rompete scatole ancora? Beh, perché è ancora altro da conquistare. E avete ragionissimo a farlo. Cioè non avete smesso perché avete avuto il diritto di voto, la cittadinanza, l'apertura alle professioni, eccetera. Continuate. Ecco, la società è diventata tutta questa roba qua. E noi confondiamo una cosa fondamentale, il conflitto con la guerra. In sociologia, io non segno le matricole, il conflitto è la fisiologia della società, non la patologia. Voi conoscete una famiglia non conflittuale, una coppia non conflittuale? Se la conoscete, dicono balle, ve la raccontano. Sono quelli che si narrano così, sono quelli che fanno l'effetto petto l'impressione, poi quando scoppiano i danni sono maggiori. La coppia e la famiglia è una continua gestione di conflitti. Cioè il conflitto è l'unico modo per evitare la guerra, non è il primo step nei confronti della guerra, ma noi generazioni imborghesite, ingrassate, arricchite, stiamo confondendo tutt'oggi, secondo me, quando si parla di Ucraina, di altre cose, confondiamo il conflitto con la guerra. Il conflitto è una bella cosa. Qual è che c'è? E la democrazia, tra l'altro la democrazia nasce conflittuale, i partiti si chiamano così perché sono parti, rappresentano, e che cosa dovrebbero fare? Mediare tra di loro, non è che uno si impone, quello che sta succedendo è la perversione però, che in Parlamento non si discute più, la democrazia viene, cioè le leggi vengono decise dal potere esecutivo e quindi non è più quella roba di prima. Però è importante questo elemento, cioè le identità sono in crisi, ma anche in realtà non hanno mai avuto così tanto spazio per esprimersi. E allora gestire un mondo plurale, una società plurale, secondo me, e chiudo, è proprio un'epistemologia diversa. Cioè noi abbiamo l'idea che la società è fatta da persone omogenee, per esempio da una maggioranza, e poi ci sono anche della minoranza. Siamo cattolici, così, quattro valdesi e otto ebrei non ci fanno problema. Ok, e invece no, cioè in una società plurale non parte più dall'idea di omogeneità, parte dall'idea di eterogeneità, ed è obiettivamente più complicata da comprendere, non necessariamente da gestire, eh? Guardate che la finta omogeneità è anche quella difficile da gestire, ma questo elemento dovremmo tenerlo presente, il che vuol dire, rende difficile l'analisi, perché per definizione una società plurale non va in una direzione. L'uscita è là, andiamo tutti là. Nello stesso momento abbiamo persone che accolgono i migranti e neonazisti che li pimenano. Abbiamo la stessa età, tra l'altro, non è solo un dato generazionale. Cioè una società plurale va per definizione è complessa. Ora, secondo me, naturalmente qua viene, chiudo davvero, è l'elemento però anche utopico, cioè sarà per deformazione professionale, la trovo immensamente più divertente, stimolante, interessante di una società di finta omogeneità e di ipocrisia, eccetera, eccetera. Ma i gusti sono gusti, per molti è uno scenario invece terrorizzante. E questo ci costringerebbe a trovare i metodi di democrazia deliberativa per decidere. Io sono un esperto di immigrazione. Potrei dirvi, io vi scrivo la migliore legge sull'immigrazione possibile. No, perché la migliore legge sull'immigrazione possibile è quella che può essere votata anche da un elettore di Meloni. Quindi non è la mia, ma molti di noi, per esempio di chi si occupa di immigrati anche in questo ambiente, si radicano, noi siamo i buoni che li accogliamo, gli altri sono i cattivi, i razzisti, eccetera. Ecco, in realtà trovare gli spazi di decantazione e di mediazione fondamentalmente che consenta spazio alle diversità di esprimersi, ma anche di mantenere qualche tipo di linguaggio comune, aggiungo che non è territoriale però necessariamente, e su questo magari intervengo dopo, ma perché le nostre simpatie sono spesso non legate al territorio, per qualcuno sì, per altri no, le nostre affinità non le nostre simpatie. Grazie.
0: In effetti, cioè, praticamente dopo aver citato essere chiese insieme, che il nostro non so adesso, non voglio dire usare la parola sbagliata, ma diciamo il nostro progetto è stato il progetto, adesso sperato, comunque quello che voleva accogliere, cioè accettare questa sfida, cioè la sfida di fatto di quello che effettivamente è stato un conflitto, un'armonia, insomma è una grande anche difficoltà, che però è stata affrontata esattamente in questo modo, cioè con l'essere chiese insieme, che voleva essere un po' una risposta. Beh, dopo aver sentito essere chiese insieme dalla mia destra, adesso che volevo chiedere a Fulvio, ma noi come chiese cosa vogliamo dire, che cosa possiamo dire su questo? C'è il tuo microfono.
2: Su che cosa esattamente?
0: Su questo, come strumento, come esegesi per ritornare a quella democrazia che ci piace, quella che non ci stufa più, quella che ci riappassiona.
2: Dunque, io non credo, spero di non deludere nessuno, ma non credo che le chiese, neanche quelle socialmente molto più significative di noi, ci vuol poco, abbiano la possibilità di aiutare il ritorno, eccetera, eccetera, eccetera, in quanto tali, in quanto chiese. Le chiese hanno sempre cercato, anch'esse precariamente, di fare il loro mestiere nelle democrazie, nelle dittature, nelle oligarchie, eccetera, eccetera. Cioè, anche se io penso che sia un'affinità elettiva tra il cristianesimo prodotto nel Novecento, per quanto mi riguarda quello protestante, e le forme di convivenza organizzate democraticamente, io penso questo, però affinità elettiva non vuol dire esclusività. La Chiesa è abbastanza, come dire, adultera nei confronti dei sistemi politici, cioè si adatta a diversi sistemi, perché il messaggio che ha da annunciare, beh, per esempio noi utilizziamo come testo fondatore una serie di scritti che non è stata prodotta in un ambiente particolarmente tollerante dal punto di vista culturale. Quindi l'affinità elettiva, ok, nello stesso tempo anche, appunto, come una certa atteggiamento adultero nei confronti dei sistemi politici. Lavoriamo laddove siamo. Dopodiché, certamente io penso che la democrazia, ma anche la crisi, mi esprimo in termini anche qui molto sobri, molto asciutti, la crisi dell'ideologia dei diritti umani abbia a che vedere con qualche insuccesso, diciamo, da parte della catechesi e della predicazione cristiana. Cioè, lo illustro facendo un esempio che non riguarda l'Italia, non riguarda la Chiesa Valdese, così siamo tutti tranquilli perché parliamo degli altri. Le chiese tedesche e la AfD. Le chiese tedesche, cattolica e protestante, si sono pronunciate in termini molto chiari, denunciando una incompatibilità tra la costellazione etica presupposta dal programma politico di Alternative für Deutschland e ciò che chiamiamo, insomma, orizzonte etico cristiano, che sono tantissime cose diverse, anche quelle un po' conflittuali l'una con l'altra, eccetera, eccetera, ma insomma sono anche identificabili. Però resta il fatto che una componente significativa di persone che ancora fanno parte delle chiese sono attratte da questo orizzonte. Resta il fatto, in ogni caso, che questo orizzonte fa presa poi in ambienti dove, che sono di tradizione cristiana, ma dove la predicazione cristiana è diventata totalmente irrilevante, cioè dove l'universo simbolico cristiano, appunto il bambino, solito esempio che indicando il crocifisso chiede alla maestra se sia Spartaco, no? Lì non c'è più il sistema simbolico cristiano, ed effettivamente su questo terreno, diciamo, che non ha più alcune coordinate, ne nascono o se ne impiantano delle altre. Per cui personalmente mi rendo conto che è anche un po' un ricondizionato il mio, è anche una risposta, ma non vedo come potrebbe essere diversamente. Appunto, a 68 anni, uno con una determinata formazione, modo di vedere le cose, anche professione, ambito di impegno, investimento di tempo, l'ambito delle chiese è su questo, l'annuncio e la catechesi, le diverse forme di annuncio, vorrei dire, la predicazione, catechesi e la cura d'anime, laddove si conta la storia di Gesù, che è una storia conflittuale, che è una storia che genera conflitti, ma che le chiese comprendono, qualcuno dice, del tutto arbitrariamente, e vabbè, del tutto arbitrariamente non posso andare oltre, ma le chiese comprendono come promettente. Cosa vuol dire? Promettente è il contrario di minacciosa, cioè è una storia che apre prospettive. Questo è quello che devono fare le chiese, a mio parere. La valutazione sull'efficacia sociopolitica o meno, questa viene dopo, ma in ogni caso esistono dei mestieri, insomma, e chi fa un certo mestiere, per esempio il mestiere del cristiano, secondo me non ha molto successo semplicemente cambiando mestiere, non so, se vuole contribuire a una causa lo deve fare all'interno delle sue competenze e delle sue possibilità. Una cosa su questo punto, secondo me molto fecondo, molto interessante, da sviluppare assolutamente, dei conflitti, cioè diciamo il conflitto è buono, la guerra è cattiva. Io, ma penso, non lo so e non voglio spiegartele tutte le capire, però io, che forse anche lui è d'accordo, ma prima di sposare un'ideologia del conflittismo introduciamo qualche sfumatura, no? Qualche variante, qualche differenziazione. Però è vero che la Chiesa, vabbè, questo che la Chiesa è un luogo conflittuale, lo sappiamo, ma effettivamente la Chiesa cristiana, le Chiese cristiane hanno maturato esperienze precarie, ormai abbiamo capito, no? Io non sono un profeta della perfezione. Hanno maturato esperienza di gestione dei conflitti interessanti. Tra 10 giorni, no, una settimana, il testo biblico proposto per la predicazione, lo so perché devo fare la predica, e quindi già qual è il testo, non lo so a memoria, tutti e 52. Il testo biblico è una storia di conflitto molto interessante, i primi 6 versetti del capitolo 6 del libro degli Atti, dove c'è un conflitto tra due tipi di cristianesimo che l'autore del libro degli Atti identifica con termini che hanno a che vedere con le lingue. Poi non vuol dire solo quello, ma insomma hanno a che vedere con le lingue. E lì si propone una metodologia di gestione del conflitto, che poi avrà i suoi vantaggi, i suoi svantaggi, eccetera. Ecco, credo che anche questo sia indirettamente un contributo alla democrazia. Non nel senso che le chiese sono democratiche, è complesso il rapporto, anche per quanto riguarda, per esempio, il sinodo. C'è il sinodo democratico, altro che si vota, si discute, eccetera, è più democratico di così. Sì, però, quindi certamente c'è un metodo, una procedura fortemente analoga a quella della democrazia. Ma il sinodo ha l'idea, per chi ne fa parte, crede in Dio, Gesù Cristo, sta roba qua, ha l'idea di volere discernere, è il termine che noi usiamo in genere nel gergo religioso, di voler discernere la volontà. Il metodo per questo discernimento ha analogie democratiche, mentre ci sono altri metodi, l'ha spiegato benissimo Papa Francesco, dove si discute, si qua, si dà su giù, poi però a un certo punto c'è un'altra forma di discernimento. Nel Nuovo Testamento c'è l'una e c'è l'altra, eh? Non è che sia più biblica di quella di Papa Francesco, tutt'altro. C'è di tutto. Ma il protestantesimo ha anche un po' questo carisma. Allora io direi, forse quello che una chiesa evangelica può fare, io direi tre cose. Primo, l'annuncio, questo credo in comune sostanzialmente con altre chiese, il messaggio è quello. L'annuncio nel contesto attuale, cosa sia successo in altri tempi, è complicato. Oggi come oggi, senz'altro, quello che hanno da dire la Chiesa Cattolica e la Chiesa Evangelica è un contributo al miglioramento del livello di potabilità del confronto sociale. Io sono sicuro su questo. Cioè, quindi, un appello alla diciamo, l'appello è debole. Vabbè, l'appello è debole, ma è un elemento alla tolleranza, al dialogo, al confronto. Questo è il primo punto. Secondo, sperimentazione all'interno della Chiesa, senza paura, è vero, di metodologie di gestione del conflitto, cioè non spaventarsi subito davanti, però nemmeno, come dire, liberarsi, io credo che questo nella Chiesa sia fondamentale, probabilmente anche in democrazia, secondo me, è stato detto più volte, la democrazia non è solo contarsi. Questa è, alla fine, chi intende la democrazia come puro contarsi è la dittatura della maggioranza, è una cosa completamente diversa. La democrazia si difende da questo rischio, cerca di difendersi mediante il famoso sistema dei pesi e dei contrappesi, c'è una carta costituzionale, insomma ci sono varie cose, per cui non è vero che la maggioranza può far tutto. O della minoranza, esatto. Nella Chiesa ci sono ancora più ragioni, secondo me, e ancora più strumenti per allenarsi a una gestione del conflitto che non abbia necessariamente, che non si muova necessariamente nello schema vincere-perdere. Non dico che sia facile, non dico neanche che sia prassi corrente. Io c'ho, chissà domani quanti ordini del giorno vorremmo far passare contro, eccetera, eccetera. Però, secondo me, lo schema vincere e perdere va, nella Chiesa in particolare, anche in democrazia, a mio avviso, ma nella Chiesa in particolare va controllato. È un fattore essere lasciato a briciole. L'esperienza della Chiesa in questo ambito può essere utile. La terza cosa, non l'ho sviluppata perché non c'è il tempo, la enuncio soltanto. Io sono cresciuto in una cultura, diciamo, in cui comunque le chiese tendenzialmente venivano giudicate dall'opinione pubblica come delle agenzie conservatrici. Naturalmente l'aggettivo non è particolarmente raffinato dal punto di vista conoscitivo, però ci intendiamo. Oggi come oggi le chiese, in particolare la Chiesa Cattolica e la Chiesa Protestante nell'Europa occidentale, sono delle agenzie progressiste. La mia impressione è che non è che sono cambiate le chiese, la società si è spostata così a destra che le chiese, rimanendo come dove erano, sono diventate delle cellule sovversive. Ecco, però questo le mette in condizione di dare un contributo. Adesso mi viene una parola un po' più moderna, controculturale, stavo dicendo, un contributo in controtendenza, preferisco, un contributo in controtendenza al dibattito sociale, cioè mettere in discussione alcune ovvietà. Non è un messaggio, non sono discorsi particolarmente profondi e intelligenti, perché le ovvietà da contestare sono spesso così stupide che anche la tua contestazione non raggiunge livelli platonico-aristotelici, resta a terra. Perché il livello è determinato da ciò che tu devi contestare. Ma io credo che da questo punto di vista il pungolo, questa mosca zezzè di chiese sempre più piccole, anche quelle grandi, e però improvvisamente spostate, diciamo, nella società, possa costituire un contributo. Naturalmente è un doppio lavoro, dobbiamo farlo all'interno, perché non è che tutti, eccetera, eccetera, eccetera, nemmeno nelle chiese piccole, all'interno e all'esterno. Io sono abbastanza soddisfatto quando qualcuno se la piglia e dice: ma cosa gli viene in mente a questi cristiani? Sovente sono gli stessi che venivano evocati prima da Stefano Allievi, no? Che vanno in giro a sventolare i rosari, i presepi, e poi ogni tanto dice: cosa sta succedendo? Cosa gli ha preso? Tutti questi vescovi, eccetera, eccetera, sono diventati improvvisamente degli agitatori. Questo è buono, vuol dire che qualcosa di questi processi in realtà funziona. Naturalmente sono piccole cose, anche perché, ripeto, le chiese sono minoritarie nella società, ma in questo, noi, cioè la chiesa qui rappresentata e ospitata, abbiamo un'esperienza da vendere, naturalmente, siamo sempre stati pigri, sempre all'opposizione, sempre minorità, eccetera, eccetera. Però in fondo, lasciatemi usare, non l'ho fatto fino adesso, credo una proprio interna al gergo, in fondo l'Evangelo, ciò che noi chiamiamo Evangelo, quello che dice il Nuovo Testamento, è sempre stato un messaggio culturale, controculturale, persino nella cristianità, anzi persino. Anche nella cristianità, e non c'è bisogno di citare grandi autori che su questo hanno scritto pagine.
1: Se posso, non voglio fare l'esegesi delle tue idee, naturalmente, però è un contributo aggiuntivo a quello che dicevi tu. Secondo me, da sociologo, proprio guardando al di fuori, al di là del contenuto, le chiese stanno dando un contributo oggi, non era così passato, così come per il passato erano più cose.

0: meno nelle chiese tradizionali, nella chiesa cattolica, nella chiesa evangelica, meno, insomma, nel protestantesimo, meno che in altri. Però naturalmente c'è anche una proposta religiosa di questo tipo che a noi che stiamo un po' con l'acqua alla gola, ma non solo noi valdesi, un po' noi tutti, sembra a volte aver più successo. I fondamentalisti hanno più successo di noi. Ecco, cioè, voglio dire, è un po', è come dici, è variegata sta
1: però,
0: faccenda.
1: Se posso, cioè, poi alla fine questa mediazione, tu hai citato la mediazione, no? Questa mediazione veniva fatta anche dai partiti, dai giornali, dai sindacati. Adesso, cioè, queste istituzioni hanno perso fiducia, giusto? Quindi, e forse per questo che adesso sembra, perché ovviamente per noi la Chiesa, quell'annuncio c'era e ci sembra sempre significativo, però tu ci stai dicendo, ma io vi vedo dall'esterno, mi sembra più significativo. E però effettivamente sì, noi abbiamo perso delle mediazioni.
2: Perché gli intermediatori strutturali della prima stagione, della prima Repubblica, diciamo così, tipicamente partiti, hanno fatto l'evoluzione opposta. Cioè oggi sono leaderistici, disintermediati, devi ascoltare quello che dice il capo o la capa, appunto, e si fa carriera se sei fedele, non se sei intelligente o critico, eccetera, o se sei parente. E guardate, vale per Fratelli d'Italia, vale per AVS, per il PD, in tutti questi partiti che ho citato ci sono coppie che si sostengono reciprocamente, eccetera. Cioè il familismo morale è una categoria interpretativa della politica oggi, molto più che in passato, e il leaderismo, che era invece patrimonio delle chiese, e in particolare quella cattolica prima, cioè quello che dice il poi basta è quello che dice il capo, lo è, per carità. Però i partiti non lo fanno più questo lavoro qua. I sindacati hanno notevoli difficoltà, sono sulla difensiva. Ecco, su questo aggiungerei una cosa però. In politica, questo è un problema, e guardate, applicatelo a qualunque roba, la difesa dei diritti di chiunque, di qualunque minoranza, immigrati, eccetera, eccetera. In politica si vince all'attacco però. Oggi tutto il mondo progressista è sulla difensiva. Invece che attaccare, proporre un altro modello di democrazia, difende questo qua pieno di difetti, quelli che ho cercato di elencare all'inizio. E qua c'è un'elaborazione concettuale di fantasia anche, secondo me, abbastanza significativo. Se vuoi, dico un'altra cosa sulle religioni, che invece mi ha fatto riflettere molto in questi ultimi tempi. Quali sono i paesi che stanno creando più problemi al mondo oggi? Medio Oriente, Stati Uniti, Russia, che sono paesi cristiani di forma, o dei tre monoteismi, cioè Medio Oriente, dove ci sono quei monoteismi lì da cui veniamo fuori anche noi. Israele, Iran, gli eccessi degli Emirati, eccetera. Mi è venuto questo flash l'altro giorno mentre scrivevo proprio quattro appunti per questo incontro, ho detto: dove stanno i paesi più saggi, tutto sommato, in termini geopolitici? All'interno sono quelli che sono la Cina, l'India, cioè dove il cristianesimo non c'è mai stato. Questa roba mia, poi è proprio un accenno, non lo metterei mai per iscritto perché è problematico, ma mi è venuta sta roba. Oddio, la saggezza è tornata ex Oriente Lux, no?
0: Sì. Beh, vabbè. Io non prendo posizione. No, ma figuriamoci, non prendo posizione nel merito, però è molto cavalcata. Cioè, voglio dire, la carica aggressiva dei monoteismi è un topos, un discorso molto, molto, molto frequentato. Ok, e qui no, mi
2: ma
0: fermo.
2: Io quella non l'ho mai condivisa, è proprio una più banale. Cioè, osservo adesso quali sono i paesi che stanno distruggendo l'ordine geopolitico attuale. Ebrei, cristiani, ormai più in proporzione, più. Poi, per carità, l'India non è un paradiso, la Cina è quello che è,

0: Però era una cosa così, non la, chiusa parentesi, so che è anche su online, però spero che non resti. Per cui.
1: No, mi sa che, non so, temo che qualche traccia potrebbe restare, perché questa tecnologia che ci pervade, ormai tutto quello che diciamo rimane. Io non lo so, mi sembra che il tempo sia ragionevole. Noi abbiamo anche messo sul piatto tante cose, spunti di riflessione, anche qualche provocazione. E quindi, se non c'è nulla che volete aggiungere, io penso che potremmo concludere questa sera. Volevo invitare di nuovo il nostro musicista, ci suonerà penso due pezzi, vero? Per concludere, così terminiamo prima di darci la buonasera.
0: Grazie.
1: A dopo lo facciamo, dopo, ci sarà il tempo per ringraziare.
2: Grazie, è stato molto bello ascoltare le vostre parole, mi hanno dato belli spunti di pensiero, ci scriverò qualcosa. L'ultimo pezzo, anzi il primo dei due pezzi che faccio è un brano che è nato quando mi sono imbattuto nei racconti, più racconti, di Valang, che sia durante la prima che durante la seconda guerra mondiale è capitato travolgessero delle colonne di soldati o piccoli accampamenti. Mi aveva colpito la quantità di questo tipo di eventi e io non ho fatto altro che immaginarmela in questo posto. Io sono di valle, immagino molti di voi siano anche di valle, non tutti. E ho pensato, cosa potrebbe succedere? Come sarebbe qui? Come reagirebbe quello che per me è la tipologia dell'uomo semplice di valle? Me lo immagino sul versante al sole, che osserva passare un gruppo di soldati e osserva la montagna che scarica la tensione a valle. Niente, è il racconto di questo momento.

che servo a niente. Col vento fresco del mattino e la montagna lì vicino guardava il silenzio.

Grazie. Grazie. Vi saluto con un pezzo noto, così qualcosina potete ricantarvelo. Jimmy mi ha chiesto di fare questa serata, di aiutare a partecipare in questa serata. Quando mi ha detto troviamo un pezzo che possa essere un po' nel tema, che sia conosciuto, io non ho potuto, sono andato subito su questo pezzo. E parlandolo, è un pezzo che ormai ha 70 anni. Preparandolo l'ho sentito molto vivo, molto presente. Il protagonista che tutti quanti conosciamo di questa canzone, oddio, io spero che non sia uno dei nipoti o dei figli di qualcuno di noi, futuro, nell'immediato futuro. Quello a cui che ci tengo a dire, che mi è venuto in mente ristudiandomi questo brano, è che ogni proiettile contiene polvere da sparo, metallo e una croce elettorale. Ricordiamocene al prossimo giro. Chi vuole mettere crocette dentro dei proiettili da accumulare in caso si voglia fare un'altra guerra di Piero, del fantastico Fabrizio De André.

0: Se ci ascolti in FM, siamo sul 91.5 in provincia di Imperia. RBE, vicina a te.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie?
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
10: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
11: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
15: Ehi, Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
17: È un dinosauro, quello.
18: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

e ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE. Vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, vicina a te.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'88 in Val Chisone. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in provincia di Torino. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sul 96.6 in provincia di Cuneo. RBE, vicina a te.

Scrivi alla redazione diretta@rbe.it. RBE. Cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in DAB, siamo sul canale 12B in Piemonte e sul canale 12A in Liguria. RBE. Cultura, informazione, relax.

WhatsApp in diretta 328-8757-845. RBE, vicina a te.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.

WhatsApp in diretta 328 87 57 845. RBE, cultura, informazione, relax.

Se ci ascolti in FM, siamo sull'87.8 in Val Pellice. RBE. Cultura, informazione, relax.

uplifting and inspiring.

RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre. RBE, vicina a te.